0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l'hai capito nemmeno tu. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare. Chi ama la vita è sempre con il fucile alla finestra per difendere la vita. Oriana.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fedor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Volere significa avere il coraggio di esporsi a degli svantaggi. Esporsi così significa tentare il caso e giocare. Stendhal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde. Alessandro Baricco.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più.

su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il 5% della gente pensa. Il 10% della gente pensa di pensare. L'altro 85% preferirebbe morire piuttosto che pensare. Thomas Edison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Siate affamati. Siate pazzi. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confini, se non quelli che gli diamo. Italo Calvino.

0: Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: I know you wanna be here, but I gotta go. Sad, I know. Go and pack your clothes.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte. William Shakespeare.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Amici, buongiorno. Come va? Come vanno queste prime ore di mercoledì? Allora, io sono Laura Ghislandi, sono pronta a tenervi compagnia per le prossime due ore. Caffè e latte con te, buongiorno Mattia Brena, come stai? Ma tu vivi qua dentro? Sì, effettivamente, no? Perché sei sempre il primo che va e l'ultimo che va lo stesso. Vabbè, senti, la mattina così presto già si fa fatica. Comunque, dicevamo, di solito anche in quest'ora sono insieme a Max Parisi, che poi ci raggiungerà alle 6, arriverà con i giornali direttamente, quindi oggi non dovrò scendere a prenderli. E nel frattempo comunque abbiamo un'oretta per così salutare il nuovo giorno. Lo sapete, lo facciamo un po' con calma perché non tutti la mattina amano chi gli entra nelle orecchie così a sprombattutto, quindi cercherò di bilanciarmi nella maniera migliore possibile. Tutto questo ovviamente aiutata anche dalla grande musica di Radio Monte Carlo. Arriva Sienna Spyro con Material Lover.

Caffè Latte con Terra di Monte Carlo, buongiorno ancora. Io sono Laura Ghislandi, pronta, prontissima per cercare di allietarvi quest'oretta dove siamo un pochino più leggeri, lo sapete. Magari c'è qualcuno che si è aggiunto questa mattina senza mai averci ascoltato. Benvenuti, come va? Raccontateci un po' della vostra vita. No, dai, allora, noi di solito la suddividiamo così. Seconda ora arrivano i colleghi di TGCom 24, quindi entriamo un pochino di più nella parte seria, direi, nella cronaca. Invece la prima ora stiamo un pochino più sul leggero. Voi lo sapete, io e Max Parisi abbiamo una passione sfrenata per la famiglia reale inglese, abbiamo seguito tutte le vicende, spesso ne parliamo anche in onda, abbiamo seguito anche il ritorno di Meghan e Harry in Inghilterra con i figli che finalmente hanno incontrato, insomma, i nonni, e a quanto pare c'è profumo di ritorno dei Success a Londra. Pare che questa operazione sia già iniziata. Questa volta Harry e Meghan sembrerebbero abbastanza convinti, però anche lì poi tutte le dinamiche familiari, anche perché ricordiamo che Harry non si parla ancora col fratello, insomma lì ce n'è per i libri di storia. Allora, non so se vi ricordate, la loro uscita dal Regno Unito è stata soprannominata la Megxit. A questo punto siamo al contrario. Certo è che la loro popolarità non è che sia ai massimi livelli. Anche negli Stati Uniti c'è questo continuo calo, è mancato il successo anche delle loro attività sia mediatiche sia poi commerciali. E da tempo hanno deciso di comunque ristabilire i contatti con la famiglia reale, rientrare in qualche modo a corte. Sono stati accolti a braccia aperte, a quanto pare, dal padre, e voglio dire, alla fine sempre padre è, sempre nonno è, quindi magari c'è anche quella parte familiare lì che fa quello che dovrebbe fare. Ci auspichiamo tutti che la pace riemerga. Vediamo un po' poi, insomma, come si muove la situazione, ecco.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Monte Carlo, caffè latte con te, è arrivato il momento, quello per alzare gli occhi al cielo, e quindi capiamo un po' come andrà il meteo di oggi con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, c'è l'alta pressione che sta avanzando, sta consolidando la sua presenza sul nostro paese e sarà la vera protagonista per almeno 7-10 giorni, portando tanto sole, ma attenzione, anche un caldo afoso intenso. Già oggi il caldo aumenterà, ma torniamo intanto alla previsione. Splenderà il sole da nord a sud oggi in gran parte d'Italia, un po' di nuvole, qualche breve temporale pomeridiano solo sulle Alpi e in Sicilia. Temperature già oggi in crescita, massime per lo più comprese fra 29 e 36 gradi, aumenteranno anche i tassi di umidità, quindi l'afa comincerà a farsi sentire. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. Questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti. Siamo qui in questa ora così particolare della mattina, insomma, a tenervi compagnia. Intanto arrivano anche i Jungle con Carry On.

Gran bella novità, direi, di questo 2026, Jungle con Carry On. Buongiorno, amici. Allora, intanto la famiglia reale, vedo che la nostra passione è abbastanza condivisa, ma questo già avevo avuto un'idea in questi mesi. Adesso invece torniamo un po' bambini, torniamo in quella parte dell'infanzia meravigliosa dove si scoprono nuove cose, dove si hanno gli amici di peluche che diventano assolutamente necessari per la nostra sopravvivenza. Io ancora ho a casa in solaio tutti i peluche che mi hanno accompagnato in questo periodo meraviglioso. Ovviamente anche i peluche seguono l'andamento del tempo. Se noi eravamo fermi negli anni 80 ai classici orsetti, magari c'erano un po' di fochine che giravano, insomma, la Trudy credo abbia avuto l'esplosione più grande in quegli anni, fra gli anni 80 e gli anni 90, quindi le nostre case, le nostre camerette erano piene di questi gioiellini, direi, che ci hanno accompagnato poi per anni e anni. Però nel 2026 ovviamente anche i peluche sono dotati di intelligenza artificiale e tra l'altro stanno diventando sempre più diffusi, usano dei sensori, degli algoritmi, comunque sono in grado di interagire con i bambini imparando anche le loro abitudini e simulando dei comportamenti come, non lo so, le emozioni per esempio, dando poi così l'impressione di essere dei veri e propri compagni di gioco, no? Mica come noi che aspettavamo le risposte per giorni e giorni. Comunque si chiamano pet robot, il mercato ovviamente è in forte crescita. Secondo le stime, giusto per darvi un'idea, oggi questo mercato vale circa 25 miliardi di euro e tra l'altro potrebbe anche superare i 76 miliardi entro il 2034. Sicuramente bisogna adattarsi ai tempi, cioè anche noi avevamo i giochi interattivi, non a questo livello, sicuramente nessuno dei miei peluche o delle mie bambole ha imparato le mie abitudini. Devo dire però che se fossi bambina al giorno d'oggi mi piacerebbe parecchio, no?

342-4141-762. Che tuffo meraviglioso abbiamo fatto nell'infanzia. Grazie per avermi fatto ricicciare. 342-4141-762. Che tuffo meraviglioso abbiamo fatto nell'infanzia. Grazie per avermi fatto ricicciare fuori tutti quei

0: stelle. Torno fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
1: latte con te. Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

È proprio vero che quando si sceglie la musica giusta, anche di mattina suona molto bene. Io ho una sorta di passione per la musica mattutina, anche quando magari, noi ci svegliamo molto presto tutti i giorni, quindi per essere in diretta poi alle 5, la sveglia suona intorno alle 4 e un quarto, però anche il sabato e la domenica, che sono due giorni in cui in teoria potremmo magari rimanere a letto un po' di più, oramai è talmente tanto dentro il mio sistema che comunque mi sveglio presto, non alle 4 e un quarto ma alle 6 già apro gli occhi, e mi succede quando ancora la casa dorme, ma addirittura anche il nostro cagnolino non si sveglia mica lui alle 5, io mi metto le cuffiette, mi metto in sala, ascolto un po' di musica, e così mi sembra proprio di riappropriarmi di una parte di me stessa che magari le prime ore della mattina non sempre è presente. Io trovo che ci sia un qualcosa nell'aria che poi uno dice, io ancora mi ricordo e tutt'oggi lo facevo anche al liceo, quello di svegliarmi un pochino prima e di ascoltare il silenzio non solo della casa, ma io ho sempre la sensazione che questo silenzio poi sia riportato a livello mondiale, no? Quindi è come se mi sentissi l'unica persona sveglia in quel momento, e trovo un piacere decisamente particolare, non ve lo nascondo, come anche la notte quella veramente fonda, cioè tra le 3:30 e le 4:30, fra le 3 e le 4:30, quell'orario lì in cui sempre ho comunque la sensazione di essere l'unica sveglia, anche se magari poi, specialmente in una città come Milano, i rumori fuori si sentono ampiamente perché c'è ancora gente che si diverte, insomma, ad andare a cantare per strada. Mi è successo un paio di mesi fa, tutti i miei vicini che si sono arrabbiati tantissimo, io invece ho pensato che la gioventù, quella roba lì, quella libertà lì fosse ancora viva, perché era un gruppo di ragazzi che stavano semplicemente suonando la chitarra. Certo, era alle 4:30 di mattina, però mi ha fatto una tenerezza infinita. Vabbè, finito con questa malinconia, no, perché poi malinconia, in realtà stiamo parlando di piaceri, dai.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che consolida la sua presenza sul nostro paese, oggi tempo bello ma anche caldo in aumento, quindi una mattinata piena di sole da nord a sud in gran parte d'Italia, poi nel pomeriggio nuvole con la possibilità di qualche breve temporale sulle Alpi e in Sicilia, sempre bello e soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in aumento con massime quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: che sono arrivato prima con la manina? Sono arrivato prima. Eccomi qua, buongiorno, scusate il ritardo di un'oretta, ma ci sono, sei un minuto e parte anche la seconda parte di Caffè Latte con te. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Ma buongiorno Max Parisi, eravamo pronti a fermare la radio per aspettarti. Ma sai che sì, l'avremmo fatto volentieri, ma purtroppo non siamo riusciti a portarlo a compimento.
0: Siamo però contenti di dare il buongiorno anche a Mattia Venini Letto a rappresentare TGCom 24.
2: Hola. Buongiorno a voi, grazie.
1: Buenos dias.
0: Buenos dias. Viene sempre un po' di spagnolo.
1: Mattia Venini Letto,
0: della pegna.
2: Andale.
0: Allora, partiamo con la grande musica di Radio Monte Carlo, poi un'occhiata ai titoli dei giornali e si entra nel vivo di questa giornata.
1: Eh già, Whitney Houston, I'm your baby tonight.

0: Beh, inizio con un bel po' di grinta, mi sembra. La voce di Whitney Houston, 1990, I'm Your Baby Tonight, su Radio Monte Carlo.
1: La mattina sveglia comunque Whitney Houston, devo dire che noi siamo ancora un po' incartati a sentirla con la voce così pulita. Allora, Mattia Venini Letto, redazione TGCom 24. Oggi abbiamo stravolto un po' le carte, partiamo dallo sport.
2: Oggi partiamo dallo sport, che comunque, anche se stravolgiamo noi le carte, occupa una parte importante delle
0: questi
2: prime
0: giorni soprattutto
2: pagine dei giornali. Aprirei questa mattina dal Messaggero, che secondo me ha il titolo più evocativo da questo punto di vista. Questa è l'Italia di Malagò. Il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna CT, Ranieri direttore tecnico. Perché questa è l'Italia di Malagò? Perché pone l'accento sul fatto che a questo giro, diciamo, ha deciso lui
0: tutto
2: un po'
0: lui.
2: I nomi alla guida della nazionale, non si è affidato a persone terze come nel caso di Maldini e Leonardo, che abbiamo già salutato.
1: Una domanda alla nostra fiducia?
2: Malagò o Mancini?
1: No, Malagò in questo caso.
0: Domandone.
1: No, domandone, scusate.
0: La nostra, nel senso, nostra qua dentro o nostra in
1: no,
0: generale
1: nostra
0: dell'Italia?
1: Qua dentro, intendo.
0: Ma diciamo io anche no.
2: Sì, anche no, però tra i nomi che circolavano alle elezioni
0: meno
2: FIGC,
0: peggio,
2: era il solito meno peggio all'italiana. Mancini e Ranieri, chiamati simpaticamente dalla Gazzetta dello Sport, amici miei. Questo titolo con questa fotonotizia di Malagò e Mancini, il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la Serie A delusa perché a quanto pare avrebbe voluto il ritorno
0: Conte,
2: di Antonio
0: sì.
2: Conte. Possiamo chiudere la pagina?
0: Sì, questa certo, parte certo. Qua l'abbiamo archiviata.
2: La pagina sportiva, tanto spazio sulle prime pagine è dato dalla lite sui fondi per la difesa. Ieri il ministro Tajani ha annunciato il ricorso al SAFE, dopo magari ne parleremo meglio, spiegheremo meglio che cos'è. Prenotati 15 miliardi del SAFE, non solo questa decisione ha diviso ovviamente il Parlamento con l'opposizione contraria, ma anche la stessa maggioranza con la Lega, che insomma non si è detta molto convinta. Ha detto che a decidere sarà il Parlamento. Il riarmo spacca i due poli, insiste la Repubblica. Il governo prenota 15 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, protestano Lega, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L'altra apertura di Repubblica riguarda un po' le questioni internazionali,
0: sì.
2: Con la doppia visita ieri alla Casa Bianca ci sono stati Zelensky e Netanyahu, insomma due dei più importanti protagonisti, diciamo alleati di Trump negli ultimi mesi, tutti e due molto soddisfatti, sia Zelensky che Netanyahu. Beh, da Netanyahu ce lo aspettavamo, su Zelensky insomma abbiamo visto in passato che ci
0: momenti
2: sono stati
0: più tesi,
2: momenti più tesi. Chiudo con una foto notizia di apertura sulla Stampa che parla dell'arsenale dei Notav. Insomma, abbiamo visto gli scontri dei giorni scorsi. A Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale.
0: Si sta ovviamente discutendo delle conseguenze di questi scontri. Bene, primo approccio fatto con i giornali, e allora adesso facciamo un po' di rumore ma in versione musicale.
1: Ah, arriva Diodato.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Siamo passati dalla classe, dalla grinta di Whitney Houston, alla delicatezza, alla sensibilità di Diodato con questa bellissima Fai Rumore qui su Radio Monte Carlo.
1: Molto bella, parlavamo fuori onda dell'esibizione durante, insomma, il periodo un po' complicato che abbiamo passato tutti.
0: Sì, pandemia, sì.
1: Molto bello.
0: Immagini suggestive.
1: Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Arriva un'ultima ora, dopo il no di Pirlo, la FIGC punta su un nome a sorpresa, è Oronzo Canà, il nuovo CT dell'Italia.
0: Sì, un nome che circolava già da tempo, si parlava appunto della possibilità
2: di passare
0: alla bizzona, perché fra l'altro credo sia l'unico schema che ci può salvare. Parleremo ancora di calcio ovviamente con Mattia Veniletto e con i colleghi ovviamente di TG Com 24, dopo aver ascoltato i Simply Red. Però

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 € negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, porta bici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bucknell e i suoi Simply Red. Lui sa che ha come Dorian Gray, invece di avere un ritratto che invecchia al posto suo, lui c'ha il vino che invecchia al posto suo, quindi è per quello che si è dato alla produzione di vino.
1: Beh, però insomma il vino si sa, più invecchia e più si fa bere.
0: Un po' come il nostro Mattia Veniletto che ci invecchia davanti agli occhi, parlando di calcio e di temi che si ripetono del tempo. Allora calcio, ma attenzione, perché come giustamente richiedono molti i nostri ascoltatori, parleremo anche di altre discipline.
2: Esatto, ma tant'è, partiamo partiamo dal calcio. Vabbè, dopo giorni di caos l'abbiamo detto, finalmente si è fatta chiarezza un po' su quello che sarà l'organigramma azzurro dei prossimi anni, si spera almeno, con Mancini che è tornato commissario tecnico, ce lo ricordiamo, insomma abbiamo vinto insieme a lui in europeo nel 21, poi insomma varie vicende,
0: la fuga
2: in Arabia Saudita, i litigi con l'ex presidente FIGC Gravina, la gestione Spalletti, insomma abbiamo, fino ad arrivare alla Bosnia di qualche mese fa. Mo si torna indietro con il ritorno di Mancini, ufficializzato anche Claudio Ranieri invece come direttore tecnico, che prenderà invece il posto appunto di Maldini, che ha lasciato dopo 16 giorni e la fumata nera su Andrea Pirlo, CT della nazionale. E potrebbe tornare, questo non è ancora ufficiale, anche Lele Oriali, che è stato team manager.
0: Lele Oriali,
2: altro cuore nerazzurro, che potrebbe tornare a rivestire il ruolo di team manager, dopo aveva già avuto un'esperienza di 9 anni, dal 14 fino appunto alla nomina di Spalletti nel 23. Abbiamo parlato della separazione dalla nazionale di Maldini e dell'advisor Leonardo, di questo ha parlato appunto Malagò.
3: Mi dispiace deludervi, qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, come avviene nelle migliori famiglie. C'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
2: Quindi insomma, il presidente...
0: Nessuno ha litigato.
2: Sì. Esatto, ha voluto spegnere le polemiche, poi insomma non sapremo mai o mai ufficialmente almeno quello che è successo in quelle stanze. Sta di fatto che è andata così. Tra l'altro del ritorno di Mancini ha parlato anche il figlio stesso di Mancini in un'intervista al Corriere della Sera, e ha sganciato la bomba che il padre vuole vincere il mondiale. Quindi insomma...
0: A posto, va bene, l'importante intanto è andarci.
2: Esatto.
1: Che in un paese scaramantico come noi, vabbè.
2: Dovrà vedersela con un altro grande ex calciatore... Zinedine Zidane, che è stato invece ufficializzato sulla panchina della nazionale francese. Lui che aspettava solo quello, era in riposo da 4 anni dall'ultima esperienza Real Madrid, aspettava solo la panchina della nazionale.
0: E allora poi parleremo anche di scherma, ovviamente, perché l'abbiamo messa un po' da parte, ma i grandi successi che stiamo ottenendo ai mondiali di Hong Kong valgono una citazione.
1: I mondiali di Hong Kong,
0: belli. Allora noi ci fermiamo per la musica, adesso abbiamo fatto il punto anche sul calcio, sappiamo che è in corso questo rinnovamento, non possiamo che ovviamente godercelo come dire con un grande brano.
1: Passiamo ad altri sport, va là, Harry Styles, American Girls.

0: Styles, American Girls su Radio Monte Carlo. 6:29 minuti, è il momento di fare il punto alzando gli occhi al cielo su quello che sarà la previsione del tempo di oggi.
1: E lo facciamo con gli amici di Meteo.it.
2: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, c'è l'alta pressione che sta avanzando, sta consolidando la sua presenza sul nostro paese e sarà la vera protagonista per almeno 7-10 giorni, portando tanto sole, ma attenzione, anche un caldo afoso intenso. Già oggi il caldo aumenterà, ma torniamo intanto alla previsione. Splenderà il sole da nord a sud oggi in gran parte d'Italia. Un po' di nuvole, qualche breve temporale pomeridiano solo sulle Alpi e in Sicilia. Temperature già oggi in crescita, massime per lo più comprese fra 29 e 36 gradi, aumenteranno anche i tassi di umidità, quindi l'afa comincerà a farsi sentire. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi.
1: Allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it, ho vissuto un flashback con questo caldo che sta arrivando, onestamente mi sembrava due settimane fa di avere, insomma, se non sapessi che
3: anche
1: loro sono in diretta.
3: Siamo già alla quarta ondata di caldo.
1: Esatto, 6:30 in diretta su Radio Monte Carlo, c'è anche il traffico però a quest'ora.
3: C'è anche il traffico, tanto traffico purtroppo, soprattutto sulla 1, sull'autosole, dove segnalo una coda di 7 km a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Napoli. Volevo riportare anche l'attenzione di chi è alla guida sull'A25 Torano-Pescara. Si segnala un incendio tra Villanova e Chieti con fumo, anche pericoloso per chi è in autostrada.
0: E allora mi raccomando, prudenza, altri appuntamenti nel corso della giornata in questo periodo di grandi spostamenti molto importanti con autotraffico che su Radio Monte Carlo, la musica, perché poi abbiamo altri temi da sviluppare con Mattia Venini letto.
1: Sì, allegri, non è dato saperlo. Intanto però Beyoncé, Love on Top.

0: eravamo giovani, eravamo che felici bomba. E non lo sapevamo, era il 1985, iniziavano i video in TV e tutti correvamo a sederci per guardare questo nuovo brano dei Dire Straits, Money for Nothing.
1: Un video che era fondamentalmente nel futuro, cioè quella, proprio quell'immagine lì dava.
0: Stavo raccontando al giovane Mattia Veniletto che quello era il primo esempio di grafica tridimensionale,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: si poteva avere a disposizione con ingenti investimenti all'epoca. Va bene, fra poco abbiamo tanti argomenti e poco tempo a disposizione, cercheremo di comprimerli tutti insieme.
1: Non possiamo rubare un po' di tempo agli amici di Bonjour Bonjour?
0: Sarebbe
1: Ci chiudiamo dentro lo studio. Occupazione!
0: Valentini cemena, quindi dobbiamo assolutamente difenderci. Prima però un gran bel brano dei Supertramp.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
4: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
5: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando

0: Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Io la mattina appena sveglio posso fare i vocalizzi, come qua nel finale di Supertramp The Logical Song.
1: Complimenti, dottor Parisi.
0: Potrei essere, diciamo, la nuova star della musica internazionale. Allora,
1: capirate
0: con te, potrei, ma non
2: noi
0: voglio,
2: ci crediamo.
0: Non voglio.
2: Noi ci crediamo.
0: Siamo arrivati a fare il punto invece su una situazione abbastanza drammatica che abbiamo visto accadere in Giappone. Si parla ancora di un sisma e di un paese molto preparato a questi eventi, ma che comunque ha dovuto subire un contraccolpo importante, Mattia.
2: Sì, l'abbiamo sentito nella giornata di ieri, una scossa di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone, più precisamente l'isola di Kyushu, la seconda più popolosa del paese, nella prefettura di Kumamoto. L'epicentro è stato localizzato a circa 20 km a sud della città, una profondità di circa 10 km. Il bilancio è ancora provvisorio e destinato ovviamente ad aggravarsi. Al momento sono 13 le vittime accertate, ultimo aggiornamento di questa notte, 100 i feriti, il numero dei dispersi invece non è ancora chiaro. Ciò che è certo è che questo sisma ha causato veramente ingenti danni, è esploso addirittura un centro commerciale nella città appunto di Kumamoto. Al momento 10 persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie. È andata in fumo anche, è crollata anche una parte di una cartiera con dentro numerosi operai. Circa 40.000 famiglie sono rimaste al buio per la mancanza di elettricità, quasi 300.000 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. Il sisma poi ha avuto anche delle pesanti ripercussioni sui trasporti, con l'aeroporto che è stato chiuso, e ciò ovviamente ha influenzato poi tutti i voli e tutti gli scali del paese. Intaccata anche la rete ferroviaria, con un treno merci che è deragliato, fortunatamente senza provocare vittime. E forse la cosa peggiore è che potrebbe non essere finita qui, perché anche l'agenzia meteorologica locale non esclude che nei prossimi giorni si possano verificare altri eventi sismici. Solo ieri le scosse di assestamento sono state più di 60.
0: Quando parliamo di una scossa di quella intensità, parliamo di un posto, di una scossa che avrebbe raso al suolo qualsiasi paese possiamo immaginare. Il Giappone forse, sia dal punto di vista, diciamo, psicologico, esatto, che anche dal punto di vista proprio fisico delle infrastrutture,
1: sono
0: uno dei più preparati al mondo in assoluto. Vedere questo tipo di danno significa davvero che è stato un sisma devastante. Grazie Mattia Veniletto per questa prima parte di approfondimento, e adesso parleremo anche poi di scherma. State tranquilli, perché
1: non
0: vedo gente preoccupata.
1: Dimenticati. Intanto però Mina, Rose su Rose.

0: Rose su rose, noi mettiamo il carico perché adesso parliamo di difesa, di spese militari, che è un tema che abbiamo visto raccontato appunto dai titoli dei giornali, però adesso vogliamo saperne di più.
1: Pensavo ci buttassimo sul giardinaggio a questo punto, ma che bello,
2: magari
1: invece no.
2: Potessimo difenderci con le rose, e no, invece a quanto pare avremo bisogno di utilizzare il SAFE. Prima di tutto, che cos'è? Il Security Action for Europe è un fondo creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa degli stati membri. Ammonta in totale a 150 miliardi di euro e prevede l'erogazione di prestiti a lunga scadenza, rimborsabili addirittura in 45 anni, e a tassi agevolati per l'acquisto di armamenti principalmente da aziende e gruppi industriali europei. Giusto per una piccola precisazione, oltre ai paesi europei anche l'Ucraina è stata ammessa al SAFE, insomma, dopo l'inizio del conflitto. La notizia qual è? Che ieri Tajani appunto ha annunciato l'intenzione di prenotare, tra virgolette, si usa proprio questo termine, 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Ha detto: formuleremo la nostra proposta, poi sarà Crosetto, che è ministro della difesa, a capire come investirli. Poi ha fatto un passo indietro, ha detto che forse ne useremo meno di 15 miliardi, 6, 7, 8, 9 anche lì, entro la fine dell'anno dobbiamo decidere, anche perché l'Unione Europea ci pressa, dice dovete decidere assolutamente entro la fine dell'anno, perché dobbiamo capire un po' quanti miliardi erogare per tutti gli stati membri. La questione del sostegno alle spese militari è diventata centrale da qualche mese, da diversi mesi, con l'esplosione della guerra in Ucraina prima, e poi con l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, che ha chiesto di innalzare le spese per la difesa al 5%, tema che ha diviso tanti, non solo nella politica ma anche nella società civile, e su cui ieri è tornato ancora il ministro Crosetto.
3: La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi, deriva dalla volontà della NATO di mantenere una deterrenza in un mondo che si è complicato molto negli ultimi anni.
0: È che si sia complicato, ce ne siamo accorti.
2: Su questo, esatto, non abbiamo dubbi. Ovviamente le parole di Tajani hanno diviso non solo il Parlamento, che insomma era prevedibile che le opposizioni fossero contrarie, soprattutto il PD, il 5 Stelle da sempre contrario alle politiche del riarmo, ma ha diviso anche la maggioranza, con la Lega che ha cominciato a prendere un po' le distanze, ha detto deciderà il Parlamento che cosa fare. Chiudo dicendo che oltre all'Italia hanno deciso di attingere al SAFE anche Danimarca, Polonia, Romania e Francia.
0: Siamo in buona compagnia e ti sei giustamente tenuto del tempo da parte, perché devi parlare di scherma.
2: Devo parlare di scherma, ce l'abbiamo lì, cambiando totalmente argomento. Doppio oro al mondiale di scherma ieri, quindi grandi applausi per i nostri schermidori, si dice così.
1: Sì.
2: Doppio oro perché quello dei fiorettisti uomini contro i padroni di casa di Hong Kong, e quello delle spadiste invece capaci di piegare le stangone estoni, loro sono storicamente alte e leader della disciplina.
0: Quindi non solo stangone fisicamente, ma anche proprio da un punto di vista del gioco.
2: Italia in fuga nel medagliere, la settima medaglia in tre giorni, già una in più rispetto all'edizione del 2025, tre ori e quattro argenti.
1: Questa è la motivazione per cui dovremmo parlare molto più di altri sport oltre che al calcio.
0: Perché poi ricordiamoci che le Olimpiadi, gran parte delle medaglie poi arrivano proprio da queste discipline. Dove ci si fa il mazzo tutto l'anno. Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo, arriva questa bellissima Everywhere.

0: Fleetwood Mac per chiudere questa puntata di oggi di Caffè Latte con Te Everywhere. Siamo ovunque, anche nelle vostre case ogni mattina. Ovviamente adesso parte il lungo elenco dei ringraziamenti, partirei ovviamente da Matteo Veniletto.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
2: Muchas gracias.
0: Anche per aver condensato tanti argomenti uno diverso dall'altro in pochi minuti.
2: E ce l'ha fatta anche a buttar lì la scherma alla
1: era
2: fine.
1: Era troppo importante.
0: Questo ragazzo qua ha delle doti. Grazie
2: male.
0: Ovviamente Laura Ghislain.
2: Grazie.
0: Perché dici tutto il resto.
2: Uno ci vuole qua dentro, se no vabbè. Grazie Max Parisi, grazie a Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica, ma grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sempre insomma. Presenti, continuate a rimanere con Radio Monte Carlo, noi ci ripresentiamo qua puntuali domani mattina dalle 5.
2: Ah sì, buona giornata.
0: Adesso gli amici di Bonjour, Bonjour.
2: Ciao. Bonjour. Caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
7: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con il presidente USA Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo i conflitti in Iran e Ucraina. Teheran, a sorpresa, attacca una base americana in Giordania. Colpite anche 3 petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. L'oro nero si impenna. Raid congiunto di Stati Uniti e Arabia contro milizie filo-iraniane in Iran. Iraq. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Lo chiederemo per 14,9 miliardi, anticipa il vice premier Tajani. La maggioranza si divide, la Lega avverte, decide il Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani saranno 16 e al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno nella giornata di giovedì quelli di Perugia e Rieti. Nella Siracusano morto un bracciante per l'afa. Il caso di Fakir, deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Il capo della polizia Vittorio Pisani nella città emiliana vede gli agenti e i parenti della vittima, la sorella e la nipote del 42enne. Ora siamo più fiduciose. Proseguono le indagini, saranno sentiti nuovi test. Almeno 13 morti e un numero imprecisato di dispersi in Giappone dopo un forte terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, magnitudo 7.1, centinaia i feriti, circa 300.000 gli sfollati. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato dopo un'esplosione. Calcio, Roberto Mancini, CT e Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso della nazionale deciso da Malagò, saranno presentati oggi. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo il neo commissario tecnico la persona giusta per l'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
10: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia fitness mania.
13: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo.
14: Meteo.
15: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che consolida la sua presenza sul nostro paese, oggi tempo bello ma anche caldo in aumento, quindi una mattinata piena di sole da nord a sud in gran parte d'Italia, poi nel pomeriggio nuvole con la possibilità di qualche breve temporale sulle Alpi e in Sicilia, sempre bello e soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in aumento con massime quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
16: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Genova-Rosignano, traffico rallentato per un veicolo in panne tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure; sulla 1 Firenze-Roma, code per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma; sempre sull'Autosole ma lungo il tratto Roma-Napoli, personale su strada per lavori tra San Vittore e Ponte Corvo in direzione della capitale; sulla 4 Milano-Brescia per traffico ci sono rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano; sulla 15 Parma-La Spezia, cantieri all'ingresso dell'allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione di La Spezia; infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dello svincolo Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ma buongiorno anche oggi, buon mercoledì, Monica Sala, buongiorno.
1: Buongiorno Davide Dentini.
0: Ma come? Con questa voce così da sonno oggi? Dai, forza,
1: ma
0: forza.
1: Perché? Ma certo, ma non ho la voce da sonno, no. Ho una voce così gentile,
0: certo,
1: al mattino.
0: Sexy. Buongiorno Stefano Andreoli, sentiamo se ha voce vivace oppure da sonno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Oh, impara Monica. Niente.
1: Non fingere.
0: Adesso è rovinato per
2: ho
0: 5 giorni.
2: Ho dato tutto, ho già il fiatone.
1: Fino alle 10 non parla più.
0: Buongiorno Andro Mercù, ciao.
3: Buongiorno Davide Lentini.
0: No, ma ragazzi, cosa avete fatto ieri sera tutti quanti?
2: Notti brave Lentini, nulla che la riguarda.
1: Ma sai, fa caldo e non si dorme.
0: Dicevo poco fa che pure io ieri sera sono stato in giro fino a tardi. Peraltro a mezzanotte facevano 35 gradi, c'era un forno
1: un
0: fuori.
1: Un caldo pazzesco.
0: Però siamo qua come ogni mattina pronti a tenervi compagnia. Fresco e bello come sempre, Mattia Brea in regia.
3: Ma
0: Federica Bognani.
3: Ma
0: in redazione e Monica Tonini al centralino.
1: E tutti freschi.
0: Siamo pronti. Spero che i nostri ascoltatori siano messi meglio di noi. Dai che si va fino alle 10. La grande musica di Radio Monte Carlo. Iniziamo davvero la grande. IGY, Donald Fagen.

0: IGY, Donald Fagen su Radio Monte Carlo, un risveglio di gran classe. Buongiorno a voi amici dalla squadra di Bonjour Bonjour. Che si fa la sera se non si dorme? Ci si rigira nel letto come delle cotolette, un po' di qua e un po' di là?
1: Si esce, tanto si fa caldo, giusto. In casa, fa caldo fuori, si va a fare un giro, si fa tardi. Così arrivi a casa che sei stanchissimo,
0: stremato,
1: ti butti sul letto e dormi.
0: E speri di dormire, il problema poi la mattina dopo, come qua dentro. Buongiorno, siamo freschi, pimpanti. Guardalo qua, questo soprattutto.
2: Cosa vuole? Io sono perfettamente in linea, se non sottolinea le mie espressioni oppure gli sbadigli.
0: L'occhio mezzo chiuso.
2: Vabbè ragazzi, ma l'importante è che non si capisca quando uno parla.
1: Ma infatti non si vede,
2: non
1: perché
2: sente,
1: siamo
2: che
1: in
2: verve.
1: Una radio. Noi potremmo essere qui anche in pigiama, nudi, nessuno lo sa.
0: Io dico non si vede perché è sempre così tutti i giorni. Ma al di là di questo, c'è gente che di notte negli Stati Uniti, a New York in modo particolare, va a vedere il film di Christopher Nolan, Odissea. Un po' perché ormai tutti lo vogliono vedere dal successo e dal passaporto parola che appunto lo ha portato a essere uno dei film più visti degli ultimi mesi ai cinema, e un po' perché aria condizionata, sei dentro al cinema e passi 2 ore e mezza, forse qualcosa anche
2: quasi
0: di più,
2: quasi tre,
0: sereno e tranquillo.
1: Tanto è vero che non si trovano più i biglietti.
0: Infatti.
1: E addirittura succede, come accade nei concerti, che c'è chi compra il biglietto e poi lo rivende a un prezzo maggiorato.
0: Addirittura fanno
2: il bagarinaggio.
1: I bagarini.
0: Ah, dai, sui biglietti del cinema pure.
1: Sì.
0: C'è gente fuori che ti vende il biglietto di straforo.
1: Fuori, no. E non solo, anche online,
0: certo.
1: Lo rivendono per centinaia di dollari.
2: Centinaia, ma come? Un biglietto del cinema quanto costerà in America? $10, $15?
0: Beh,
2: dollari, non
0: comunque
2: lo so.
0: Sia, c'è gente che se lo vuole vedere o fa così. I cinema sono tutti pieni.
2: Ho
0: anche
2: capito,
0: da
2: ma
0: noi.
2: Per $100 voglio Zendaya da una parte e Charlize Theron dall'altra, sedute accanto a me in platea, scusi.
0: Ti devi accontentare dell'aria condizionata e di una posizione magari
1: comoda.
0: Privilegiata, infatti comoda al cinema. Da noi non so quanti cinema restino aperti la notte. Un tempo, ricordo, c'era la proiezione dell'Una di Notte. Sono andato a vedere Matrix, l'ho visto all'Una di Notte a Genova, in questo grande cinema, era l'epoca.
2: Quando è uscito faceva anche le mosse di Kung Fu, schivava le pallottole, queste cose.
1: Vabbè,
2: qua.
1: Da noi erano porte aperte quelle a luce rosse, no, una volta,
0: adesso,
1: tutta la notte. Adesso non lo so se esistano ancora.
2: Tutta la notte, ma veramente?
0: C'era giro, probabilmente, sì, non so, intenditori che andavano a vedere questi film. No, ormai chiudo, forse l'ultimo sarà alle 22:30, 22:30, credo l'ultimo. E invece negli Stati Uniti, diciamo a New York, tutta la notte. Ma sul film di Christopher Nolan, l'Odissea, in modo particolare, si scopre che gli italiani sanno molto poco, perlomeno della storia
2: originale.
0: Della... Esatto.
1: Sì, perché o l'hanno fatto a scuola o altrimenti non la conoscono.
0: Adesso è il modo corretto per andare al cinema e ripassare.
2: Ma perché chi l'ha fatto a scuola secondo lei se la ricorda?
1: Ma
2: dopo
1: sì,
2: 30,
1: dai,
2: 40 anni.
1: Cioè, chi ha fatto il classico non può dimenticarlo.
2: Ah,
1: questo.
2: Lei dice, vabbè.
0: Usiamo molta immaginazione, comunque sia, per cercare di capire chi sono i personaggi se non l'abbiamo studiata molto bene a scuola. Just an Illusion su Radio Monte Carlo, Imagination.

0: Just an Illusion, Imagination, Radio Monte Carlo. E gli italiani ne hanno veramente tanta di immaginazione quando si parla di Odissea, perché qui il film di Christopher Nolan sta ottenendo un successo stratosferico. E allora ci si domanda: ma fino a che punto si conosce Omero e si conosce l'Odissea?
1: Molto poco, a giudicare dai test che sono stati fatti prima che la gente entrasse al cinema. Gli hanno fatto un po' di domande.
2: Gli hanno fatto sapere... i quiz a trabocchetto sull'Odissea.
1: Sì, ma escono delle cose meravigliose. Il 91% degli italiani confonde le sirene di Omero, dell'Odissea, per la sirenetta di Andersen.
2: Quindi
1: della
2: pensa
1: favola.
2: Che Ulisse canta in fondo al mar, in fondo al mar.
1: Praticamente.
2: Comunque sempre sirene, cioè alla fine la mitologia vuole che gli esseri siano simili, poi i contesti sono diversi.
0: Sì, lo so, però sono più brutte e più cattive.
1: Da, è un po' di confusione. Penelope diventa per il 64% degli italiani un'abile casalinga intenta sferuzzare con i ferri.
2: Non
1: da
2: vedo errori, non vedo errori. Ma sta a casa, tesse la sua tela.
0: Ma però, non c'erano i ferri una volta, scusa.
1: Abile casalinga.
2: E soprattutto diventa la regina di Troia quando non c'è Ulisse. Quindi, insomma, governa oltre a fare la calza.
1: La regina della casa, di
2: no,
1: fatto.
2: Ma anche solo dell'isola.
1: Sì, in questo caso sì. E poi Scilla e Cariddi, due mostri marini dello stretto di Messina, vengono, secondo appunto gli italiani, il 63% delle persone che sono state intervistate, li confondono con due isole rocciose o, e qualcun altro dice in alternativa, in due maghe rivali. Anche lì c'è un po' di confusione. E il povero Telemaco, il figlio di Penelope e di Ulisse, viene descritto come un bambino indifeso per tutta la durata della storia, e mentre in realtà sappiamo che...
0: Beh, anche lui cresce, scusami, non rimane mica sempre piccolo in tutti questi anni.
1: Combatte a fianco di
2: Ulisse. Esatto, anche se Nolan questa figura l'ha un po' cambiata, insomma, un po' defilato Telemaco nella battaglia finale. Non voglio fare spoiler. Tra l'altro prima ho detto che Penelope è regina di Troia.
0: L'ho detto.
2: Giustamente era Itaca, scusate, perché poi facciamo la morale, agli altri
0: detto.
2: Poi sbagliamo anche noi.
1: Quindi Andrea, se ti fermassero, facessero la domanda, vedi, rientreresti nel campione.
2: Io non mi ricordavo niente, però dopo che sono uscito dal film, invece mi ha risvegliato qualcosa.
1: Beh, in effetti viene fatto anche, secondo me, viene visto anche per cercare di ricordare a distanza di anni quello che si è studiato a scuola.
2: E infatti l'Odissea è tornata in classifica, è un best seller, ragazzi, ma ci pensate, dopo migliaia di anni è veramente un risultato di Nolan.
1: La gente va in libreria e compra l'Odissea per ripassare, magari dopo il film, invece che farlo prima sarebbe più opportuno.
0: Quindi tutto merito di Nolan, bravissimo.
1: Giusto,
0: questo regista.
1: Anche perché, diciamocelo, l'abbiamo studiata quanti anni fa? Una trentina ormai.
2: Anche di più.
1: E appunto, molti di più.
0: Beh, però certe storie ti rimangono dentro, dai.
1: Non lo so, sai. Io quando andrò a vedere il film, ancora non l'ho visto, forse capirò che cosa mi sono dimenticato, quasi tutto. 7:19, siete su Radio Monte Carlo, buongiorno da noi di Bonjour Bonjour, ci sono gli Stereophonics, Have a Nice Day.

0: proposito di confusione che facciamo tutti sull'Odissea a distanza di anni di quando l'abbiamo studiata a scuola e adesso la rivediamo al cinema con il film di Christopher Nolan, c'è chi ci scrive: ma scusate, Nolan, quello che produce i caschi?
1: No, no, no, lui è un regista, comunque è vero, io ho avuto un casco Nolan.
0: Tutti più o meno l'abbiamo avuto. 722 amici, buongiorno da Radio Monte Carlo. Un altro grande merito, non che ne avessimo bisogno perché siamo pieni di turisti, di questo film L'Odissea di Nolan, è aver girato alcune scene non soltanto in Marocco, in Grecia, in Islanda, ma anche in Italia, Favignana e Eolie e la costa laziale dalle parti di Ostia. Adesso tantissimi americani, ma non solo, da tutto il mondo vogliono venire in Italia, a Favignana, alle Eolie, pure a Ostia, figurati, dopo aver visto il film.
2: Ragazzi, le Eolie sono piccole, non è che ci stanno milioni di persone, infatti. Quindi attenzione, magari chi ci vorrà andare quest'anno, che magari si era prenotato prima, troverà una marea di americani arrivati all'ultima ora.
1: E tra l'altro a Favignana la troupe e il cast si sono fermati 8 settimane, quindi ragazzi, è un bel posto, ma dappertutto.
0: Posti incredibili che andrebbero salvaguardati perché davvero sono piccole, per cui...
2: E insomma, non esageriamo col turismo e cerchiamo sempre di salvaguardare la nostra bella Italia.
1: E allora cosa tu dici? Io vado, tu stai a casa?
2: Sì, io per esempio non ci vado, visto? Io faccio la mia parte, poi voi vedete voi.
0: Io le dico sempre, lasciate spazio a me, voi state a casa. Scusa.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
19: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
19: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Love You Baby. Molti pensano che questa canzone si intitoli così perché è quello che ti resta in testa, no? Il ritornello. Can't Take My Eyes Off of You, invece Boys Town Gang, la loro versione.
1: Beh, questa è una canzone che canti benissimo sotto la doccia. Che
0: ovunque,
1: cantichi
0: ovunque.
1: Quando sei comunque sereno, tranquillo, che stai per partire per le vacanze.
0: E invece, orgogliosamente, amici di Radio Monte Carlo, dobbiamo tornare a cantare l'inno italiano, perché abbiamo l'allenatore, il commissario tecnico della nazionale. Ieri, dopo tutti i trambusti degli ultimi giorni, dopo tutto il caos, le polemiche, il presidente della Federcalcio Malagò ha annunciato che sarà Roberto Mancini a guidare la nazionale di calcio.
1: Abemus CT della nazionale, finalmente.
0: Sì, Ranieri farà il direttore tecnico, si dice un circoletto di amici, frequentano lo stesso circolo a Roma, a Niene, ma chi se ne importa, io voglio soltanto che facciano le cose fatte bene e che portino l'Italia di nuovo, la nazionale italiana, ai fasti di un tempo.
2: Ricordiamo che Mancini è stato l'unico a far vincere qualcosa la nazionale negli ultimi vent'anni, a quell'europeo del 2021, insomma, così travolgente che tanto ci ha esaltato. Purtroppo subito dopo la doccia fredda, ennesimi mondiali bucati, e quindi la sua, tra virgolette, fuga in Arabia Saudita.
0: È fuga vera, anche perché lì gli hanno sventolato 20 milioni e lui ha detto vado.
1: Cioè, adesso va bene tutto, gli si può dire tutto quello che vuoi, lo so che era già ricco, ma quando uno ti offre una cifra del genere?
0: Beh, in effetti sì, però io dico, non ha certo bisogno di soldi. All'epoca aveva vinto l'europeo, è vero, sul mondiale non era andata come speravamo, però poteva fare, impostare un lavoro che ci avrebbe magari portato, e avrebbe portato lui nella storia del mondo del calcio, a far vincere magari l'Italia un mondiale, per cui forse avrebbe potuto rinunciare, anche perché ormai il suo l'ha fatto, i suoi soldi l'ha guadagnato.
2: Però scusi Lentini, facciamo un parallelo, adesso arriva Radio Arabia, Radio Montesina, e lì non so cosa.
1: La stessa cosa l'ho pensata.
2: Arriva e dice 20 milioni, sì. E lei tra l'altro deve fare la radio in Arabia, è come allenare in Arabia, ci riusciamo anche io e lei a Lentini allenare una squadra araba, su.
0: Ma no, a parte che 20 milioni poi andare via senza, cioè senza di voi, non è che devo portarmi dietro pure
1: io. No, senza di noi, certo.
0: Gli dico, guarda, ne prendo anche 15.
2: Allora non va bene, perché senza di noi li paga lui i soldi, capito? Non servono 20 milioni, comunque, basta,
0: guarda,
2: 20 euro.
0: Gli dico anche 10 milioni, basta che lasci quel sacrificio.
1: Anche 5 milioni, anche 3 milioni, tu andresti a accetterti subito.
0: Il paragone non c'entra, quello deve guidare la nazionale di calcio italiana, cioè tu sei l'uomo nel quale tutta l'Italia ripone la fiducia.
2: L'uomo,
0: cioè,
2: della speranza, insomma, quel ciclo che si era interrotto così bruscamente adesso potrà ripartire, ricordiamo, europei tra 2 anni, mondiali tra 4, e vediamo come andrà.
1: Io sono molto contenta per Ranieri, perché lo stimo tantissimo, poi manca un terzo dirigente che potrebbe essere Gianfranco Zola.
0: E vedremo, Ranieri direttore tecnico, Mancini commissario tecnico, gliel'abbiamo perdonata quindi questa fuga, chissà se gli italiani gliela perdonano.
2: Gliela perdonano se vince, se non vince non gli perdonano niente.
0: È rovinato. C'è Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra Gaia unisce tutti perché piace a tutti gli italiani.
1: Vero.
0: E non solo, una delle canzoni dell'estate. Questo non succede invece per il nuovo CD Mancini, che divide molto gli italiani.
1: Anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono divisi. C'è chi dice sì, sono certo che farà molto bene, ho fiducia in Mancini, ci riporterà ai mondiali. E chi invece dice no, eccolo qui, il vecchio che avanza, se c'è lui non guardo più la nazionale di calcio.
2: A proposito di vecchio che avanza, io sto pensando a Ranieri, che sono almeno quattro volte negli ultimi anni che dice lascio il calcio, faccio il nonno a tempo pieno, mi dedico alla famiglia. Ogni volta viene preso per la giacchetta o dalla Roma o adesso dalla nazionale per cercare di rimettere in sesto una situazione complicata.
1: Ranieri, che dovrà affiancare Mancini nel ruolo di direttore tecnico della nazionale, oggi verranno presentati ufficialmente alle 18, se non sbaglio.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, più o meno.
1: Ci sarà la conferenza stampa. Cosa vuole Del Debbio?
3: Allora, buonasera da vostro Paolo Del Debbio.
0: Non c'è verso di farle dire buongiorno, Del Debbio.
3: Benvenuti a un'edizione straordinaria di Fritto e Rovescio.
1: Ma non è in vacanza.
3: Dedicata all'ennesima grande impresa del governo Meloni.
1: Ma di che impresa parla Del Debbio?
3: Il nostro amichetto dei centri sociali qua fa il finto tonto. Ma questo risultato è sotto gli occhi di tutti.
1: Cioè?
3: Si sta finalmente compiendo il rientro dei cervelli.
1: Ma cosa dice?
3: In barba alla sinistra che straparla da anni e non combina un benemerito tubo.
1: Del Debbio, ci spiega di cosa sta parlando, per favore.
3: Un grande lavoratore italiano era immigrato in Arabia Saudita e adesso è ritornato. Un bel applauso, via!
0: Ma Del Debbio, ma lei sta parlando di Mancini?
3: Oh, vedete che quando vi applicate ci arrivate.
2: Che lavoratore di ritorno.
3: Pensate a questo povero allenatore che in Italia con i governi di sinistra non trovava spazio.
2: Ma quando mai?
3: E per sbarcare il lunario è stato costretto a emigrare in Arabia Saudita.
1: Ma se prendeva 20 milioni l'anno Del
3: Debbio. Purtroppo c'è solo un piccolo particolare che lascia perplessi.
1: E qual è?
3: Il cognome del commissario tecnico Mancini, che ricorda un po' troppo la sinistra.
1: Ma
3: non si poteva chiamare, che so, Destrini, Benitucci? Oppure, che so, Vannaccini.
0: Ma cosa sta dicendo?
3: Ma tutto è bene quel che finisce bene. I cervelli tornano, i commissari tecnici pure.
0: Eccolo.
3: E da fonti attendibili sappiamo che il Ministero dell'Interno è già al lavoro per cambiare il cognome di Mancini in Mussolini.
0: Ma Mussolini, cosa dice?
3: In fondo sono solo poche lettere.
1: Ma no,
3: fa anche rima.
0: Ma come fa rima? Ma scusi.
3: E quanto auspichiamo vivamente ci penserà il ministro Piantini. Dolci che naturalmente salutiamo.
0: Dai.
3: È tutto per Fritto e Rovescio. Sigla.
1: È fuori di testa proprio.
3: Regia. Ma i biglietti per la nazionale me li regalano come prima.
0: No. Hai capito? Se li fa regalare i biglietti per la nazionale.
1: Vabbè ragazzi, speriamo bene, anche perché altre grandi soluzioni non abbiamo. Quindi...
3: È tutto per Fritto e Rovescio. Sigla.
1: È fuori di testa proprio.
3: Regia. Ma i biglietti per la nazionale me li

0: Dopo di Batmi con Michael Bublé su Radio Monte Carlo. Ha ragione qualche nostro ascoltatore che dice comunque alla fine l'Italia, non soltanto dal punto di vista calcistico con la scelta del nuovo commissario tecnico Mancini, che ha 62 anni, si basa ormai tutto il paese sui 50-60 anni, altro che...
1: Vabbè, per quanto riguarda gli allenatori si cerca qualcuno con un po' di esperienza.
0: Ma in tutti,
1: ecco,
0: i campi ormai.
1: In tutti i campi, sì.
0: Anche perché i dati parlano chiaro, nell'ultimo anno quanti bambini sono stati fatti in Italia? 250.000, che non sono niente praticamente, una media città, piccola media città, ecco.
2: E insomma il paese si regge ancora sulle spalle di questi, li vogliamo chiamare boomer un po' dispregiamente, però insomma, che hanno esperienza e soprattutto non mollano la cadrega, no. Non mollano il colpo.
0: Guarda,
2: questi qua
0: che dici non mollano, stanno parlando praticamente di noi.
2: Ah no, infatti io dico.
1: Pensa, c'è chi vorrebbe andare in pensione e c'è chi invece non ci vuole proprio andare.
2: Per fortuna sulle mie spalle non c'è niente, quindi
0: neanche
2: almeno
0: sulle
2: in quello
0: mie, guarda.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disturbi.

0: Sbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Mette proprio allegria questo pezzo Perfect dei Fairground Attraction su Radio Monte Carlo, 7:52 minuti, ma essere perfetti alla fine ci interessa, vogliamo proprio essere.
1: Però avvicinarci alla perfezione ogni tanto si potrebbe pensare di farlo, no? Anche perché c'è così il desiderio ogni tanto di migliorarsi.
2: Sì, migliorarsi, però inseguire a tutti i costi la perfezione
1: quello
2: ti fa
1: no.
2: stare solo male.
0: Ma sa cosa vuol dire desiderio? Puntare alle stelle, essere
1: Bravo.
0: Siderali.
1: È proprio quello che succede in un piccolo comune del centro, nel cuore della Sardegna. Siamo tra le colline del Barigadu, in provincia di Oristano. Questo paese si chiama Allai, sono 300 abitanti, ha ricevuto la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
0: È andato ad abitare a Sorrento.
1: No? No, potrebbero dargli la cittadinanza onoraria.
0: Secondo me è giusto.
1: Perché davvero questo villaggio, questo borgo è stato riconosciuto come quello in Italia che ha il minore inquinamento luminoso. Hanno lavorato per avere una elevata qualità ambientale e soprattutto per permettere così, appena cala la luce, appena ci sono un po' di buio e le tenebre, di ammirare il cielo.
2: Esatto. Succede proprio questo, al calare della sera si spengono le luci, si accende il cielo stellato e tra l'altro sono state proprio installate tante panchine proprio lungo le strade di questo paese per permettere a tutti gli appassionati di sedersi comodamente e di osservare il cielo, di guardare le stelle.
1: Una prestigiosa onorificenza l'hanno ricevuta dopo 4 anni di lavoro questi del comune di Allai, perché hanno riprogettato l'illuminazione pubblica. Praticamente hanno tolto i vecchi impianti, ne hanno messi di nuovi che hanno meno impatto, permettono alle persone di vedere la strada ma di non inquinare verso il cielo, perché la luce, il flusso luminoso punta verso il basso, quindi è stata azzerata la dispersione. Come diceva Monica, sono state messe queste panchine, c'è la possibilità di immergersi così nella sensazione di poter contemplare il cielo pur essendo alla fine in un borgo, senza dover andare in cima a un monte come spesso quando c'è la notte di San Lorenzo e vuoi vedere le stelle cadenti, vai a fare, no? Ti inerpichi in punti dove non ci sono magari pali della luce.
0: Sempre più rari comunque questi punti, a vedere un cielo stellato è proprio una perla che non siamo più abituati a cogliere.
2: Quindi... nelle case solo candele.
0: No, non credo, ce l'avranno. Adesso va bene tornare al passato, la sostenibilità, però.
1: Però che bello. Chissà adesso quanti vorranno andare a scoprire Allai la notte di San Lorenzo per poter vedere lì su una di queste panchine le stelle cadenti.
2: Anche questo paese preso d'assalto, no. Allora non avrà più pace.
1: Spero di no, anche se vi abbiamo detto dov'è, in Sardegna, al pieno centro provincia
0: non
1: di
0: è semplicissimo da raggiungere, ecco, diciamo
1: forse anche un bene, guarda. Tira Mancino ora su Radio Monte Carlo.

0: di Monte Carlo, buongiorno amici che vi siete svegliati soltanto adesso, tiratina d'orecchie, siamo qua dalle 7 a tenervi compagnia.
1: Vi siete svegliati adesso, volete sapere che cosa succede in Italia nel mondo e noi ve lo diciamo subito, ma non solo questo perché ci sono anche meteo e autotraffica.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran da parte di USA e Arabia Saudita. I raid delle ultime ore hanno colpito posizioni appartenenti alle cosiddette forze di mobilitazione popolare in diverse province irachene. 10 morti, bilancio provvisorio. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del greggio. Il premier israeliano, incontro eccellente con il presidente americano, che ha ricevuto anche il leader di Kiev, Zelensky. Il congresso approva nuove sanzioni contro la Russia. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi, frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, così la premier Takaichi. Imprecisato il numero dei dispersi sotto i crolli, gli sfollati sono 300.000. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al via una nuova intensa ondata di calore destinata a interessare gran parte della prima settimana di agosto, con temperature in aumento, rischio crescente di siccità e incendi. Oggi ancora un po' di variabilità in Sicilia, con possibili rovesci isolati temporali, soprattutto nel pomeriggio. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con qualche locale temporale sulle Alpi. Temperature massime tra i 29 e i 36 gradi, venti deboli con rinforzi da est, tra Basso Ionio e Canale di Sicilia. Nel Principato giornata di sole con una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Sulla A9 invece incolonnamenti alla dogana tra Como, Monteolimpino e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Un incidente crea 2 km di coda sulla A10 tra Varazze e il bivio per la A26 dei Trafori in direzione Genova. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Loco e Ottone. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: si era lì lì vicini alla chiusura praticamente dell'Italia, perché il primo di agosto si partiva tutti. Ricordo, chiudevano le fabbriche dal sud al nord, tutti quanti che si muovevano dal nord al sud. Adesso invece sì, è vero, le città grandi un po' si spopolano, però molti locali restano aperti, molti continuano a lavorare anche ad agosto.
1: Beh, sì, no? Una volta si partiva solo ad agosto, adesso si parte sempre.
0: Infatti,
1: perché se vai negli aeroporti o nelle stazioni c'è sempre un caos pazzesco.
0: Ma infatti, quando chiedi agli italiani a cosa puoi rinunciare e a cosa non puoi rinunciare, tra queste ultime categorie, viaggi e cibo fuori, andare a mangiare fuori.
2: Eh sì, le vacanze sono sacre, veramente un caposaldo, dovrebbero stare in Costituzione, devo dire.
0: D'accordo.
2: Articolo 1, al posto del lavoro, fondata sulle ferie, la Repubblica.
1: Aumentiamo le vacanze.
0: Ancora di più.
1: Beh, sì.
0: Siamo uno dei paesi che fa più vacanze di tutti, ha più ferie di tutti.
1: Non dirlo, guarda che ti sentono.
0: Purtroppo è così, cioè meglio, è così, altro che. Michael Field, dai, sì, si riparte. Bonjour, bonjour, Moonlight Shadow.

0: Coldfield su Radio Monte Carlo. C'è un tema d'estate che si ripropone sempre ed è le scarpe. Quando fa caldo mettiamo i sandali, mettiamo l'infradito, si possono usare l'infradito in città, i sandali sono belli a vedersi oppure no?
1: Beh, si ha voglia comunque di avere il piede libero, no? Perché fa caldo, lo tieni nelle scarpe chiuse tutto l'inverno e quindi hai proprio l'esigenza di indossare un paio di sandali, però in città non è che puoi mettere proprio di tutto.
2: Però cara Sala, qui le donne, mi corregga se sbaglio, sono avvantaggiate, possono essere eleganti anche mostrando i loro piedini. Il maschio invece mi è più stretto, capito?
0: C'è questa nuova tendenza che chiamano fenomeno ugly shoes, ovvero le scarpe brutte, che riguarda molto spesso noi maschi, noi uomini, ma ultimamente anche le donne, d'estate in particolare. Abbiamo sempre criticato i tedeschi, non solo, gli stranieri che arrivano con sto sandalo e magari calzini. Adesso pure noi siamo arrivati al sandalo, magari senza calzini, ma con dei piedi certe volte che tu dici, ma perché ti metti sto sandalo?
2: Diciamo che vige il liberi tutti. Io poi sono cresciuto in Romagna, che è un luogo dove la gente va in ciabatte sei mesi l'anno, quindi insomma sono un po' abituato. Però ora anche le celebrità, anche quelli che magari sfoggiano vestiti firmati, d'estate, diciamo che dal tallone in giù si lasciano un po' andare e indossano scarpe anche fantasiose nella loro bruttezza.
1: E sono proprio le celebrità che poi lanciano la moda, perché le indossano loro e poi lo fanno tutti gli altri.
0: Tu, cara Monica, e voi ascoltatrici di Radio Monte Carlo, avete o mettereste queste scarpe che stanno andando adesso di moda, lanciate tra le altre da Penelope Cruz, l'abbiamo vista ai mondiali di calcio sugli spalti? Sono delle sneaker da donna, delle scarpe diciamo così da ginnastica con il tacco a stiletto, tipo un tacco 12, quelli sottili.
1: Cioè sono orrende, posso
2: dirlo? Facciamo un po' vedere, scusa.
0: Queste qua,
1: guardale,
0: le vuoi per te?
1: Non si
0: oh,
1: possono
0: signore.
1: Guardare.
2: Vabbè ragazzi, il mondo è bello perché è vario, ognuno è libero. Se ti piacciono queste scarpe, mettile, che devo dire, devo giudicare per un paio di scarpe.
0: No, infatti, però dico magari a chi non le avesse ancora viste, immaginatevi le scarpe, quelle sportive dei figli,
1: sì, sneakers, sì.
0: Con il tacco però quello da moda, da donna,
2: quelle bianche, proprio quelle classiche con le bande laterali
0: esatto.
2: Però c'è un ma qui anche più di 12, quelli saranno 15 centimetri.
0: Dai, d'altronde sembra che sia questa per le donne la tendenza nuova, le chiamano, ripeto, scarpe brutte che però costano un sacco di soldi.
1: Le ha messe Penelope Cruz, adesso vedrai
0: tutte.
1: Che le metteranno tutte.
2: C'è di buono che se si rompe il tacco tu comunque puoi usarle come scarpe normali, sai. Non è che devi camminare con le scarpe in mano
1: se non
2: come
1: ti rompi prima una caviglia, visto il tacco.
2: C'è un grande rischio.
0: Però è vero che il problema delle scarpe d'estate si pone perché c'è questa necessità di libertà, ma al tempo stesso un po' di estetica e di così amor proprio, se proprio non hai dei bellissimi piedi e ti vuoi mettere un sandalo, ecco.
1: Beh,
0: anche
1: certo,
0: su
1: ci sono alcune sandali che non sono proprio eleganti,
0: no.
1: Eh?
0: Poi figuriamoci queste scarpe invece. Diteci voi cosa usate, se andate a piedi nudi ad esempio, oppure vi mettete le scarpe brutte che vanno però di moda. Lady Gaga con Bruno Mars, sentite qua che canzone, quanto siamo romantici.
1: Ma di più ancora con loro due.
0: Die with a smile. Questa è Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour.

0: Li senti cantare e svieni, perché sono talmente bravi, vero, talmente belli, Lady Gaga e Bruno Mars a Radio Monte Carlo.
1: Il tema delle scarpe d'estate. Allora, i nostri ascoltatori scrivono quasi tutti indignati: uomini in sandali, stai attento Andreoli, o infradito, sono orrendi, orrendi, e lo sottolineano più volte.
2: Cosa vuoi? Io ho la mia scarpa chiusa, qua nessuno può obiettare alcunché.
0: Beh, scusami, volevi venire infradito qua nello studio di Radio Monte Carlo, non ho capito.
2: Io ripeto, sono cresciuto selvatico, io in Romagna, nelle spiagge, tra le pinete. Beh, ma lì il sandalo è proprio la calzatura ufficiale.
1: Ma quando eravate bambini non ce l'avevate la scarpetta, quella di plastica?
2: Certo, tutti i buchi, certo. Quella che usavi anche per la roccia,
0: sì,
2: per camminare sul fondale.
1: E siamo rimasti lì, potessi la metterei ancora.
0: Però un uomo con un infradito non in plastica, ovviamente, un paio di bermuda,
2: e
0: bronzato.
2: Come lo vuoi l'infradito?
0: Aspetta, no, beh, non c'è solo di plastica l'infradito,
1: no, ci sono dei
0: sandali, quelli pelle eleganti, poi con una bella camicia di lino abbronzato. Voglio dire, non è male, eh?
1: Anche se non avessi allora l'infradito, se lo dici, bello, abbronzato, con la camicia di lino, bel fisico.
2: Ora che arrivi ai piedi, già, capito?
0: Cioè, tu dici, ti fermi prima
1: ma
0: e
1: sì,
0: non arrivi fino ai piedi, ma lo guardi nella sua completezza.
1: Anche se è un dettaglio, quello delle scarpe, è che dicono sempre va guardato, perché da lì si capisce molto di una persona.
0: Beh, anche i piedi io guardo, scusami.
1: Vabbè, però i piedi,
2: e quando li vede i piedi?
0: Se hanno i sandali, li guardi.
1: Altrimenti glieli devi togliere. Scusi, si tolgo un attimo le scarpe, che devo capire se fa per me o
2: mi
1: meno.
2: Mi faccia
1: dai
2: vedere
1: piedi.
2: Il malleolo, la luce valgo. Ah, sono piccole cose.
1: Ci sono invece donne, ascoltatrici di Radio Monte Carlo, che per mantenere la classe e l'eleganza ci scrivono: io anche in piena estate rigorosamente décolleté.
0: Io l'ammiro perché non riesco. Ma poi d'estate ti si gonfia anche un po' il piede con il caldo. Come fai a mettere le décolleté anche d'estate?
1: È vero che in questa stagione se ne vede di ogni, soprattutto quando si è nelle località di mare, uno si lascia un po' andare.
3: Io vivo al mare e ne vedo di ogni: infradito, gente che sciabatta tutto il tempo, sandali di ogni forma, tipo sia uomo, donna, no, un minimo, bisognerebbe rimanere su un minimo di buon gusto.
1: In effetti.
0: Senti anche il tono della voce che ha usato, vuol dire, non è possibile.
1: E queste scarpette invece, le barefoot, le avete mai viste?
2: Quelle che hanno anche le dita un po'.
1: Si adattano, è come se fosse un calzino proprio spesso, che si adatta anche proprio al piede, e hanno le dita divise.
2: Ci sono anche le five fingers, proprio con le dita divise come un guanto,
1: sì.
2: C'è chi le ha.
1: E in questo periodo si vedono e come. Aiuto.

0: Lenny Kravitz, I Belong to You su Radio Monte Carlo. Ti piace Lenny, Monica?
1: Beh, non è proprio il mio tipo.
0: Però è un bell'uomo, no?
1: Però è un bell'uomo.
0: Lo accetteresti anche se avesse dei sandali, delle scarpe flip flop?
2: Quello gira tutto nudo.
1: Beh, infatti, cioè, questo qua fa vedere soltanto la tartaruga davanti con tutte queste camicie a rete, maglie a rete.
0: Se lo può permettere lui. Vabbè, si parlava giustamente di scarpe, di persone con le scarpe d'estate accettabili, non accettabili.
2: Di decoro, insomma.
0: Esatto, però ormai la moda fa vedere delle cose che di solito noi facevano inorridire fino a un po' di tempo fa. C'è ad esempio la pubblicità sempre più di vari brand, uomo con bermuda, scarpa mocassino e il calzino che ti arriva praticamente a metà del polpaccio.
1: Abbiamo visto tanti modelli sfilare vestiti, ecco, così, perché è proprio alla moda. Io vi consiglio, cari ascoltatori, non fatelo.
0: Però scusa, se così dice la moda, chi siamo noi poi alla fine, Dio dico, per criticare qualcosa del genere?
2: Ma
0: no?
2: Infatti, anche se il calzino a metà polpaccio a me lascia sempre un po', il calzino lo tieni proprio su fino alla rotula, che è il calzino di classe, oppure altrimenti usa il classico fantasmino che sparisce nella scarpa.
0: Col bermuda, la calza che ti arriva al ginocchio praticamente
1: è ancora peggio.
2: Sembri il giovane esploratore Tobia, tu dici.
0: Amici, 8:23, il momento del quiz.
1: Mi ero dimenticata completamente.
2: Anche io, Malentini no.
0: Infatti vi ho già coperto la scaletta, quindi voi ascoltatori siete nella stessa condizione di Monica e Stefano. Dovete indovinare qual è il disco estate di oggi, da una micronota, mi dice Mattia Brena in regia, che ha scelto per tutti noi. Come inizia il disco estate di oggi? Dai, facile.
2: Sempre facile per lei, Lentini,
0: allora,
2: scusi.
0: Vi giuro che anche io non so che canzone è, non l'ho guardata, ma è facilissima.
1: Possiamo risentirla? Oggi ho un dubbio.
0: Dai. Ragazzi, vi do anche degli indizi.
2: Oh, a me non viene, cosa devo dire, Lentini?
0: Sto facendo dei gesti.
2: Potrei dire ho indovinato, fare finta, bleffare, no, ma non è vero.
1: No, forse potrei indovinare il pezzo, ma non mi ricordo più chi la canta.
0: È proprio facile, guarda. Non posso neanche dare un aiuto, perché se dicessi, dovete dirci il nome del...
1: un singolo.
0: Hai già dato la risposta. 342-4141-762. Amici, qua brancolano nel buio. Voi dimostrate di essere più bravi, diteci qual è la canzone che tra poco ascolteremo. Disco estate di oggi a Radio Monte Carlo.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79 €. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Voi non mollate mai, non perdete, mi raccomando, il numero per messaggiare con noi di Radio Monte Carlo, 342-414-1762. Non fate come Billy nella canzone di Phil Collins, Don't Lose My Number, alle 8.31, anche perché lo state usando molto bene il nostro numero, hanno già indovinato tutti praticamente il disco estate che vi facciamo ascoltare tra poco.
1: Tranne noi.
0: Sì. Un po' voi due qua oggi.
1: Sai, abbiamo dormito poco, certo. E abbiamo delle attenuanti.
2: Scusa. È praticamente l'alba, Valentina, sono le 8.32 di un mattino, così.
0: Bocciati, amici miei, che bello poter dire.
1: Bocciati. Respinti.
0: Dopo che me lo sono sentito dire io anni e anni fa, bocciati.
2: Ed è qualcosa che anche oggi i nostri giovani, e non solo giovani, si sentono dire spesso quando affrontano una tappa importante della vita, l'esame per la patente.
0: All'esame teorico della patente si scopre che in Italia la media delle promozioni è solo del 60%. Vuol dire che uno su tre non ce la fa.
1: Cioè poco più della metà, tutti gli altri bocciati, dai.
0: Ma la maglia nera è a Bolzano, in provincia di Bolzano, dove peraltro vive...
2: Sono tedeschi quelli, sono teutonici, capito? Sono rigorosi.
0: Dove vive anche Yannick Sinner, sappiamo bene che lui ha provato a prendere la patente per la moto più volte.
1: 4 volte è stato bocciato.
0: Ecco, e lì la media scende, 54% soltanto nel 2025 ha passato l'esame teorico della patente.
1: Ma questo significa che sono più intransigenti, più fiscali o... Oppure che non studiano e sono meno bravi degli altri.
2: In teoria l'esame di teoria, appunto, dovrebbe essere uguale per tutti, però forse in certi paesi, in certe località, non so, si applicano meno. Oppure una questione di lasciar correre se uno copia, magari se sbircia magari il manualetto.
0: Diteci voi se abitate da quelle parti. In realtà, se si va a vedere invece un altro test, hanno fatto una simulazione. Oggi chi ha la patente, se dovesse rifare l'esame, lo supererebbe o meno? Beh, in Trentino Alto Adige c'è il numero maggiore di persone che lo supererebbe l'esame, ma è solo il 12%.
1: Beh, che comunque è una percentuale sempre molto bassa.
0: Tu pensa nel resto d'Italia. Farinello di coda è la Calabria, lì neanche il 4%, il 3.9%.
2: Cioè non ci ricordiamo veramente più nulla di segnali stradali, segnalettica, cose così.
0: Vorrei vedervi voi due qua.
1: Risate. Tu dici che sarei bocciata?
0: Lo so, però un test proverei a farlo, Monica.
1: Oddio.
0: Nel dubbio.
1: Incomincio a preoccuparmi.
2: Monica legge il limite dei 50. Cos'è questo? Non lo conosco, non l'ho mai visto. No. Cosa vorrà dire?
0: Ah, figurati. Appunto, per cui sappi bene, Monica, che dovessero fare una simulazione del genere, inizia a ripassare tutto quanto perché finiresti molto male. Ripassiamo anche la musica delle estati scorse e ci godiamo questo pezzo incredibile. Oggi il nostro disco estate, bravo che hai indovinato il quiz.
3: Radio Monte Carlo, disco, estate.

0: fatto il gesto della TV. Qua dentro abbiamo tre monitor, tre televisori.
1: Non so.
0: Di bere mentre la TV diceva.
1: Allora, avrei potuto dire il titolo, ma avevo un vuoto proprio sul gruppo. Tanto è vero che senza saperlo ho detto: è un gruppo oppure un singolo?
0: E io ti ho detto: guarda, che hai già dato la risposta. Sì. Il quiz di oggi, cari amici, se ve lo siete persi, era legato al disco estate. Gruppo italiano Tropicana con una mezza nota.
2: Posso dire qua che ero innamorato di Patrizia Di Malta, della cantante del gruppo italiano. Bravissima. Con quel suo piede nudo, lei poi italo-brasiliana, mezza brasiliera, queste atmosfere così latine, mamma mia.
0: Canzone che ha dominato l'estate 1983. Amici, si avvicina venerdì, ormai pochissimi giorni, sarà l'ultima puntata di Bonjour Bonjour di questa stagione e ripercorreremo tutte le estati passate con le canzoni più belle.
1: Festeggeremo, no, anche tutta la stagione di Bonjour Bonjour insieme a voi.
0: Una playlist pensata ad hoc dalle 7 del mattino alle 10 con tutti i vostri messaggi e i vostri saluti.
2: Certo, si è dovuto scegliere perché le canzoni erano tante. Io avevo proposto, ma non possiamo stare a casa e mettiamo solo le canzoni belle. No, hanno detto che dobbiamo venire anche venerdì e quindi...
1: Non hanno accettato questa proposta.
0: Saremo qua per salutarci e augurarci una buona estate. Già adesso ve lo diciamo, buona estate. 8:39 su Radio Monte Carlo, anche Robbie Williams. Io

0: dei mondiali in America è un po' imbiancato, hai visto? Ha qualche capello grigio anche lui.
1: È passato il tempo anche per lui, sai, sì. No? La mia soddisfazione è sempre nel vedere questi ex sex symbol che si sono ridotti così peggio di noi
0: comuni mortali.
1: Anche
0: loro invecchiano.
1: Infatti, va bene. Siete su Radio Monte Carlo, state lì, tra poco c'è il Geographic.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
3: E per un giro in scooter al tramonto?
2: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: La potenza della musica, canzone scritta nel 1988 per i 70 anni di Nelson Mandela, dai The Simple Minds, Mandela Day, per quel concerto tributo organizzato a Wembley proprio nell'88. Un appello alla liberazione di Nelson Mandela, e alla fine dell'apartheid era ancora in carcere, poi venne liberato nel 1990. Pensa alla musica cos'è riuscita anche a fare.
1: La potenza della musica, adesso non vorrei esagerare, ma si potrebbe anche dire la potenza del geografica, non lo so, fate voi, ecco.
0: Sentiamo, come ogni mattina su Radio Monte Carlo.
2: Ho affrontato nei miei Geographic tutto lo scibile umano, ma c'è una lacuna che fino ad oggi comunque continuava a esserci. Non ho mai parlato di scarpe, ragazzi, ed è una lacuna che voglio colmare, perché se ci pensate, quella delle scarpe è un'invenzione pazzesca che ha cambiato il mondo, quanto la ruota, quanto il fuoco. Non sapremo mai però chi sia stato a inventare le scarpe, il primo uomo primitivo che 10, forse 20.000 anni fa ha avuto l'intuizione e ha detto: ma sapete che camminare è meno doloroso se metti qualcosa tra il piede e il terreno. Oggi uno così sarebbe al governo, perché il livello non si è alzato poi di molto. Comunque il genere umano da subito ha investito tempo ed energie a progettare e realizzare scarpe sempre più efficienti. Pensate a Ezio, l'uomo del Similaun trovato sulle Alpi. Lui più di 5.000 anni fa aveva scarpe sofisticatissime, struttura a rete rivestita di pellame imbottito con erba secca per proteggere dal freddo, per isolare. Una cosa meravigliosa, sembrava un'invenzione già perfetta. Eppure dopo millenni non siamo riusciti a perfezionarla scarpa come si deve, ancora ci complichiamo la vita, perché come dice la prima legge della calzatura, la scarpa comoda è brutta, la scarpa bella è scomoda, la scarpa bella è comoda o non c'è il tuo numero oppure costa troppo.
0: Già.
2: E quindi le scarpe da millenni ancora oggi ci fanno soffrire, strette, scomode, vesciche, calli, sudori, dolori. Quello dell'uomo per le scarpe è un amore odio, però ci attirano irresistibilmente. In tutte le case ci sono scaffali pieni di scarpe pagate carissime, alcune delle quali non sono mai state indossate, e noi le guardiamo lì a malincuore perché sono bellissime, ma sappiamo che indossarle sarebbe una tortura. Eppure non riusciamo a buttarle, continuiamo a sperare che un giorno, chissà, magari il nostro piede cambierà forma e riusciremo a portarle senza soffrire, perché il piede umano, come tutto il corpo, si è evoluto in milioni di anni, ma davanti a una scarpa in saldo è ancora disposto a tutto, anche a soffrire, anche a zoppicare con dignità.
0: Io ne ho scarpe mollate lì che non metto,
1: e io ho un paio di scarpe col tacco che voi conoscete molto bene e che ho messo a un matrimonio.
0: E da lì mai più, perché l'abbiamo dovuta sorreggere, visto che non si reggeva in piedi, pensa un po', col tacco. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Una possibilità su Radio Monte Carlo, Malika Ayane.

0: Brasil, Barry Manilow con Copacabana su Radio Monte Carlo. E il personaggio misterioso da indovinare, la penultima possibilità. Vediamo, personaggio nuovo oggi.
1: I tre indizi sono borse, tele Monte Carlo, burraco.
0: Borse, tele Monte Carlo
1: e burraco.
2: Non radio, tele Monte Carlo.
0: Tele.
2: Quando c'era, vi ricordate?
0: Certo.
1: Forse oggi è un po' più difficile.
0: Non è che se non indovinano poi ce lo dobbiamo trascinare a settembre, no.
1: Daremo degli indizi e cercheremo di aiutarle.
2: Avete ancora tre giorni, ma secondo me indovinano già oggi.
0: Dai, 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2, vogliamo un nome di uomo, di donna o di personaggio di fantasia che unisce questi tre indizi.
1: Borse, tele Monte Carlo, burraco.
0: Provateci, ora ci sono le notizie dall'Italia e dal mondo con l'attualità TGCOM 24, ma anche meteo e autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petroliere a Hormuz. L'azione dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Greggio in forte rialzo, il WTI a $82 al barile. Nelle ultime ore raid di Stati Uniti e Arabia in Iraq. Nel mirino terroristi legati a Teheran, almeno 10 i morti. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri Tajani. La Lega però mette in guardia, l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. È di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 sono nei centri d'accoglienza. Dopo 14 anni dall'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel torinese, ucciso nel corso di una rapina, i carabinieri hanno arrestato due presunti autori. Sono i componenti del comando criminale che nel 2013 assaltò il locale. Il terzo complice è deceduto 8 anni fa. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Avevano 68 anni e 80 sono stati uccisi con una iniezione letale. L'esecuzione arriva a 18 mesi dall'avvio dell'accelerazione delle condanne a morte voluta dal governatore repubblicano DeSantis. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al via una nuova intensa ondata di calore destinata a interessare gran parte della prima settimana di agosto, con temperature in aumento, rischio crescente di siccità e incendi. Oggi ancora un po' di variabilità in Sicilia, con possibili rovesci isolati temporali, soprattutto nel pomeriggio. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con qualche locale temporale sulle Alpi. Temperature massime tra i 29 e i 36 gradi, venti deboli con rinforzi da est tra Basso Ionio e Canale di Sicilia. Nel Principato giornata di sole con una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Milano Est e il bivio per il raccordo Viale Certosa in direzione Torino. Code per traffico anche sulla A8 tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8-A4 viaggiando verso il capoluogo lombardo. Sulla A10 incolonnamenti sempre per traffico tra il bivio per la A26 dei Trafori e Genova Pra in direzione Genova. Infine, sulla statale 194 Ragusana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Vizzini e Monte Rosso Almo, procedendo verso l'incrocio Pozzallo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: E anche oggi mi sa tanto che abbiamo il personaggio misterioso. Amici, buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, i vostri amici di Bonjour Bonjour.
1: Ne devo cercare un altro.
0: Già.
1: Per domani.
0: Devo lavorare.
1: I tre indizi: borse, Tele Monte Carlo e burraco. Siete stati bravissimi, perché tutto questo ha portato a Alessia Marcuzzi.
0: Ciao ragazzi, scrive Cristiana da Torino, la più veloce. È per caso Alessia Marcuzzi? Perché so che ha iniziato a Tele Monte Carlo. Produce borse, gioca burraco.
1: Hai capito?
0: Guarda.
2: Tanto che il suo nickname sui social è la Pinella, proprio la carta del burraco.
0: Ha creato proprio un brand. La Pinella è un sito dove mette tutte così le cose che le piacciono e che anche vende.
1: Sì, è un blog e tra l'altro è seguitissimo.
0: E le borse, lei ha questa linea, no?
1: Sì, è la fondatrice proprio di un brand di borse che vanno molto di moda.
0: Bravi, bravi quelli che hanno indovinato. E brava lei, la Pinella, che è appunto Alessia Marcuzzi.
2: Lei che dubitava, Valentini, ha visto.
0: Mamma
2: subito
0: mia.
2: Subito.
0: Io non pensavo riuscissero a indovinare.
1: Devo essere sincero, oggi non ce la fanno,
0: e invece
1: subito.
0: Siete troppo forti, complimenti. 9:05 minuti su Radio Monte Carlo, i Pink Floyd. Alzate il volume, Learning to Fly.

mixtures, bridge, colors.

0: La chitarra di David Gilmour per Learning to Fly, anno 87, il ritorno sulle scene dei Pink Floyd dopo la burrascosa separazione con Roger Waters, un pezzo che comunque resta meraviglioso a quasi 40 anni di distanza.
1: Spero abbiate alzato il volume della radio di Radio Monte Carlo come vi ho chiesto di fare, perché è una canzone che merita di essere ascoltata a tutto volume, e come ha fatto Maria Elena che ci scrive per mano mia, brava, dalla reception Radio Monte Carlo in diffusione all'Eraclea Palace Hotel di Eraclea Mare per tutta l'estate, perché non c'è musica migliore.
2: Brava Maria Elena, bravissima, brava. Ma hanno alzato il volume tutti negli uffici, nelle case, quindi vero, tutti vero. Hanno sentito Radio Monte Carlo.
1: Con una mano si alza il volume, con l'altra cellulare sempre lì a portata di mano. Li vedi ormai queste persone che fotografano i piatti da mangiare, non più soltanto per pubblicarli, per postarli, ma perché ormai sta andando sempre più di moda l'uso di queste app che ti permettono, attraverso di una fotografia, di calcolare le calorie in tempo reale di quello che stai per mangiare.
2: Beh, io mi auguro che questo lo si faccia soltanto a casa, perché vai no. al ristorante per goderti la serata, per stare bene, Monica, e stai a rovinarti anche lì.
1: Ci sono sempre più ristoranti, anche in Italia, arriva dall'estero, in modo particolare dall'America, che ti mettono sul menu le calorie.
0: Io lo vieterei questa cosa, perché è come veramente bastone Rovinarsi. Carota, cioè, ma perché dobbiamo vedere anche lì, avere l'ossessione del cibo, del peso, della singola caloria?
2: Io le copro nel momento in cui le mettono le calorie no. e devo scegliere un piatto, io la copro quella parte. Ma scherzi, vuoi che mi faccia condizionare?
0: È
2: no?
0: come il menù senza prezzi per le donne. Ora porteranno a Monica Sala, mi dà un menù senza calorie per favore,
1: che voglio ingrassare serenamente. Oh,
0: tra l'altro poi che ne sa l'app se io ho messo un chilo d'olio, del burro mantecato, quel piatto, allora. Come fanno a capire? Va bene l'intelligenza artificiale, ma a tutto c'è un limite.
1: Spieghiamo a chi non sa come funzionano. Ci sono davvero queste app attraverso le quali tu fai una foto e loro hanno tutto un database, riescono a capire la quantità e le porzioni, anche grazie all'intelligenza artificiale, e a calcolare proprio in base al database quello che dovrebbe essere il peso e appunto l'apporto nutrizionale, quindi anche le calorie. Però, come dice giustamente Stefano, hanno un bug, nel senso hanno un limite: se c'è più olio, se c'è il burro, se
2: le
1: ci sono
2: le salse varie,
0: se
2: io certo.
0: me lo sono mantecato col taleggio il risotto, sarà la stessa cosa che ho messo un filo d'olio.
2: Lo devi aggiungere, quindi non soltanto sì. fare la foto, ma aggiungere anche
1: lo devi scrivere
2: dati.
1: Tu guarda che hai capito,
0: ma poi diventa un lavoro, ragazzi,
1: infatti, però senza scrivere nulla, secondo me è un gran bel alibi. Tu fai un risotto super mantecato con tutto il burro che vuoi,
0: guarda, l'app ha detto che sono 60 calorie,
1: ma che bravo che sono,
0: come un riso in bianco,
1: mangi sereno, sei a posto. No? No, poi ingrassi e dici vabbè, ma perché mai,
0: è colpa dell'app, scusi,
1: ho mangiato così bene.
2: Ma dai, ci manca anche l'app, per favore, che conta le calorie.
1: C'è tantissima gente che la usa, probabilmente la usa anche lui, il tuo amico Seco.
2: No, lui non può usarla, scusa, lui è Seco. Come fa a usare questa app, Seco?
1: Non è Seco.
0: Non è Seco perché non la usa.

0: Dangerous Lover di Secco su Radio Monte Carlo.
1: È il mio amico Secco, ormai io ormai, e lui siamo così. Così.
0: Papa e ciccia verrebbe da
2: dire. E chi è la ciccia?
0: 9:16 Radio Monte Carlo, parlavamo di queste app che ti aiutano a capire quante cose metti nel piatto.
1: Le calorie, ti contano le calorie.
0: Con una foto ti conta le calorie, dicevamo che però possono sbagliare perché le salse, i burri, tutto il resto, l'olio non riescono a decifrarlo. Però ci scrive Cristiano De Verona, è un'app molto utile per le persone con diabete e quando mangiano diabete di tipo 1 calcolano i carboidrati per regolare la terapia insulinica che fanno, quindi è utile anche a fini medici questa app.
1: Però non devi ingannarla l'app e quindi dire esattamente se tu inserisci troppo olio o troppe cose lo devi dire. Esatto.
0: Lo devi scrivere se non lo rileva appunto direttamente l'app. Se soffrite di diabete ci spiace tanto, ma ahi noi questa notizia non vi riguarda, hanno iniziato a fare anche le gelaterie all you can eat. Il gelato all you
2: perché
0: can eat.
2: Perché lo dice con allegria Lentini? Questo però è una piaga dell'umanità. Andrebbero aboliti gli all you can eat di ogni genere.
1: No.
2: Perché è proprio un invito a consumare in maniera smodata, senza curarsi, perché tanto pago sempre uguale, quindi massimizzo l'investimento mangiando più di quello che vorrei.
0: Scusami tanto, capisco bene la filosofia, ma di fronte a tutto il gelato del mondo che vuoi.
1: No, io qui ci vado, immediatamente.
0: Fai quello che no, però lo
2: ma
0: you
2: non mi basta, tra un po' costerà 12 euro anche il conetto da due gusti striminzito, quindi il problema
1: infatti,
2: diventa un altro.
1: Qua
2: però
1: ne mangi finché vuoi, affoghi nel gelato.
2: Ho capito, ma non è una bella cosa, ragazzi. Ma il gelato va mangiato con parsimonia. È buonissimo, è clamoroso, però ma ti mangi la tua coppetta e il tuo cone e basta.
1: Perché?
2: Scusate se faccio il moralista, il parco.
1: Tu riesci a fermarti? Hai una vaschetta
2: quando
1: di gelato davanti.
2: Quando arrivo nel sedere del cono si inferma. Perché non ce n'è più.
1: Ma scusami, tu hai una vaschetta davanti con tutti i gusti che ti piacciono di più, magari anche quelli da mezzo chilo, un chilo, e riesci a fermarti?
0: Io no. Io ve l'ho già detto, ogni tanto mi capita di non lo compro perché so che lo finisco in un attimo. Mi parte il 5 minuti, scendo alle 11 di sera, vado al supermercato aperto fino a mezzanotte, prendo la vaschetta da 500 e la mangio quasi tutta.
1: Te la finisci subito.
0: Proprio tipo lì Bridget Jones sul divano.
2: Valentini, poi si lamenta che ha problemi, scusi. Pensi che ieri a casa mia,
0: mamma mia,
2: eravamo in quattro, abbiamo portato una vaschetta di già.
0: Avete mangiato?
2: Ne è avanzata a metà. Metà, una vaschetta da 700
0: grammi. Non mi invitare mai.
1: Ma perché mangi così poco e non si vede?
2: Perché prima del gelato si è mangiato altro. È vero che questo.
0: Mamma mia. Adesso mi fa venire sensi di colpa perché mi mangio una vaschetta di gelato.
2: Ragazzi, lo you can eat è veramente una piaga.
0: No, non si
2: può sentire.
0: Diffondiamolo sempre di più che io. Gelato così. Gelato alla spina vorrei pure.

0: Arcade Fire, questa è Radio Monte Carlo. Come sta andando la vostra mattinata? Io spero tutto bene.
1: Guarda, la mia si è rovinata da quando Andreoli mi ha bocciato il gelato all you can eat.
0: Ci sono io, io a difenderti.
1: Cioè,
0: gelato go go.
1: Il limite pure al gelato.
2: Io ho avuto un trauma da piccolo, deve capirmi. Sai quando mangi troppo gelato e ti fa male la testa lì, proprio sulla base del naso, che proprio hai un dolore incommensurabile.
1: La granita soprattutto. Io invece, può essere, mi hai ricordato una cosa, che da bambino avevo un altro trauma. Quando si usciva la sera, mia mamma mi diceva: uno solo di gelato, non me ne chiedere due.
0: Quello è veramente un trauma, altro che mangiarne troppo.
1: E quindi dovevo scegliere, sai, quando eri lì non sapevi scegliere i gusti o i gelati confezionati.
0: Li volevi tutti e invece ne potevi scegliere soltanto uno.
1: Ora che posso, non you can eat, e tu mi dici: no, mi hai ricordato quella cosa.
0: Bisogna recuperare i traumi dell'infanzia.
2: Che traumi sono? Fossero solo questi traumi.
1: Buongiorno da noi, quelli di Bonjour Bonjour. Speriamo che la vostra mattinata sia migliore della nostra, che siamo qua a lambicarci tra il gelato e il you can eat, sì o no.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a €2,15 e spremuta di arancia da un litro a €2,55. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da un litro e mezzo l'uno a €1,99 con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a €1,09.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Another Day con John Secada. E sapete? Secada sì. Si fa mala.
1: No.
2: Mi sono appena ripreso da Secu e adesso devo sentire pure John Secada. L'ha già fatta, ha già fatto anche questa comunque.
1: Vicini,
2: non è nuova.
1: Secu e adesso Secada.
0: 9:30, Radio
2: Monte Carlo.
0: Se poi
2: ci sono i Cardigans, io ve lo dico, mi licenzio.
1: Poi arriva la imbruglia.
0: Questa l'abbiamo avuta ieri. Amici, stasera tutti con il naso in su già. In queste serate ho visto una bella luna, ma stasera ci sarà proprio la luna piena, la luna del cervo. Plenilunio, il nome affonda le radici nelle tradizioni dei popoli nativi americani, quindi non dobbiamo perdercela.
1: Eh sì, perché è proprio luglio, coincide con il periodo in cui i cervi maschi,
0: vero,
1: iniziano a far ricrescere le corna dopo averle perse come simbolo proprio di rinascita.
0: In questo periodo, alla fine proprio del mese di luglio, c'è questa tradizione che anche prevede così di cambiare. Ci sono novità, porta la
1: nuovi
0: luna,
1: inizi.
0: La luna del cervo porta un bilancio che dobbiamo fare e ripartire con nuovi inizi.
2: È il momento delle cose nuove, insomma.
0: Infatti, quindi... Però scusate, Telma, questa non è una cosa nuova.
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli,
0: sì,
3: dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
1: Oh, buongiorno divino, scommetto che oggi ci parlerà di corna.
3: Orbene, come gli antichi sciamani insegnano, ad agosto ai cervi crescono le corna e noi, divino maestro Telma, ci siamo palesati hic et nunc per officiare il potere. Tantissimo rituale della cornificazione rigenerante.
2: Senta, se lo faccia a casa sua sto rituale, per piacere,
3: fingiamo di non aver udito e soprassederemo, già che siamo stati investiti di una missione salvifica.
0: E qual è?
3: Attirare su tutti i fedeli la benevolenza degli Elohim. Perché il rituale possa celebrarsi abbisogniamo di un volontario. Venga lei, Lentini.
0: Ecco, ci avrei scommesso. Scusi, perché non sceglie Andreoli?
2: Ma che c'entro io, scusi?
3: Perché allo scopo servono esclusivamente individui privi di vere corna.
1: Ah,
3: quelle
1: bene.
3: Sulla testa del suo collega romagnolo, caro Lentini, sono in vero particolarmente visibili e ramificate.
2: Ma pensa alle sue di corna, Telma, scusi.
3: Orsù, cari discepoli, ponete le mani sulla testa.
0: Sì.
3: E aprite a raggiera le vostre dita a guisa di corna.
0: Ma come a guisa di corna?
2: Fatto, ce le ho.
3: Mentre lei, Lentini,
0: sì,
3: eseguirà dei bramiti di ungulato cornuto.
0: Cioè, scusi, cos'è che devo fare?
3: Lei deve fare il verso del cervo in calore.
0: No, ma lei è pazzo.
3: Forza, esegua.
0: Cosa ne so io?
3: Esegua.
1: Sono curioso, dai.
2: Fallo, se no non se ne va.
1: Cervo.
0: Fermi, fatemi fare sto cervo in calore, che ci provo.
2: Sei un coyote.
0: Vi è piaciuto?
3: E questo le sembra un bramito di cervo?
0: In calore.
3: A noi sembra piuttosto stia avendo una colica renale. Si impegni di più?
0: Ma non lo so, ma
1: via,
0: scusate.
1: Impegnati.
0: Come fa sto cervo?
1: Non lo so.
2: Sì. Senta, Telma, se ne vada prima di farci perdere tutti gli ascoltatori, per favore.
3: Ma cosa
2: ha detto? Ma scusi, ha sbagliato lui.
3: Taci, marrano, puparruolo, budino avariato, ausiliario del traffico. Pirlo!
1: No!
2: Pure Pirlo. Oh,
3: che i cervi possano guardarti con invidia, che le cicogne costruiscano il nido sulle tue rigogliose sporgenze,
0: certo,
3: e che la protezione civile le censisca come riserva naturale. E così sia!
0: Ma fate un po' vedere queste corna, cioè,
1: basta la testa.
2: Ma
1: fammi
2: fatevi le corna
1: capelli,
2: vostre. Ma pensate per voi.
0: Comunque vedo tutti dei cervi, delle cerve qua sotto, dopo il mio richiamo.
2: Il richiamo funziona.
1: Guarda, un richiamo incredibile.
2: Sono ausiliari del traffico.
1: Il cervo in calore.
0: Sono arrivate tutte al richiamo,
1: tutte.
0: No? Dici di no? Vabbè. E così, stasera guardiamocela però, perché sarà particolarmente bella. La luna del cervo, una bella luna piena.
4: Una

0: Gabriella Silmi a Radio Monte Carlo, Sweet About Me. È mercoledì, venerdì, l'ultima puntata di questa stagione di Bonjour Bonjour con tutte le canzoni più belle delle estati passate. Poi ad agosto siamo in ferie, ma torniamo il primo di settembre. C'è Sonia da Anacapri che propone di mandarci in ferie con obbligo di frequenza.
1: No, come a scuola.
2: A frequenza radiofonica,
0: no.
2: Però.
0: Infatti, no, mica Sonia, abbiamo bisogno di ricaricarci. Vi lasceremo in ottime mani i nostri colleghi che si alterneranno tutto il giorno a tenervi compagnia, a tenerci compagnia, perché anche noi ascolteremo Radio Monte Carlo durante agosto dalla spiaggia, da dove saremo.
1: Certo, da dove saremo. E torneremo poi il primo di settembre. Comunque non farti allungare il naso ancora di più, caro Lentini.
0: Io ascolterò la radio mentre sarò in vacanza, cara Monica, no?
1: Ma certo,
0: ti
1: tutti
0: penserò,
1: noi.
0: Penserò a tutti voi.
1: Come no, mi telefonerai tutti i giorni, mi scriverai. Certo, sarò proprio nei tuoi pensieri.
0: Mi sveglierò la mattina, dirò anche oggi come mi manca.
2: La finiamo con le fregnacce, scusate.
0: Hai ragione anche tu, tra poco ci sono le ricerche del campus. We'll be right back.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era. Party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: quest'anno approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Stay on these roads, soprattutto state lì su quelle strade con l'autoradio sintonizzata su Radio Monte Carlo, gli alle 9.50.
1: State lì, certo, perché ci sono anche le ricerche del campus.
0: Come sempre.
2: Ricerche che sfatano un mito secondo il quale la statura dell'uomo si starebbe sempre più innalzando e che i nostri progenitori fossero piuttosto bassotti.
0: Non lo erano.
2: Pensate che hanno trovato, ma 1 milione di anni fa, quindi ancora non si parla degli uomini sapiens, fatti e finiti, ma degli ominidi, che si è scoperto dalle loro impronte, quindi pensate, dalle impronte sono riuscite a risalire al peso e quindi alla probabile altezza di circa 1,80 m, insomma dei bei Marcantoni già. Quindi, solo che appunto hanno convissuto un po' con l'uomo erectus che evidentemente è stato più bravo a evolversi e quindi poi si è riabbassato, e ci è voluto un bel po' di tempo per arrivare a 1,80 m. Certuni non sono neanche ancora arrivati in certe popolazioni,
0: anche se i ragazzi di oggi, lo dico di nuovo, sono altissimi tutti,
1: cioè li vedi già 12-13 anni e sono già alti alti.
0: Cosa gli date da mangiare a sti ragazzi?
2: Magari sono parenti di questo Paranthropus boisei, questa specie di cui sono perse le tracce, di ominidi vissuti 1 milione e passa di anni fa.
0: E gli olandesi sono i più alti in assoluto d'Europa.
2: Ma quelli sono volanti, per forza, si sollevano.
0: Certo. Grazie Stefano per questa chicca sull'altezza e la storia di quanto gli uomini fossero alti. 9.51, Radio Monte Carlo, vicini vicini e saluti, poi la linea passerà come sempre a Due Come Noi con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Godiamoci anche questa degli U2, si chiama Song of the

0: e Lucio Dalla, che coppia. Chiudiamo così anche oggi, bonjour bonjour, la puntata di questo mercoledì 29 luglio.
1: E ringraziamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, e grazie anche a Davide Lentini,
0: a Monica Sala, ad Andro Mercur.
2: Ciao a tutti, a domani.
0: Grazie a Mattia Brena, a Monica Tognini, a Federica Pogliani e a Stefano Andreoli.
3: L'abbiamo raccontato, la scelta per il CT della nazionale italiana di calcio è caduta su Roberto Mancini, siccome l'hanno scelto perché all'occorrenza può tornare in campo, perché secondo me
0: dici,
3: potrebbe
0: eh?
3: Tornare ancora utile a 60 anni. Beh, secondo me il piedino ce l'ha ancora buono.
1: Sì, potrebbe essere, secondo me.
0: Sono pronti a scendere in campo Rosaria Renna, Filippo Firli. Noi ci sentiamo domani alle 7.
1: A domani alle 7, non mancate. Buona giornata. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Baci.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Tregua fragile in Medio Oriente con l'Iran che ha colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Gli Stati Uniti invece hanno compiuto insieme all'Arabia Saudita una serie di attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani, almeno 20 persone uccise. Balzo del greggio sui mercati. Ieri la visita di Netanyahu da Trump nello studio Ovale. Il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente. L'obiettivo comune è che l'Iran non si doti dell'arma atomica, ha detto. Il presidente americano ha ricevuto anche l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha discusso delle licenze dei missili Patriot. In Giappone sono almeno 13 i morti per il devastante terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le decine di persone intrappolate sotto le macerie, circa 300.000 gli evacuati in 9.000 nei centri d'accoglienza. Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha emesso un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo Mosca, non avrebbe rimosso dalla piattaforma numerosi canali usati dai servizi segreti ucraini. Attualmente si trova in Francia. La Florida si conferma stato boia. Per la prima volta da oltre 60 anni sono state eseguite 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Si tratta di un 80enne e di un 68enne a cui è stata somministrata un'iniezione letale. Calcio, ufficiale il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Ha firmato per 4 stagioni a 2 milioni di euro all'anno, ingaggio dimezzato rispetto alla precedente esperienza sulla panchina azzurra. Ai mondiali di scherma di Hong Kong continua il dominio italiano. Ieri 2 ori nel fioretto maschile e nella spada femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

0: Parte di mattina, buon mercoledì mattina da Rosaria Arena, da Filippo Firli. Stavo stamattina ascoltando Bonjour Bonjour, ma anche Caffè Latte con te. Pensare quanto, pensa, a volte succede anche a me, di quanto sia bello che ti piacciono i colleghi della tua radio.
1: Che stanno andando in onda, radio. Quello che dicono, sì, quello che fanno. Sì, sì, evviva i colleghi di Radio Monte Carlo.
0: Laura Ghislandi, Max Parisi, Caffè Latte con te, Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e anche Andro Mercù.
1: Oh, un abbraccio a tutti. E Mattia Brena, che si è fatto Mattia Brena, che si sveglia alle 2:30.
0: Adesso
1: per
0: mi fa lui qualcosa.
1: Un abbraccio a tutti loro, buona estate a loro, buona estate.
0: Grazie
1: a voi. Ascol, prego, è tutto,
0: ciao,
1: gratis, non è vero, seguirà Iban, caro Lentini. Un abbraccio,
0: ciao,
1: a Davide e a tutti loro, ma anche a voi straordinari ascoltatori di Radio Monte Carlo, che tante soddisfazioni ci date, ci avete sostenuto anche quest'anno e quindi vi ringraziamo dal profondo del cuore. Saremo insieme sino alle 13 con una nutrita squadra, a cominciare dalla redazione dove c'è Claudia De Riu, Monica Tognini al centralino e poi i nostri producer Luca Onere e Massimiliano De Santis.
0: E cominciamo con la nostra grande musica. Vi vogliamo attivi al 342 41 41 762. Come sempre, Due Come Noi comincia con Pensare Male.

0: Flash and the Colors con la bellissima Elodie, la bravissima Elodie di Pensare Male. Sono le 10:12 minuti, benvenuti in due come noi qui su Radio Monte Carlo, che vi aspetta anche sui nostri social con post di gran classe su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e anche su radiomontecarlo.net.
1: Dove, per esempio, a proposito della ricorrenza, il 29 luglio del 1981, il matrimonio tra Carlo d'Inghilterra e Lady Diana, che si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra, viene ricordato come il matrimonio del secolo, anche se poi l'epilogo probabilmente non è stato all'altezza delle aspettative. E a questo proposito, su radiomontecarlo.net ci sono tutti i segreti di uno degli abiti da sposa che in quel periodo fece impazzire un po' tutte, che si ispiravano a Lady Diana. 10.000 paillette, caro Filippo, cari amici all'ascolto, quasi 8 metri di strascico, scarpe senza tacco perché Lady Diana era alta e non voleva far sfigurare il principe Carlo. Insomma, ci sono tutti i dettagli nascosti di questo abito che fece sognare il mondo.
0: Di un matrimonio che di fatto viene anche indicato come il primo vero reality show della storia della televisione. Fu trasmesso a reti unificate mondiale, non c'era nemmeno TikTok e pensate, raggiunse ogni angolo del pianeta. Ma passando ad un'altra storia molto bella, anche questa poi ha condizionato tutti i nostri anni a venire, perché esattamente oggi, il 29 di luglio del 1978, raggiunge il numero uno in classifica dei più venduti negli Stati Uniti la colonna sonora di uno dei film che tutte le volte che ancora adesso passa in televisione conquista nuovo pubblico ed è sempre super amato.
1: Da tutte le generazioni, sì. Questa è la cosa che mi colpisce. Il 29 luglio del 1978 era al primo posto delle classifiche statunitensi, grazie anche alle splendide interpretazioni di Olivia Newton-John e John Travolta, che saranno per sempre Danny e Sandy, che cantano e ballano per noi. Allora lo celebriamo questo
0: certo
1: importante
0: sì.
1: momento.
0: Certo che sì! Nata dal genio di Barry Gibb dei Bee Gees ed interpretato dal ciuffo e dal falsetto meraviglioso di Frankie Valli, ricordiamo Grease su Radio Monte Carlo. Eccola!

0: Smith, quello di Too Good at Goodbyes, in questa mattinata che è appena cominciata in compagnia di Filippo e Rosaria che vi accompagnano sino alle 13.
1: E dove va Sam Smith in vacanza quando vuole staccare la spina? Costa Smeralda oppure Lucca? Sono i suoi due posti preferiti nel nostro paese.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci?
3: Vuoi esserci?
2: Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Peter Kingsbury ed Anna Lacazio, ce la ricordiamo tutti, Anna Lacazio, soprattutto che eravamo ragazzini.
1: Per quel cognome, certo, perché sempre a ridere.
0: Le cose da quinta elementare, no? In quel periodo, grandissimi Cock Robin dall'Australia con The Promise You Made, un altro piccolo grande regalino stamantina qua su Radio Monte Carlo con Rosaria Ren e Filippo Firli. Ricordatevi sempre i nostri due nomi, ok?
1: Mi raccomando, segnateli da qualche parte.
0: Veniamo
1: Senti, prima di parlare della storia di questa nonnina che è tornata in Italia, dobbiamo mandare un abbraccio fortissimo alla nostra Stefania Bertozzi, che ho incontrato di passaggio dalla Puglia. Sta tornando a casa con il suo amato Riccardo e soprattutto con il piccolino. Finalmente ho conosciuto Tommaso, che è il nuovo arrivato nella famiglia di Radio Monte Carlo. Sì, davvero.
0: Che
1: e quindi...
0: belli che sono, li seguiamo sui social. Quindi, oh, Stefania è sempre stata bellissima, è ancora più
1: adesso
0: bella con quegli
1: raggiante
0: occhioni meravigliosi. Ciao Stefi, ti aspettiamo presto. Saluta.
1: Anzi,
0: Tommy e Riccardo.
1: Radiosa, radiosissima, radiante. Davvero, un abbraccio a voi, buon viaggio a tutti quelli che si stanno spostando. E che viaggio che ha fatto questa signora di 95 anni, è partita da sola dalla Florida per tornare dopo tanto tempo nella sua Trieste.
0: Lei era cresciuta nel quartiere San Giovanni, proprio a Trieste, in questa città. Poi gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, parliamo comunque di una donna triestina di 95 anni, Anna Maria ha conosciuto lì un soldato statunitense, lo ha sposato e c'è addirittura una foto nel 1955, sapete, di quelle antiche in bianco e nero, di quando prima di partire da un porto per arrivare negli Stati Uniti ti facevi il classico scatto, no? Che poi sarebbe rimasto famiglia dopo famiglia, no? E per tutta la generazione successiva.
1: E quindi colpisce questa vicenda, e ovviamente anche il sindaco della città l'ha ricevuta con tutti gli onori nel salotto azzurro del palazzo comunale, e ci fa piacere perché è un grande insegnamento. A 95 anni uno poteva dire vabbè, oramai è andata così, non ce la posso fare più, e invece ha preso, è partita.
0: Sai qual è stato il suo motto triestino, quello che ha detto davanti al sindaco?
1: Quale?
0: Spero di dirlo bene: mai molar. Mai molar, mai
1: signora,
0: molare, no?
1: Adesso ce lo scriviamo ed è di grande ispirazione, veramente. Come il singolo che vede insieme Ed Sheeran con Martin Garrix per questa estate 2026 su Radio Monte Carlo. Repeat It.

0: Mario Biondi, quello di Shine On.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: A Napoli, davanti a Castel dell'Ovo, dove la leggenda racconta si è approdata la sirena Partenope, sta per nascere il primo museo subacqueo della città. Qui, arte, mito, ricerca e biodiversità si trovano sotto la superficie dell'acqua, trasformando il fondale del golfo in una galleria a mare aperto. A pochi metri dalle casse, in cui vengono affinati vini e altri prodotti, saranno immerse 12 opere d'arte.
0: Il progetto è demersa Partenope, omaggio alla figura mitologica da cui nasce la città. Le sculture saranno collocate circa 30 metri di profondità in un tratto di mare dove vengono affinate vini, liquori, aceti e altri prodotti. Idea semplice e affascinante, trasformare un luogo di sperimentazione enologica in uno spazio culturale permanente dove il mare diventa parte integrante dell'opera.
1: Radio Monte Carlo Planet.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: C'era jazz, bossa nova, soul, di tutto, samba anche, Matt Bianco, questo nome che era ispirato a quei film spy, appunto tipo James Bond, no? Questa modalità molto elegante inglese con la voce di Beja su Radio Monte Carlo, era Half a Minute.
1: Come state? Dove state? Chi ci scrive dalla vacanza? Chi è ancora al lavoro? Chi è in biblioteca come Elisa? Che bello, non dovresti stare in silenzio. Va bene, evidentemente in un luogo dove si può ascoltare la musica. Grazie all'amica, mi sembra Anna di Assago, che ha fatto una pagina I Love Monte Carlo intesa come radio, non soltanto come posto fisico, su Facebook. Grazie sempre per l'affetto con cui ci seguite e sapete che è bello sapere che anche se vi spostate ci portate in vacanza con voi, o se rimanete a casa siamo sempre con voi.
0: Siamo sempre con voi e c'è un posto molto molto bello, siamo orgogliosi di essere la vostra radio, qualcosa che si occupa di beauty e di hairstyle, a Via Duomo, in quel di Napoli. Ci ascoltano fisso, ci ascoltano sempre in questo momento, ma è veramente una cosa gigantesca e siamo molto felici di ispirare i vostri tagli e tutte le cose che Rosaria sa sicuramente
1: fateci
0: molto meglio di me.
1: Fateci belli tutti, che ne abbiamo bisogno. Ci piace moltissimo.
0: Ciao,
1: farci
0: ragazzi,
1: coccolare
0: di Star Beauty.
1: Un abbraccio a tutti quanti voi, buon lavoro, buona estate 2026, questa spero sia la vostra radio del cuore, beh, se state ascoltando già è un passo avanti, e questa è la nostra grande musica, c'è Somber, quello di Potential.

0: quest'estate ha deciso Fiorella Mannoia di portare in tour Anime Salve, lo storico disco di De André con Fossati. Fossati che ha scritto proprio questa meravigliosa I treni a vapore, che insomma non si tratta tanto di treni, ecco, ma come dello slancio verso qualcosa, un futuro, la speranza di un mondo migliore personale, no?
1: Bella questa canzone, sì. Su Radio Monte Carlo, mentre facciamo compagnia a chi lavora nel caldo infernale delle cucine a Livorno, c'è Francesca, però è sorridente, ha la bandana, gli occhiali, una faccetta simpatica.
0: Bella Francesca!
1: Un abbraccio a te. Il rinfrescante, il cane Dante che sta viaggiando da Verona con il suo padroncino Magnus in auto verso la Germania. Per tutti su Radio Monte Carlo, Nick.

0: i successi di Nick Kamen, bello dal cuore morbido, c'era anche questa Tell Me su Radio Monte Carlo.
1: Adesso film in uscita e ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Tregua fragile in Medio Oriente con l'Iran che ha colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Gli Stati Uniti invece hanno compiuto insieme all'Arabia Saudita una serie di attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo iraniani, almeno 20 persone uccise, balzo del greggio sui mercati. Ieri la visita di Netanyahu da Trump nello studio Ovale. Il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente. L'obiettivo comune è che l'Iran non si doti dell'arma atomica, ha detto. Il presidente americano ha ricevuto anche l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha discusso delle licenze dei missili Patriot. Sale la tensione nella maggioranza, scontro sulle spese militari. La Lega è contraria all'utilizzo di circa 15 miliardi provenienti dal fondo europeo SAFE, annunciato ieri da Tajani. Il ministro è stato costretto a fare un passo indietro sull'entità del prestito. La decisione finale spetta al Parlamento, ma Bruxelles ha fretta. 90 giorni per salvare l'ex Ilva. Settimana prossima è previsto un tavolo tecnico al Mimit per trovare una soluzione alla chiusura dell'area a caldo stabilita dalla Corte d'Appello di Milano. Ieri a Palazzo Chigi il vertice con i sindacati, che hanno proclamato 8 ore di sciopero nazionale. Ecco la quarta ondata di calore dell'estate. È arrivato l'anticiclone africano, che alzerà le temperature di 7 gradi oltre la media. Oggi bollino arancione in 10 città, domani saranno 16 e 3 in rosso. Allerta gialla per il maltempo invece in Sicilia. Calcio, ufficiale il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Ha firmato per 4 stagioni a 2 milioni di euro all'anno, ingaggio dimezzato rispetto alla precedente esperienza in azzurro. Ranieri sarà invece il direttore tecnico. Oggi le presentazioni alla stampa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Era il 1979, fu il secondo singolo dal meraviglioso Off the Wall Rock With You. Capito come vi salutiamo noi dopo le ultime notizie? Siamo Radio Monte Carlo, non vi stupite, lo sappiamo. Michael Jackson, subito dopo la punta, che mi ha preso stamattina? Sono un pochino sparo troppo alto.
1: Mancano tre puntate alle vacanze ufficiali, anche per due come noi.
0: Ma senti, ma li vogliamo ringraziare di tutto il bene che ci vogliono, che ci hanno voluto negli ultimi tempi? Che forse
1: sì,
0: io te non l'abbiamo
1: sempre
0: mai fatto.
1: No, l'abbiamo fatto in inizio di puntata oggi, cioè, hello there, li abbiamo ringraziati, perché no, cioè ringraziamoli sempre, ogni minuto, ogni ora.
0: Esatto, lo facciamo sicuramente in modo molto molto tranquillo. E adesso volevamo parlarvi ancora dei tanti aspetti che hanno coinvolto quello che è uno dei fenomeni dell'estate, che è l'Odissea di Christopher Nolan.
1: Mamma mia, adesso c'è chi dice basta, non ne possiamo più, anche gli amici di Bonjour Bonjour ne hanno parlato tanto, però in realtà ne parliamo perché è diventata virale la parodia con oltre 500.000 visualizzazioni di Federico Basso.
0: Esatto, che succede che nel video Federico veste i panni di Omero con un pile celeste e fa dell'ironia sulle logiche di Hollywood, per fare dell'ironia proprio su tutto quello che Hollywood riesce a costruire, no? E quindi sul Colossal di Christopher Nolan, dedicato proprio a tutti i paragoni pop, che ne so, paragonano per esempio Telemaco a Spider-Man, mettono insieme delle cose che non ci azzeccano l'uno con l'altro, no?
1: Beh, perché Tom Holland ha fatto sia Telemaco che Spider-Man, quindi magari negli spettatori potrebbe ingenerare un po' di confusione mentale, però il comico torinese è davvero molto divertente, in una manciata di secondi mette battute mozzafiato, delle intuizioni, e quindi siccome a Hollywood sono fissati con i prequel, dice già pronto Telemaco, ma anche l'Iliade, insomma, ha pieno un po' di queste cose, e poi firma copia a Sparta il suo Omero, beve caffè freddo, è uno di noi. Lo ha sempre amato, nonostante abbia studiato all'istituto tecnico, però riconosce a Nolan e a Hollywood il grande valore aggiunto, perché oggi probabilmente molti sotto l'ombrellone si porteranno proprio questo tomo antico.
0: Sicuramente tutto questo farà in modo di portare tantissimi suoi fan, anche nuovi fan, no? Perché c'è una tournée teatrale che parte proprio l'anno prossimo.
1: Non faccio il bis, si chiama, parte dal Teatro Alfieri di Torino il 4 maggio del 2027. Un po' più vicino Aaron, Wonderful.

0: Meravigliosa ragazza magica di Jovanotti in questa estate 2026 su Radio Monte Carlo. Direi che la dedichiamo al marito di Savina, che dice che ha un marito bello e adorabile nonostante siano insieme da tanti anni, un grande appassionato di musica di Radio Monte Carlo. Tutto bene Savina, ma il nome di questa meraviglia, un abbraccio a lui.
1: Ma che esistano mogli così è davvero fantastico, comunque. Soprattutto
0: sottolineiamolo.
1: No, sto scherzando, dai. Facciamo anche gli auguri e i saluti, soprattutto i saluti a Daniela da Piacenza. Con lei siamo nelle sue cuffiette, sta facendo camminata veloce, dal tono affannato l'abbiamo capito benissimo, Dani. Alla fine però ci aggiorni su quanto io e Rosaria e te, tutti e tre insieme, abbiamo fatto, perché sarà nel conteggio finale dei nostri passi di oggi, ok?
0: Grazie, bellissimo fare sport così, mi piace moltissimo. Un abbraccio a Flavio, anzi a Fulvio di Napoli, che però in questo momento è in Molise, in vacanza in un posto ridente che si chiama Porto Cannone. Un abbraccio a lui, anche a Giancarlo di Napoli, che dice: Rosaria, Filippo, dovete campare 100 anni
1: bello,
0: più IVA.
1: Bello.
0: E l'IVA sta al 22%, quindi grazie.
1: Bello, bello. Poi Giancarlo, cioè il nostro Giancarlo Cattaneo, è di Napoli, quindi capisci, tutto torna.
0: Dici che lui, grazie, sia che tu non sia Cattaneo, grazie.
1: Sì, esatto, Giancarlo ci piace forever. Raga, ci mancherete tantissimo. Alessandra da Catanzaro, starai in ottima compagnia, fidati di noi. Poi conosci Radio Monte Carlo, però ti mandiamo un bacio speciale davvero. Grazie Ale.
0: E poi Paola e Alberto di Padova, che sono in viaggio e portano Radio Monte Carlo anche in Grecia. A proposito dell'Odissea, siamo veramente in tema. Un abbraccio a Marica, che dice: siamo l'unica radio. A Elisa di Bologna, Roberta di Monza, tutti quanti voi, quelli che scrivono al 342 41 41 762, ma anche a quelli che non scrivono, vogliamo molto bene anche a voi amici.
1: E infatti vi premiamo anche, perché noi abbiamo un'arma in più, non soltanto noi, la nostra compagnia, le cose che vi raccontiamo, ma anche la musica di gran classe di Radio Monte Carlo.
0: Still a friend of mine, questi sono gli Incognito.

Vento tra i capelli, fiore in bocca, diciamo la situazione ideale, poi invece probabilmente città infuocate e cose del genere. Still a Friend of Mine, almeno la colonna sonora su Radio Monte Carlo era quella giusta con Incognito.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Madonna in Due Come Noi con Rosaria Arena e Filippo Firli qui su Radio Monte Carlo. Grazie per essere così tanti anche stamattina al 342 41 41 762. Passiamo una bella parte di mattinata insieme e grazie a questo numero insomma ci raccontate le vostre cose e commentate anche quello di cui vi parliamo ogni mattina.
1: Una bella notizia ce la dà il WWF in questa mattina di luglio, perché è la giornata mondiale dedicata a una specie che da sempre ci seduce, ci attrae e ci fa rimanere incantati per la sua bellezza, per la sua sovranità.
0: Vero.
1: La tigre. E in Nepal, dice il WWF, la popolazione di tigri è più che triplicata. Nel 2010 erano 121 individui, quindi pochissime, adesso siamo a 429, quindi è uno spiraglio di speranza.
0: Sì, anche perché, sai, si parla sempre di conservazione delle specie, no? A rischio. Poi quando però arrivano dopo tanto tempo di magari anche impegno, i risultati positivi, uno dice, vedi, ce l'abbiamo comunque fatta, no?
1: Sì, è uno dei più importanti successi di recupero di una specie in pericolo a livello globale, dice il WWF, anche se ricorda che comunque c'è tanto da fare, che la tigre rimane una specie in pericolo. Però hanno sostenuto, come ci sono riusciti, più di 5.000 famiglie nella regione del Terai con misure mirate per favorire la convivenza tra le persone e le tigri, e con recinzioni di protezione, rifugi più sicuri per il bestiame e barriere dissuasive si può convivere con questo animale meraviglioso che tanto ha ispirato, vero, anche il cinema e la musica.
0: Guarda,
1: chi è?
0: Sì, chi è?
1: Ah.
0: Beh, bellissimo.
1: Eye of the Tiger.
0: Grande Luca Onere. Eye of the Tiger, da Rocky.
1: Sì. Aveva Rocky, gli occhi della tigre. E poi l'altra che volevo citare, scusa, perché abbiamo scelto questa e non Sandokan.
0: Esatto,
1: la tigre della Malesia.
0: Ma io ti direi anche Tigro di Winnie the Pooh, se te lo ricordi.
1: Ma sì, amore, tenero, viva le tigri, viva gli animali, viva la natura, viva Tommaso Paradiso.

0: Twilight, A Thousand Years per Cristina Perri, bello ritrovarla in questa mattinata su Radio Monte Carlo, in cui stiamo accompagnando anche Mariella e Marco da Milano a Pescara, in cui ci ascolta anche Gisella da Faradadda, che ricorda una bellissima serata trascorsa con noi. Evidentemente aveva vinto la possibilità di essere il 6 marzo al Blue Note per il compleanno di Radio Monte Carlo. E poi Anna che mi scrive: Rosaria, come farò senza Filippo? E non lo so, se vuoi posso mandare il tuo numero ad Anna. Così ti scrive come me.
1: Mi imbarazzi così, veramente. No, ma poi cita ovviamente Ross,
0: sì, un po' tutti però,
1: Isabella, Claudio, però, Chiara, Tamara, Giancarlo, Di Maggio, tutti gli amici di Bonjour Bonjour, Max Parisi, Laura Ghislandi, tutti noi, Stefano Bragato, Stefano Galarini, Erina Martelli, che saranno con voi, appunto. Chi abbiamo dimenticato?
0: Silvia Nota Giacomo, l'abbiamo detto. Claudio Di Leo, Marco Porticelli. Tanto c'è Marco sempre Porticelli, uno che rimane fuori, c'è proprio scientificamente.
1: Speriamo di no,
0: perché sono tutti nel nostro e nel vostro cuore, naturalmente. Però lei ha un debole per te, tienitelo questo debole,
1: grazie,
0: no? Impacchettalo,
1: grazie,
0: e portatelo a casa,
1: grazie,
0: che sono un bel fiocco.
1: Grazie Anna, passo a casa di mia cugina e le porto delle paste oggi pomeriggio. No, perché è da Catanzaro, quindi non ha troppo distanti come parentela.

0: Tutte le volte che suoniamo Lemon Tree, Monica Tognini deve chiamare il vetraio per cercare di recuperare, fare una nuova finestra. Era in noi Fool's Garden con noi stamattina.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è...
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi...

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro da... Il muro prende!

0: Earth, Wind and Fire su Radio Monte Carlo in questa mattinata, dove Filippo ti stanno invitando a Catanzaro, a Cosenza, nella camiceria di Anna Soverato. Dice: visto che stai lì, fai
1: in
0: un
1: Calabria,
0: salto.
1: Vado
0: Miriam.
1: Forte, vado fortissimo.
0: Vai fortissimo.
1: Grazie, vi voglio veramente bene.
0: Poi attraversa lo stretto, perché c'è Mari da Messina che dice: chiamatemi pazza, meno male che ci siete voi, con questo caldo da morire sto facendo

0: Facendo le melanzane ripiene.
1: Pazza!
0: È pazza, ma quanto vorremmo impazzire a casa tua a mangiarle, che saranno buonissime. È vero, c'è Tigre di Kung Fu Panda, cara Simonetta, c'è il bellissimo poema di William Blake, The Tiger, dedicato a questo animale che oggi viene ricordato con la giornata mondiale. Sai cosa dice William Blake, Filippo?
1: Dite.
0: La direbbero meglio i nostri amici Giancarlo e Tamara, però questo poema dice: Tigre, tigre di vampante fulgore nelle foreste della notte, eh?
1: Bello, bello, bello. Adesso invece prendete un fazzoletto, perché vi ricordo del film La vita di Pi, ti ricordi? La tigre del Bengala,
0: con cui
1: ha fatto la traversata nella scialuppa, veramente tra le cose più emozionanti. Poi qualcun altro ci ricorda anche che Tiger Woods è stato il più grande giocatore di golf della storia, e anche lui, questo era, trattavasi di un soprannome. E poi c'è stata una metti la tigre nel motore, era un famoso spot, ti ricordi? Per simulare la potenza del carburante, metti un po' di tigre nel motore.
0: Viva la tigre! Teddy Swims su Radio Monte Carlo, Mr. Know It All.

0: Uno dei giovani virgulti dei talenti che insomma Radio Monte Carlo vi fa ascoltare con tutte le sue canzoni, Charlie Puth con Due Come Noi, stamattina anche One Call Away.
1: Allora, volevi l'aggiornamento della nostra amica camminatrice all'ascolto di Radio Monte Carlo, Daniela? 14.000 passi, 12 chilometri, 400 calorie. Un gelatino ce lo possiamo mangiare mentre ascoltiamo Charlie Puth.

0: Il vostro paradiso radiofonico si chiama Radio Monte Carlo, Heaven Psychedelic Furs.
1: Adesso ultime notizie, a tra poco!
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Si riaccende lo scontro fra Stati Uniti e Iran dopo una breve pausa. Washington ha condotto insieme all'Arabia Saudita raid contro terroristi filo-iraniani in Iraq. Almeno 20 morti e 32 feriti, sostengono le milizie. Teheran ha invece colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Sarebbero 18 i morti finora in Giappone per il terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del centro commerciale di Kashima e della cartiera di Yatsushiro, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Tentato omicidio a Gioia del Colle, nel Barese, dove i carabinieri hanno arrestato un 91enne accusato di aver accoltellato la moglie al culmine di una lite. A evitare la tragedia, una parente che, sentite le urla, avrebbe allertato le forze dell'ordine. L'uomo è ai domiciliari, la donna in ospedale. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio alle 18.20, la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: con Once Again, Patti LaBelle con Michael McDonald, questa canzone barbacana che l'aveva scritta per Dionne Warwick, che ha detto no, mi dispiace, c'ho da fare, e allora hanno pensato di attribuirla a questi due grandissimi che ne hanno fatta un grande successo. Patti LaBelle male con McDonald. Dopo le ultime notizie su Radio Monte Carlo c'era On My Own.
1: Mezzogiorno e 7 minuti, abbiamo sentito proprio all'interno del notiziario l'appuntamento importante di oggi per la presentazione ufficiale, insomma speriamo che sia fatta, della nazionale di calcio maschile. L'Italia è fatta, titola la Gazzetta dello Sport, che mette anche una bella foto di Giovanni Malagò, il presidente, con il nuovo CT, che è anche insomma qualcosa che abbiamo conosciuto in passato, Roberto Mancini, con la scritta Amici miei.
0: Allora, ovviamente questo tipo di scelta ha spaccato l'opinione pubblica e anche la critica sportiva. Ci sono le prime reazioni di pancia, ma anche tante chiavi di lettura. Per esempio, quelli che sono a favore di Mancini dicono che è comunque una specie di, tra virgolette, concedete, ma l'ha usato sicuro, conosce l'ambiente, le pressioni, quello che significa indossare la maglia azzurra. Dall'altra parte, come parlavamo prima di raccontarvi questo con Rosaria, c'è questo addio traumatico e molto veloce nel 2023 che ha un po' incrinato i nostri rapporti di fiducia con lui, no?
1: Io temo che per molti sarà difficile dimenticare che in un momento di estrema difficoltà della nostra nazionale, del nostro calcio, Roberto Mancini ha fatto una scelta diversa, legittima, però è evidente che ha ferito moltissimi questo suo andar via. Staremo a vedere se riuscirà a ricucire anche con i tifosi. Certo, mi colpisce il fatto che Conte fosse desiderato, voluto da tutte le squadre di Serie A, quindi forse non so, sarebbero state poi più propense magari ad aiutare la nazionale, eccetera. Li abbiamo già un po' indisposte, per non parlare poi dell'affare Maldini-Leonardo, insomma una storia all'italiana che fa male al calcio. Sono d'accordo con questo titolo della Rosea.
0: Però insomma, spesso e volentieri ci dimentichiamo delle cose brutte, ricordiamo le cose belle che ha fatto Mancini, almeno vogliamo okay. Sperarci, attaccarci anche a questo.
1: L'europeo e quell'abbraccio con Vialli che sarà per sempre nei nostri cuori. Su Radio Monte Carlo, Giselle.

0: Grande Chris Martin di Coldplay con Paradise su Radio Monte Carlo. Buon mercoledì mattina, sono le 12:15 e voi siete proprio all'ascolto della radio di Grand Class.
1: Stiamo per ascoltare un artista che amiamo molto, è stato bello sentirlo anche ai microfoni di Radio Monte Carlo con il nostro Claudio Di Leo a Jazz Open, dove è stato protagonista sul palco di un concerto emozionante, bellissimo, che ha mandato in visibilio i presenti, e cioè Luca Carboni, che racconta un po' della sua rinascita dopo la malattia con le canzoni, con un libro, e ricorda anche per esempio le corse in moto con Lucio Dalla.
0: Sì, perché dice quello lì è stato un periodo che in quel momento non mi potevo render conto di quello che stavo vivendo, ma è sicuramente tra i ricordi più belli della mia vita. Parliamo degli anni 80, quando ha conosciuto Lucio, le nostre Ducati, perché appunto anche lui aveva una Ducati Scrambler, d'estate scorrazzavano fino all'alba per Bologna, per il centro e per i colli, no? E a un certo punto ha avuto modo anche di conoscere, di incontrare Lucio.
1: Bello il suo tour che lo sta portando a prendere applausi in ogni dove. Dice che in passato il tour era un modo per raccontare il presente, per rappresentare il disco appena fatto, l'opera più recente. Questo invece gli sembra un viaggio libero per tutta la storia che c'è stata, un'occasione per sentire quanta ne ha vissuta insieme al pubblico, al di là delle classifiche, delle mode, in questi 4 decenni. Però tocca dire anche che ha frequentato moltissimo le classifiche, ci ha regalato album importanti, canzoni davvero che sono entrate, come si dice, nell'immaginario collettivo, come questa.
0: La Bologna mia città è una regola, eccola, la sua città.

0: Album bellissimo, Carboni del 92, c'era anche Ci vuole un fisico bestiale, Mare Mare, bellissimo ritrovare Luca Carboni su Radio Monte Carlo con La mia città.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Grazie.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Bobby Woman Can See the Drops, un altro capolavoro che vi abbiamo regalato noi, di due come noi, Rosaria Renna e Filippo Firli, qui su Radio Monte Carlo. Allora, sappiate che questa cosa probabilmente scatenerà anche un po' di discussione spontanea, no? Attraverso i nostri ascoltatori, perché stavamo leggendo con Rosaria che prendersi cura degli altri avrebbe l'effetto di una medicina naturale.
1: Secondo uno studio che è stato pubblicato sul giornale medico britannico, prendersi cura degli altri è un vero elisir di lunga vita, soprattutto dopo i 40 anni. Essere generosi, essere disponibili, pare che allunghi la vita, potenzi il cervello, rafforzi il sistema immunitario e poi addirittura protegge anche da rischi concreti per la salute con l'avanzare dell'età, con varie malattie. Quindi dovremmo uscire dall'io proprio in questi tempi in cui l'individualità invece mi sembra sovrana e abbracciare il noi.
0: Finché non bisogna mettersi d'accordo sulle spese di condominio, poi tutto questo va, ovviamente.
1: Ho capito.
0: No, sto scherzando. Sto scherzando. Da questo studio si evince, ma possiamo tranquillamente fare un recap di tutta la situazione che abbiamo vissuto noi, che la propensione, l'attitudine ad aiutare gli altri è diversa a 45 anni, a 20 conquisti il mondo, a 30 cerchi di sopravvivere al lavoro e magari con il corso dell'età capisci che la vera saggezza è quella di occuparsi degli altri e di cercare di mandare avanti un circolo vizioso per cui speri poi alla fine di riacchiappare il filo pure tu.
1: Lo dicono spesso soprattutto i volontari, quelli che si danno da fare gratuitamente per gli altri, che l'altruismo li aiuta a superare momenti di cattivo umore, contrasta gli stati depressivi, dona gioia, euforia, appagamento e quindi ha un impatto evidentemente sulla longevità. Quindi noi ve l'abbiamo detto, adesso tocca a voi.
0: Siate generosi, siate generosi, siate delle brave persone e camperete di più. È logica di sopravvivenza.
1: In soldoni, Sienna Spyro, quella di Material Lover.

0: Change per Biffy Clyro su Radio Monte Carlo. Di sicuro siete generosi con foto di piatti che state preparando e complimenti, e vi ringraziamo per tutti i vostri messaggi al 342-4141-762. Luigi, per esempio, fiorista di Acerra, che prima di andare in vacanza voleva ringraziare tutti noi, ci scrive delle cose molto belle. Siete,
1: grazie,
0: la radio,
1: Luigi,
0: un'eccellenza, regalate emozioni, trasmettete tutto questo a noi, e anche noi siamo felici di farlo. E poi l'amico o l'amica Patti, quindi amica, che sta preparando la pepata di cozze e pasta con trombette, che sarebbero queste zucchine lunghe, chiare, sono tipiche della Liguria, ci ascolta da sempre, aveva un negozio di lavasecco ma è sempre fedele, grazie.
1: E poi facciamo anche un bacione tan grandissimo a Marta da Como, Andrea da Pinerolo, Cristina da Nonantola, insomma ci hanno scritto anche loro così sparsi, semplicemente volendo dirci che sono con noi. Oggi con Rosaria parlavamo che del fatto che è la giornata internazionale della tigre, ma ci vogliamo dimenticare fare un torto al leone?
0: Ti ricordi? Ho capito, ma se è la giornata della tigre, ma perché se la deve prendere il leone? Sempre antipatico quello.
1: Perché c'è la colonna sonora del Re Leone, la scena d'apertura quando Mufasa presenta il bambino Simba a tutti gli altri sotto la rupe. Te la ricordi che canzone c'era?
0: Bella.

0: punto più importante della scena, quando lo sciamano, no, unge la fronte del piccolo, lo sollevano, in quel momento tutti gli animali si inchinano. Circle of Life è un'immagine cinematografica, quella che ci ha appena suggerito anche Elton John, dal Re Leone, su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo. The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.

0: ottimizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Una produzione Italo USA da Mauro Malavasi a Luther Vandross per i Change di The Glow of Love in questa mattinata con Filippo Firli e Rosaria Renna e tutti quanti voi. Grazie per i messaggi, Carlo da Fiorenza, chi ci ricorda anche la versione italiana di Circle of Life con Ivana Spagna, bellissima anche quella.
1: In tanti stamattina sono stati così spinti a addirittura a ricanticchiare appunto la versione sia in inglese che appunto quella di, diceva Rosaria, di Spagna. Se volete fare deep watching, sappiate che in Versilia, lui ama molto l'Italia, ci ricordiamo di mitiche vacanze in Sardegna con la sua ex Katy Perry, è sbarcato a Forte dei Marmi Orlando Bloom con la nuova fidanzata.
0: Per Andrea Bocelli e per la classica serata che li vedrà protagonisti nel nome della solidarietà e anche giustamente della mondanità internazionale che spesso è protagonista nel nostro paese e ci rende comunque felici di questo.
1: Bellissimo, no, sapete che quando un artista trova il modo di fare del bene così a grandissimi livelli va solo riconosciuto sempre.

0: Vorrei con Vasco Rossi sigilliamo questa puntata di Due Come Noi. Grazie a tutti quanti voi da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna. Ci ritroviamo, a Dio piacendo, domani a partire dalle 10.
1: Lo vediamo lì, già nel nostro monitor. Tra poco ascolterete la meravigliosa voce, la conduzione del grande Andrea Munari dal Principato di Monaco. Vi diamo appuntamento a domani mattina. Smettila, togli quella...
0: Ecco, questa mag
1: non ce la faccio, sì, è bellissima comunque. Grazie a Luca Onere, a Masino qui a Roma. Vi lasciamo appunto con Andrea. Ciao, domani mattina.
0: C'è TGCom 24. Ciao. Due come noi, due
2: come noi, due come noi. Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani. 32 i feriti. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati internazionali. Il Cremlino lo accusa di favoreggiamento di attività terroristiche e ha emesso per lui un mandato di cattura internazionale. Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. In corso i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La morte di 15 elefanti nell'ecosistema keniano di Amboseli, alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari, condotte dall'Università di Nairobi, hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica. Le autorità keniane hanno aperto un'indagine urgente. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. L'ho detto Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in audizione. Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del CONI. Le sue parole. Questa è Breaking News di TGCom 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
9: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
8: la boutique de la musique.
1: Mercoledì in boutique con la quarta ondata di calore, ma tanto c'è posto per tutti, quindi siate i benvenuti. Il mio nome è Andrea Munari, vi parlo dal Principato di Monaco, sono con Giulio Corbelli in regia che saluto, è rassicurante anche oggi. Poi c'è Claudia De Rio che con me scrive di musica e Marco Fullone che la musica, lui la sceglie. Un abbraccio a Due Come Noi, che sono Rosaria Renna e Filippo Firli, grazie per i bei momenti di oggi. E voi, amiche e amici di Radio Monte Carlo, cosa state facendo in questo momento? Ancora al lavoro? In pausa magari? O ancora in viaggio? Si sta bene anche a casa propria, perché abbiamo tanti ascoltatori che sono tranquilli, ma anche con parenti e amici. E se ci sono vacanze nell'aria, allora meglio tenerle già in valigia. Così è sempre tutto pronto, no? Per andarsene da qualche parte quando arriva il momento. Intanto ci agganciamo ad un conto alla rovescia che per migliaia di fans è importantissimo, soprattutto tra Clevedon Marine Lake e College Green. Siamo a Bristol, che è la sesta città più popolosa in Inghilterra, e in questi giorni ci sono tante iniziative dedicate a Kate Bush, che domani, tra l'altro, il 30 luglio, festeggia il compleanno. Dalla boutique della musica allora le facciamo gli auguri con Running Up That Hill.

E l'altro ieri, per un altro successone di Kate Bush, cioè la giornata della canzone Cime Tempestose, centinaia di persone vestite di rosso hanno ballato nello Yorkshire per ricreare proprio il videoclip della canzone, che è ispirata al romanzo di Emily Bronte. E ogni anno migliaia di persone fanno la stessa cosa, ma in altre città, Sydney, Copenaghen, Berlino e non solo. È già storia della musica e la boutique della musique ve la racconta. George Benson fa sua una canzone del gruppo Love, Tenderness, Devotion. Ed è una magnifica ballata d'amore.

Questa versione di George Benson è una ballata d'amore, infatti si chiama proprio Love Ballad e la teniamo tra i pezzi firmatissimi di gran classe per la boutique della musique. Buona estate con la musica più bella di Radio Monte Carlo, ogni canzone qui ha la sua storia e vuoi vedere che dentro ci si trova anche un po' della nostra. Avete presente quando si viene piantati di brutto dalla persona di cui siamo innamorati? Proprio quello sguardo all'amore che la band ABC ci racconta. È uno schiaffone e non ha nulla di romantico, si chiama The Look of Love.

C'era una volta un ragazzo che a 14 anni suona già nei club. 10 anni dopo fonda i Player e questo è uno dei loro successi, Baby Come Back. Quel ragazzo si chiama Ron Moss e dopo essere diventato l'attore protagonista della serie Beautiful per ben 25 anni, pochi giorni fa a Ischia Global Festival è arrivato anche da regista per il suo primo film. Ma questa è un'altra storia. Buona estate anche con la musica più bella di Radio Monte Carlo, anche buon ascolto con la boutique della musica che ci porta adesso un'altra numero uno, talmente grande che tutte le radio del mondo la trasmettono. È proprio l'estate del 79.

Successo planetario dei Buggles, e comunque non dimentichiamo anche Bruce Woolley che l'ha scritta e pubblicata per primo. Questa è Radio Monte Carlo, ci avete raggiunto nella boutique della musique e qui per 60 minuti ascoltiamo una canzone più bella dell'altra. In Italia è diventata Senza Luce. L'originale dei Procol Harum si chiama A Whiter Shade of Pale.

0: Teniamoli sempre lassù dove meritano di stare, certi capolavori. Questo De Procolarum a distanza di 59 anni ha un suono che è ancora proprio capace di avvolgere ed emozionare. È questa la boutique ed è anche questo che cerchiamo nelle canzoni che ascoltiamo. E ne abbiamo ancora, sapete, tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: Tronì subito. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
15: Perché se non Degli, non ci credi.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Radio Monte Carlo. La boutique della musique.

La mette giù dura, Stevie Wonder contro il razzismo, ingiustizia, povertà nell'America anni 70, ed è una canzone che resta tra le più vibranti del suo repertorio. E qui naturalmente vi do il mio parere, perché per me Living in for the City fa questo proprio effetto quando la si ascolta. La notizia che ci è piaciuta di questi giorni è che Stevie Wonder torna con un nuovo album dopo 22 anni dal precedente. Appuntamento l'anno prossimo. Siamo in diretta dal Principato di Monaco, sono le 13:36. Buona estate da Radio Monte Carlo con la grande musica che ascoltiamo nella boutique della musique. C'è Billy Joel.

E lei può essere intransigente e dura nel lavoro, ma per me resta pur sempre una donna meravigliosa. She's Always a Woman, dedicata alla donna amata, che poi diventa la prima moglie di Billy Joel e anche la sua manager, e restano insieme per 9 anni. E noi restiamo invece insieme a Radio Monte Carlo. Grazie per averci raggiunto nella boutique della musique. Avete mai detto queste parole a chi vi sta accanto? I can hear your heartbeat. Lo sento battere il tuo cuore, anche quando il lavoro mi porta lontano da te, in qualsiasi luogo del mondo. È Chris Rea.

99, successo dei Toto, scrivono questa canzone per il film di George Lucas dal titolo in italiano L'uomo che fuggì dal futuro. La canzone piace un sacco al pubblico, ma non ai Toto, che per un bel po' di tempo non la inseriscono nemmeno nei loro concerti. Siamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, con canzoni stupende e anche qualche curiosità. Un amore che finisce è durato poco, forse una notte, forse un'estate. Brian Ferry dice: sì, è stato bellissimo, ma non ci sarà nient'altro più di questo. More than this.

con Brian Ferry e i suoi Roxy Music, e poi una firma di gran classe e anche stile e personalità che appartengono ad un artista e alla sua musica, e che ritroviamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Amiche e amici, eravate davanti alla TV quella sera del 95 per il Festival di Sanremo. Tutto quello che poteva accadere, accade. Giorgia è sul palco, canta, sorprende e lascia il segno. Per la prima volta una canzone in gara mette tutti d'accordo, pubblico e giurie, vince il festival e vince il premio della critica.

0: Fa venire i brividi, ci avete scritto. Come saprei, la teniamo tra le più importanti di Giorgia, che ne dite? E anche con questa interpretazione poi ci offre tutta la potenza e la bellezza della sua voce. Grandissima Giorgia! Noi siamo arrivati a destinazione. Grazie per aver acceso anche oggi la boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 €.
20: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
22: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: È vero, è vero, è volata, ma se la boutique vi è piaciuta e se abbiamo messo in discesa anche il pomeriggio, siamo ancora più contenti. Tra poco sarete con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo e con loro Happy Together. Grazie per esserci, per il gentilissimo ascolto, per i vostri messaggi che ci dicono cose vere. Grazie a tutti di nuovo. Marco Fulone, Claudio De Rio in regia, Giulio Corbelli vi salutano insieme a me. Torniamo domani alle 13 e portate chi volete, qui c'è posto per tutti. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, da Andrea Munari. In arrivo le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, la boutique
2: de la musique.
9: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
23: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
24: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Missili iraniani contro basi americane in Giordania, mentre Netanyahu è alla Casa Bianca. Il premier israeliano parla di alleanza con Trump granitica. Proteste contro Israele a Washington. Teheran chiarisce, nessun negoziato in corso. Balzo del prezzo del petrolio. Alleanza globale per la Palestina. Si è riunita a Roma alla Farnesina la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Tajani sottolinea: condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Per il vice premier, incontri con il ministro saudita principe Faisal bin Farhan e con la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Barsen Agabekian. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino. Giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione di emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham: la Coppa non è in vendita. Gli stipendi dei lavoratori tornano a salire meno dell'inflazione, si perde potere d'acquisto. Il dato Istat sulle retribuzioni contrattuali orarie del secondo trimestre dell'anno certifica una crescita del 2,5% contro il 3% dei prezzi. Dopo 10 trimestri si ferma il recupero. Al via la quarta ondata di caldo, punte di 40 gradi in città. L'anticiclone africano sarà stabile per almeno una decina di giorni, con picchi previsti tra i 38 e i 41 gradi all'ombra, da nord a sud. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto il presidente della FIGC Malagò in audizione. Alle 18.20 la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste Breaking News di TGCOM 24.
25: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
26: E alla mia fitness mania.
25: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
27: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Pride, Sade, Keep Looking, un invito a guardare avanti, a continuare ad andare avanti sempre e comunque, lo facciamo anche noi su Radio Monte Carlo, perché dopo la boutique della musique, per la quale salutiamo e ringraziamo Andrea Munari, noi andiamo avanti le prossime due ore con Happy Together.

0: Avanti nonostante 40 gradi, noi ce la faremo, anche perché qui siete tutti ospiti, abbiamo l'aria condizionata, esatto. E quindi siamo bene. Tutto ok, eh?
1: Nonostante i 40 gradi, perché abbiamo l'aria condizionata,
0: abbiamo l'aria condizionata qua dentro, nel senso che tutti coloro
1: tutti
0: che ascoltano la radio in questo momento possono godere dell'aria condizionata,
1: Tu sei sicura questa cosa funziona? Tu sei sicura?
0: Uno ci crede, sì. Secondo me. Claudio non mi fa ridere. Claudio Di Leo da Roma, Isabella Leodori da Milano, insieme a Giulio Corbelli regia, insieme a Claudia Di Rio redazione e Teresa Foglia al centralino. La squadra c'è. Chi salutiamo a Roma insieme a te?
1: C'è Masino!
0: Ciao Masino!
1: Oggi molto più rilassati rispetto a ieri.
0: Te credo.
1: Una cosa proprio tranquilla, proprio rilassati, pronti per queste due ore di comitiva, come diciamo sempre. Happy
0: community.
1: Together, esatto, ci siete anche voi. 342 41 41 762 e c'è anche Bruno Mars con Risk It All.

0: Peccato morir con Zucchero su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio da Claudio, da Isabella. Al mare si sta bene, anche se stanca moltissimo. L'abbiamo parlato ieri, Claudio, ti ricorderai, no? Il fatto di passare una giornata al mare per molti sembra una cosa veramente come spaccare le pietre.
1: Si arriva a sera che siamo stanchissimi.
0: Però attenzione, perché noi quando ci sentiamo un po' giù ci imbottiamo di integratori, soprattutto durante l'estate. Ma sapete che secondo gli esperti, secondo i medici, 20 minuti al mare danno al corpo l'equivalente di 3 settimane di integratori addirittura, perché c'è l'acqua del mare che dà questo benessere, no? Che è legato a diversi fattori. Per esempio, quando si galleggia e si sta in acqua, insomma, si alleggerisce il peso del corpo, quindi non graviamo sulle articolazioni, sui muscoli, è tutto più facile il movimento. E poi le onde del mare che ci fanno questo massaggio sulla pelle.
1: Non solo l'acqua, ma anche l'aria marina contribuisce al benessere, perché è ricca di umidità e le particelle saline, ioni negativi prodotti anche dalla rottura delle onde, favoriscono una maggiore fluidità delle vie respiratorie. È una sorta di aerosol naturale il mare. Però
0: sì.
1: 20 minuti, non di più.
0: 20 minuti, le stancate, ci vuole altro che potassio e magnesio, che peraltro ci sono, magnesio, calcio, potassio, solfato, bicarbonato, bromo, sodio e cloro sono quelle sostanze che servono al nostro corpo e che le trovate tutte nell'acqua di mare e nell'aria di mare.
1: Nell'aria, tant'è che la vendono anche in boccetta l'acqua di mare, o sbaglio?
0: Sì, eh? A Madonnina.
1: No, quella per gli spray nasali.
0: Ah, è vero, sì,
1: vendono, giuro che

0: Alzi la mano chi si ricorda il film Pensieri spericolati del 1996, io sicuramente no, per avere una gran colonna sonora all'interno c'era anche questa Bohemian Rhapsody, The Braids, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Amiche e amici all'ascolto, lo so, quanto era bello in quel video, George Michael, mamma
1: erano
0: mia.
1: Tutti belli,
0: erano tutti belli, bello, bello, bello. Carlos Whisper con George Michael appunto su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio a voi, miei cari. Poco prima parlavamo dei benefici del mare, del fatto di stare in riva, con magari a mollo, nell'acqua, no? I benefici delle onde che ti accarezzano il corpo, l'aria che respiri soprattutto. Ma allora perché ci devono mandare in palestra?
1: Esatto, ma posso dire una cosa, Isa?
0: Dici,
1: perché chi va con lo zoppo. Claudio da Napoli, sì. Quella che dici tu, quella che dice, scrive a noi, non è acqua di mare, ma la soluzione salina. No, perché sappi che, viste le adenoidi importanti di mia figlia piccola, gli ho spruzzato in 10 anni di vita, credo, il mar Adriatico nel naso. Fidati che è
0: ecco
1: acqua
0: basso.
1: Di mare, anche con l'acido ialuronico dentro. Prego, mi
0: piccola,
1: sono sfogato.
0: Giustamente, tu non mi devi più frequentare, lo sai. Allora, dicevo, a proposito del mare, di quanto faccia bene, eccetera, sapete che a volte ci sono dei pezzi di spiaggia che si trasformano in palestra. Adesso vengono fuori un sacco di sport che vogliamo commentare insieme. Magari anche in due interventi io e Claudio, perché allora voi pensate al beach volley, alle bocce, racchettoni, amici, siete
1: le
0: rimasti
1: biglie,
0: indietro.
1: Le biglie,
0: roba antica. Amici, allora ci sono nuovi sport a partire dal wing foil, cioè la sensazione quella di volare, una tavola con hydrofoil,
1: è una vela.
0: Una vela gonfiabile tenuta con le mani. Ecco, basta questo per librarsi sull'acqua. Cioè tu voli attaccato a questa, certo, questa vela, immagino.
1: Io peso un quintale.
0: E tra l'altro, sta ottenendo.
1: Certo,
0: ci vuole il veliero.
1: Certo.
0: Scusami se te lo dico, però effettivamente. Ma seri siete?
1: Poi c'è quello preferito da
0: Isa. Il mio, sì,
1: che fa tutte le estati il beach wrestling,
0: ma
1: che
0: certo.
1: È la lotta, il wrestling che conosciamo. Gli incontri brevi, intensi e spettacolari, fatti però sulla spiaggia.
0: Ma tu invece vedi col camicione bianco, il cappello di paglia che arrivo io e guardo schifata questa gente che fa la lotta sulla spiaggia. Ma state scherzando? Ma ce ne sono degli altri, ci torneremo?
1: Sì, ci torniamo sicuramente, anche perché non solo sono particolari, ma hanno anche dei nomi orribili e tra poco ve li elenchiamo.
0: Tutti in inglese?
1: C'è Gaia intanto, bossa nostra.

0: Natalie Imbruglia con Shiver su Radio Monte Carlo. Si parlava di nuovi sport da spiaggia. Volevo salutare Raffaella, che dice che sono 3 anni che prova a fare il wing foil e non ci riesce, e le fa rabbia vedere questi bambini che invece sembrano farlo con naturalezza incredibile e senza alcuno sforzo e difficoltà.
1: Ma infatti perché è per bambini sta roba.
0: Però ne abbiamo altri, se non riesci in questo, ne abbiamo altri da suggerirti, Isa, giusto?
1: Beach handball, la versione estiva della pallamano, ma con regole pensate per aumentare spettacolo e velocità. Quindi tuffi, rotazioni in aria, reti acrobatiche, valgono punti extra e rendono ogni partita un concentrato di energia. Oh, ma sembrano veramente fatti per noi apposta.
0: Per noi, esatto.
1: Quando faccio una camminata di 20 minuti sulla battigia, già mi devono dare la bombola d'ossigeno.
0: C'è l'Ultimate Frisbee Beach, che è appunto il frisbee sulla spiaggia. Ci si può buttare e tuffare per raccogliere il frisbee.
1: Ma certo.
0: Non c'è però il mio preferito,
1: qual
0: che è?
1: È
0: l'aperitivo. L'aperitivo, quello sulla spiaggia, il mio sport
1: quello
0: preferito.
1: È solo per gli strong, i forti.
0: Sì.

0: There.
1: Can I Touch You There con Michael Bolton su Radio Monte Carlo. Venite con noi, tra poco vi porteremo nella seconda metà degli anni 70.
2: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
3: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: 1977, Al Stewart con On the Border. 14:47, questa è Radio Monte Carlo, Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Fino alle 16 si parlava di cose da fare in spiaggia e si parlava di attività fisica. Attività fisica che sembra essere fondamentale adesso. Io prima, scherzando, dicevo: per me la migliore attività è l'aperitivo, ma adesso sembra che l'attività fisica, Isa, sia importante per andare poi a fare l'aperitivo.
1: Cioè, te lo devi sudare praticamente.
0: Sì, praticamente.
1: Ok.
0: Sì.
1: Mentre prima, finito il lavoro, ci si riuniva tra colleghi, amici, prendiamo alle 6:30 un bel aperitivo insieme. E adesso funziona che gli amici si conoscono mentre si fa sport, mentre si fa running, mentre si sta all'aria aperta, magari in gruppi di persone. Poi, dopo finito, dopo aver sudato, ci si concede l'aperitivo, ovviamente, che si sposta dalle 18:30 alle 20:30, per
0: più
1: dire.
0: O meno,
1: chiude
0: sì,
1: la serata.
0: È quello l'orario.
1: Ecco,
0: e non solo
1: così
0: cambia l'orario e il momento dell'aperitivo, ma cambia anche l'aperitivo stesso, perché sembra essere un po' più light, meno alcolico e più attento, insomma, al benessere fisico.
1: Cioè, ci volete spingere ad essere salutisti a tutti i costi?
0: Io non lo voglio fare.
1: Questo è un complotto contro
0: di
1: noi.
0: Io non lo faccio.
1: Ecco.
0: Io non mi adeguo.
1: No.

0: Trust Me Girl con Jamiroquai su Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq, invece, hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani, decine i feriti. La legge elettorale arriverà in aula ai primissimi di settembre, così il presidente del Senato, La Russa, a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. La data sarà riferita nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica e invece la politica ha cambiato il movimento. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. Il Servizio Federale di Sicurezza di Mosca accusa Pavel Durov di aver favorito attività terroristiche. L'app non avrebbe rimosso contenuti utilizzati dai servizi segreti ucraini e da gruppi estremisti per organizzare sabotaggi, attentati e frodi informatiche. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino, giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione d'emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham dice: la Coppa non è in vendita. Questa è Breaking News di TGCOM 24.

0: Lo abbiamo seguito nelle date italiane del suo tour come radio ufficiale John Legend, Save Room, 15:05 minuti, John Legend con cui apriamo la seconda ora di Happy Together. Buon pomeriggio ancora da Isabella Leodori che è a Milano, Claudio Di Leo che sono io che sto qui a Roma, c'è il buon Giulio Corbelli in regia e così arriveremo fino alle 16. Isa,
1: Parliamo
0: di ricordi.
1: Sì, molto volentieri, perché un po' per tutti, soprattutto quando passa molto tempo, quando si diventa grandicelli, facciamo questa cosa di guardarci un pochino indietro, le cose che sono successe, eccetera. Però i ricordi sono importanti, non danno soltanto dolore, non devono servire soltanto per fare il paragone con il presente, ma dobbiamo considerarli come un arricchimento, perché ci aiutano a definire nel tempo la nostra identità. Sono il letto del fiume nel quale scorre l'acqua della vita. Senti che bella questa definizione.
0: Però.
1: E poi lungo il percorso questi ricordi seminano emozioni, odori, profumi, parole, sensazioni, gesti, tutto quello che ci può riportare indietro, che fa bene a noi, perché ci rendiamo conto di essere stati anche fortunati. Ovviamente non sempre abbiamo ricordi belli.
0: No, ci sono anche quelli brutti, ma anche quelli più dolorosi hanno comunque un valore perché fanno parte della vita. Il tempo può attenuare sicuramente la sofferenza, mentre mantenere comunque vivo il ricordo diventa un modo per continuare anche a sentire vicine le persone che non ci sono più. Ricordare, io non amo vivere di ricordi, non mi piace tantissimo, però ricordare non significa vivere di nostalgia, ma valorizzare magari ciò che abbiamo vissuto, ciò che siamo stati, per comprendere meglio chi siamo oggi. In questo caso allora sì, i ricordi vanno più che bene.
1: Marcel Proust, forse il più grande narratore della memoria, scriveva: ciò che chiamiamo ricordi non sono altro che impronte lasciate dal tempo nel cuore. Ed è bella come definizione, devo dire, quindi qualcosa di bello da portare dietro come bagaglio.
0: Come mi sei poetica oggi.
1: Non male,
0: però,
1: non male. Accidenti. Vedi, ogni tanto vi sorprendo.
0: Proust hai tirato fuori.
1: Cioè, Malika Ayane, una possibilità.
0: Capito.

0: Sunday Morning con Maroon 5 su Radio Monte Carlo. I ricordi, siamo legati in tutti ai ricordi, dobbiamo farlo in maniera positiva, dobbiamo renderci conto che abbiamo vissuto dei momenti belli, quindi ci hanno arricchito. Dice così praticamente Giulia, che ha imparato molto saggiamente a trasformare la nostalgia, che fa male, in gratitudine.
1: Quindi, tu conservi fotografie, lettere,
0: sì,
1: oggetti significativi? Ti piace?
0: Sì, non tantissimo, però le cose più importanti ce le ho in un cassetto, in una scatola, le fotografie soprattutto, ogni tanto me le vado a rivedere. Sento una punta, no? Di aia, è come eravamo felici, guarda. Però è anche vero che il presente serve proprio per fabbricare ricordi futuri, giusto?
1: Bravissima, oggi sei un pozzo di poesia,
0: mi
1: di
0: hai
1: citazioni.
0: Stimolato e io sono qua.
1: Anzi, c'è qualcuno che ci chiede la citazione di Proust che hai fatto prima.
0: Addirittura?
1: Se la vai, tra l'altro c'è un nostro amico che dice: ho sempre preferito Senna a Proust.
0: E non ci parlo con voi.
1: Mi ha fatto riderissimo questa cosa, sappilo.
0: Allora, Marcel Proust ha detto, anzi ha scritto: ciò che chiamiamo ricordi non sono altro che impronte lasciate dal tempo nel cuore.
1: Eh? Mamma mia,
0: bello.
1: Non l'ho ancora capita, però va bene, va bene.
0: Ti faccio un grafico. Guarda, se sei fiducioso, te lo faccio e te lo mando questo grafico.
1: Ma io arriverò tra qualche anno a capire anche
0: tu
1: le citazioni
0: poesi.
1: Troppo prosaico, ma proprio tanto. Oh, i Simple Minds dal 1991 su Radio Monte Carlo con questa See the Lights.

0: Simple Minds con See the Lights, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a €599 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50.000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Corri da

0: La voce meravigliosa di Randy Crawford con Rio de Janeiro Blu del 1981 qui su Radio Monte Carlo, il pomeriggio con Claudio e Isabella, ben trovati ancora miei cari fanciulli. Voi fate parte di una grande famiglia aziendale, il vostro lavoro è uno di quelli magari che vi consente di stare in un ambiente pieno di colleghi simpatici, amici con cui avete ottimi rapporti, quindi magari siete anche molto molto felici quando vi invitano al summer party, quello che chiude la stagione. Vi è già arrivata la famosa cartolina, no? Su
1: in rete.
0: Sì, in via mail ovviamente, dove si inizia a parlare di questa festa, questa mail colorata con i toni allegri, le parole giuste, squadra, energia, condivisione, appartenenza. Quanto vi fa piacere il summer party?
1: A molti non fanno piacere queste feste aziendali perché lo percepiscono come un'estensione dell'orario di lavoro, perché sì, l'atmosfera è sicuramente informale, però resta comunque la necessità di mantenere un comportamento adeguato, ci sono i capi, i colleghi, bisogna dimostrare uno spirito di squadra, disponibilità, insomma partecipare, sorridere, socializzare, sono queste le parole d'ordine, anche se io ho partecipato a feste aziendali dove molti non hanno tenuto nessun tipo di comportamento.
0: Cioè si sono slacciati subito il colletto, hanno buttato via la cravatta.
1: Immediatamente.
0: Esatto. Poi che si fa lì? Si beve qualcosa, si ride abbastanza ma non troppo, si fa conversazione con la persona giusta, cerchiamo di essere molto socievoli anche con persone che magari incrociamo raramente durante il lavoro. Se te ne vai via troppo presto si nota, quindi è meglio non farlo. Insomma bisogna sempre mantenere un certo tipo di atteggiamento e un po' ti costa, una maschera ce l'hai sempre, giusto?
1: Un pochino sì, devo dire non sono capacissimo io a mettere maschere, però insomma in un ambiente di lavoro sereno e colleghi con cui si sta bene, sono certamente un valore, così come una cena aziendale può sicuramente risultare anche molto piacevole. Noi poi veniamo dalla festa che abbiamo fatto a marzo per i 60 anni di Monte Carlo.
0: Quella è stata meravigliosa, veramente.
1: Ed è stato bellissimo. Non abbiamo fatto il summer party, direttore!
0: Che è sta cosa senza il summer party?
1: Mandiamo un messaggio al direttore, scusate. Niente summer party, non si fa?
0: No. Mi prende un colpo, guarda.

0: Dal 2003 Elisa con Broken su Radio Monte Carlo alle 15.36 si parlava di feste aziendali e nello specifico di festa d'estate aziendale. Ci lamentavamo io e Isa che non abbiamo fatta noi di Radio Monte Carlo. In realtà non è così, perché non la facciamo di un giorno noi, ma la facciamo di 10, visto che Umbria Jazz funziona un po' come stare
1: insieme.
0: È una gita scolastica,
1: è vero, è verissimo. Tra l'altro, la domanda che nessun dirigente dovrebbe fare ad alta voce è molto semplice a proposito dei summer party. Preferireste una cena aziendale con musica e foto di gruppo oppure 150 euro netti in più da usare come vuoi a proposito di spese?
0: Io festa aziendale.
1: Tu la festa aziendale?
0: Io festa aziendale, sì.
1: Ma sì, tanto siamo soliti poveri con 150
0: esatto.
1: euro.
0: Esatto, non è che mi dici 1,5 milioni, allora comincio a tentennare.
1: È un'altra cosa, ti cambia un po' la vita.
0: 150
1: ecco, diciamo.
0: euro, no? Preferisco stare tra amici e colleghi. Nicola Fabi e Max Gazzè.

0: canzone che potrebbe essere presa ad esempio per il cambiamento climatico. 1998, vento d'estate, oggi praticamente di vento in questa estate non ce n'è praticamente più nulla, almeno qui a Roma. Nicolò Fabi e Max Gazzè appena riascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il 29 luglio oggi si celebra la tigre. La popolazione globale stimata è circa 4.900. Negli ultimi anni, grazie a parchi meglio gestiti, pattuglie anti-bracconaggio, cooperazione tra governi, ONG e comunità locali, le popolazioni hanno mostrato una lenta ma reale ripresa. In India e Thailandia si vedono risultati concreti, mentre in Kazakistan è in corso un progetto di reintroduzione che riporta il grande predatore nei suoi antichi territori.
2: Decisivo il ruolo delle popolazioni indigene. Conoscenza del territorio, gestione condivisa e presidio quotidiano rendono più efficace ogni intervento. Le minacce però restano: perdita di habitat, bracconaggio e commercio illegale alimentato da superstizioni, status symbol e domanda di parti del corpo. Sottospecie come la tigre malese rimangono in situazione critica. Per consolidare i progressi servono corridoi ecologici, lotta alla domanda illegale, alternative economiche sostenibili e un impegno continuo nella tutela con le comunità al centro.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Ancora meravigliosa a distanza di più di 30 anni questa Losing My Religion non ci viene mai a noia. R.E.M. su Radio Monte Carlo. Saluto un nostro ascoltatore Diego, maestro incisore Brescia. Grazie di essere il nostro ascoltatore. Lui dice, ci ha fatto notare una cosa, che quando parliamo di lavoratori di solito ci riferiamo a chi lavora in ufficio, eccetera. In questo caso sì, però spesso e volentieri noi ci rivolgiamo a tutti i lavoratori.
1: Esatto.
0: Soprattutto in questo periodo molto molto caldo, in cui magari moltissime persone in questo momento lavorano vicino ai forni, lavorano per strada, nei cantieri, insomma ci pensiamo spesso, spessissimo sicuramente. E a questo proposito bisogna in qualche maniera pensare al fatto che insomma in futuro le estati saranno sempre così feroci,
1: e in
0: anche
1: Cina,
0: che peggio. In Cina cosa hanno pensato?
1: Ci hanno pensato, perché le temperature alte, le autorità responsabili dei servizi di igiene urbano di Nanchino, siamo nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, hanno dato agli operatori ecologici una sorta di gilet climatizzato per aiutarli comunque a rinfrescarsi durante le ore di lavoro. Come funziona? Ci sono delle ventole silenziose alimentate da una batteria portatile e i gilet fanno circolare l'aria intorno al corpo, rendendo tutto più fresco. Ma tu ci credi? Secondo te è possibile?
0: Sì, immagino di sì, funzionerà, anche perché hanno questi power bank e questi gilet hanno un'autonomia di 3-4 ore con una carica completa, voglio dire. Quindi secondo me serviranno non solo a chi lavora per strada, ma anche nell'ufficio tra un po'. Ma pure a casa me lo metto giubbotto, guarda. The Weeknd su Radio Monte Carlo con Dancing in the Flames.

0: Insano New a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie Isabella Eleodori.
1: Grazie Claudio Di Leo da Roma. Domani di nuovo insieme a partire dalle 14 qui su Radio Monte Carlo con Happy Together. Salutiamo tutta la squadra. Giulio Corbelli regia, Claudia Di Rio redazione, Teresa Foglia al centralino. Chi c'è tra poco?
0: C'è Chiara Lorenzutti con Se la vi per le prossime due ore. Noi torniamo domani puntuali. Credo puntuali, spero. Alle 14, traffico permettendo, domani alle 14 e prima però ci sono le breaking news del TGCom 24, a domani,
1: ciao! Grazie, buona estate!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Così Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini avvenuti in Valle di Susa a seguito delle proteste No Tav. La procura di Bologna invece ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, mettendolo in salvo. È morto travolto dalle macerie Antonio Derrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne. Ricoverato in codice rosso il figlio di 26 anni. Coro di no al piano commerciale della FIFA con l'ipotesi di una società controllata. Tutto ha un limite, il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo, replica Bruxelles. Durissima la reazione del neo premier britannico Burnham. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto. La crisi della nazionale di calcio, abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Così il presidente della FIGC Malagò in audizione, attesa per la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste breaking news di TGCom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Abbiamo tutti ancora le immagini impresse nella nostra memoria di quanto sia stato bello il concerto di Sting in quel di Perugia, Umbria Jazz, immagini, suoni e dei ricordi, insomma, che rimangono lì nel cuore. L'abbiamo ritrovato con Brand New Day e questa è Radio Monte Carlo.

Le 16 e 6 minuti, pomeriggio di questo 29 luglio, buona estate, questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie fino alle 18, due ore di grande musica, di un sacco di belle notizie e buon pomeriggio anche a Davide Ippolito quest'oggi in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia il centralino, un bacio grande a Isabella Leodori e Claudio Di Leo che poi tornano domani ovviamente dalle 14 con Happy Together. Insieme per vivere al meglio quest'estate, che sia un'estate già di vacanza, quindi felice di potervi accompagnare ovviamente nelle vostre belle attività o anche nell'ozio più totale, e un piccolo incoraggiamento insomma per chi insomma le vacanze le vede ancora lontane. Ci siamo e c'è anche la canzone di Noemi, si intitola Bianca.

Ride da Used to Know Gautier con Kimbra qui su Radio Monte Carlo alle 16.14 pomeriggio di questo mercoledì. Quanto mi piace quando i ragazzi guardano avanti, guardano al futuro e cercano poi di mettere al servizio della comunità le loro competenze, quelle che magari hanno acquisito a scuola, insieme a un po' di sana creatività. Ebbene, ci sono due ragazzi che frequentano una scuola del centro edile Andrea Palladio di Vicenza che hanno conquistato il secondo posto in una bella categoria in una competizione pensata per valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti che sono coinvolti poi in questi percorsi di formazione nel settore edile. Anzi, scusate, sono quattro gli studenti. Hanno ideato una panchina, ma non è una panchina normale. Ricarica i cellulari con l'energia solare ed è una bella invenzione. Loro hanno passato molti pomeriggi anche fuori dall'orario scolastico cercando poi di mettere insieme le idee e hanno ideato Bench Brick, questa panchina capace di unire sostenibilità e tecnologia. Quindi c'è lo spazio per sedersi, pensato poi con dei mattoni faccia vista, abbinato poi e integrato ad una fioriera, un cestino, un posto per la bici e soprattutto un pannello solare sia per illuminare la struttura dopo il tramonto, insomma sappiamo quanto ce ne sia bisogno, sia per fornire l'energia per ricaricare i cellulari. Bravissimi! E sul futuro di questo progetto l'idea è chiara, i ragazzi dicono ci piacerebbe realizzarlo e donarlo alla città di Vicenza. Sarebbe un bel riconoscimento vedere un'idea che prende vita direttamente dalla scuola e contribuire poi al benessere della società e della città in cui abiti. Quindi complimenti ragazzi, le belle idee che vengono premiate e realizzate.

0: canta proprio il legame profondo tra il passato, il futuro, l'amore universale, un po' un monito alle nuove generazioni, insomma non mollare mai, a impegnarsi sempre. Ziggy Marley con Tomorrow People qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci?
2: Vuoi esserci?
1: Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: kiss.
1: Quanto è difficile rimanere fermi quando ascoltiamo questa canzone, lo so, arriva magari in momenti diversi, in situazioni diverse della giornata, ci sta. Prince con la sua Kiss, questa Radio Monte Carlo. C'è una fotografia interessante che racconta delle abitudini di noi italiani, ma soprattutto racconta di abitudini talmente radicate, difficili poi da modificare anche quando magari il portafoglio è un po' in difficoltà. C'è una fotografia che racconta di noi, sono dati che ci fanno capire che, insomma, nonostante poi l'inflazione segna un più 3% annuo e le famiglie, ahimè, vedono stringere un po' i bilanci, ci sono tanti italiani che continuano, per esempio, a prenotare tavoli al ristorante. Come noi diciamo, la crisi, ma i ristoranti sono pieni. Sì, ma perché è difficile per noi rinunciare. Diciamo che non riusciamo ancora a intenderlo come un lusso, ma a qualcosa che, insomma, fa parte della nostra quotidianità. Che cosa c'è al secondo posto? Non si rinuncia poi ai viaggi, che sembrano essere veramente una priorità non negoziabile. Sono infatti al secondo posto tra i consumi irrinunciabili, seguiti poi, ahimè, ancora dalle sigarette, vizio capitale per tanti milioni di italiani, con una prevalenza tra gli over 65. E poi non sappiamo rinunciare alle novità tecnologiche, soprattutto se si guarda un po' a un campione tipicamente maschile, una percentuale importante. E in realtà le donne hanno, insomma, dichiarato di non riuscire a limitare la spesa per tutto quello che riguarda la cura del corpo. E poi arriva lo sport, che in realtà è una di quelle cose che fanno bene, alle quali non dovremmo rinunciare, perché è sinonimo poi di buona salute, o perlomeno fa parte anche di un sistema di prevenzione che dovremmo considerare. Per 2,2 milioni di individui l'attività sportiva è una cosa seria, quindi, insomma, l'abbonamento in palestra è qualcosa a cui si rinuncia veramente a fatica. Questo racconta molto di noi. Subito, Sicuro.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

Ligabue con Niente Paura, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con Céla Vie. Non dobbiamo avere paura delle novità, c'è una ricerca interessante che racconta del nostro rapporto, soprattutto in ambito lavorativo, con l'intelligenza artificiale. Il bilancio è tutt'altro che negativo. Perché? Perché il 62% degli intervistati afferma che il rischio di burnout è diminuito. Tanti si sentono produttivi, una buona percentuale dichiara di avere maggiore fiducia nella propria capacità ad affrontare poi i lavori del futuro. Però c'è il rovescio della medaglia che forse non ci piace moltissimo. Perché? Perché mancano queste piccole interazioni tra colleghi, quelle che ogni giorno tengono insieme l'ambiente di lavoro, quindi magari il brainstorming improvvisato, la richiesta di un consiglio. Adesso il consiglio lo chiedi direttamente poi all'intelligenza artificiale, anche quei piccoli momenti sono un po' sacrificati, e lo diciamo insomma con un po' di dispiacere, perché sicuramente fanno bene a noi e all'ambiente lavorativo in generale. Subito Robbie Williams, questa è la sua No Regrets.

0: Robbie Williams con la sua No Regrets ci riporta alla fine degli anni 90 qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Attenzione amici, perché? Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della 39esima edizione di Time in Jazz, in programma dall'8 al 16 agosto a Berchidda e in altri 15 centri poi del nord della Sardegna. Vi conviene essere molto veloci al 342-4141-762. Perché? Perché al primo tra voi che invia un messaggio vocale ora dicendo appunto nomi, città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due abbonamenti validi per le 5 serate in programma in Piazza del Popolo a Berchidda. Quindi 342-4141-762.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: In programma in Piazza del Popolo a Berchida, quindi sentiamo di chi si tratta.
1: Sono Monica, chiamo da Tortoli, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Monica, ti godrai veramente delle serate splendide, si intitola Kind of Blue, ovviamente l'edizione di quest'anno di Time and Jazz numero 39, un omaggio ovviamente al centenario della nascita di Miles Davis. Il programma come sempre è ricchissimo, quindi musica, letteratura, arti visive, ambiente, formazione e partecipazione, un grande teatro diffuso con oltre 70 eventi e centinaia di artisti che provengono poi da tutto il mondo, quindi una bellissima occasione per star bene, godere insomma di una musica di altissimo livello. Complimenti a te, qui su Radio Monte Carlo ascoltiamo la nuova canzone di Beyoncé.

0: I Cars con la loro Drive, come suonano bene anche gli anni 80 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie. Tra poco Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump promette vendetta dopo gli attacchi iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente in risposta ai loro raid contro target americani. Trump in un'intervista a Fox sottolinea che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Dall'Italia, la procura di Bologna apre un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera definisce epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, dice il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone considerate principalmente malati da curare piuttosto che criminali. Beppe Grillo critica il Movimento 5 Stelle con un messaggio sui social: nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, dice il fondatore dei 5 Stelle. Le domande che lo avevano fatto nascere sono ancora irrisolte, sostiene Grillo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai investiti dal crollo della tettoia di un pergolato. Morto un 66enne, ferito in maniera non grave il figlio dell'uomo di 26 anni. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. Code a tratti in Emilia sulla A14 tra Bologna San Lazzaro, Allaccio Ramo Casalecchio per traffico intenso verso la Milano Napoli. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la A13 tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Sulla A32 troviamo incolonamenti causati dal traffico intenso tra Circonvallazione Uzza e Bardonecchia verso questa località. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Code anche in Lombardia sulla 8 tra lo svincolo Legnano e Allaccio a 9 per chi è diretto verso Milano. Incolonnamenti anche lungo la 4, la Venezia Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Veicoli in avaria segnalato infine lungo il grande raccordo anulare di Roma allo svincolo 4 per l'ospedale Sant'Andrea in direzione Aurelia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Amy Winehouse con la sua Back to Black. Questa è Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 17, mercoledì 29 luglio. Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, e voi, se lo vorrete, al 342-4141-762. Belle notizie per noi che ogni tanto facciamo i turisti, magari anche nella nostra città o in altre grandi città. Perché? Perché il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Comune di Milano hanno avviato poi un nuovo progetto che prenderà via proprio sabato 1 agosto, ed è un'iniziativa volta a tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a 4 ore in più dell'orario consueto. Quindi un esperimento che durerà per tutto il mese d'agosto. L'iniziativa è realizzata a Roma su monumenti statali, a Milano su monumenti civici, quindi citiamo per esempio il Colosseo, il Pantheon e anche il Castello Sforzesco. Qual è l'obiettivo? È quello di favorire noi turisti, ma soprattutto la razionalizzazione e la gestione dei flussi e anche l'accesso in fasce orarie meno calde ai momenti della giornata, forse più compatibili anche con gli orari lavorativi poi delle singole persone. Quindi estensioni orarie, per esempio il Colosseo venerdì e sabato aperto fino alle 23.30, il Pantheon fino alle 23 ad eccezione del giovedì, il Castello Sforzesco dalle 17.30 alle 19.30. insomma, ci si vuole accostare alla bellezza, alla cultura in una dimensione di particolare suggestione. Quindi si racconta veramente come potremmo visitare e conoscere meglio e anche di più di tanto in tanto i monumenti delle nostre città con degli orari un po' diversi. Esperimenti che potrebbero, secondo me, anche allargarsi ad altre zone a forte interesse culturale, ma mi sembra una bella iniziativa che è giusto sottolineare proprio alla vigilia di un mese così importante, così intenso come quello di agosto. Questa è Radio Monte Carlo.

Tiro Mancino tra di noi, questa Radio Monte Carlo. Qual è uno dei profumi più inebrianti e più, secondo me, emozionanti anche dell'estate? Quello del pomodoro, il pomodoro maturo appena colto. Quando poi arrivi nell'orto lo stacchi, se hai questa possibilità, ti annusi le mani e senti quel profumo davvero incredibile, buonissimo, bellissimo. Ebbene, un applauso lo facciamo a un'azienda di Verona, un'azienda agricola che sceglie di regalare 3500 piante di pomodoro agli abitanti del paese in cui si trova, dicendo il nostro senso è quello sì di lavorare la terra in maniera etica, ma vogliamo anche restituire qualcosa alla comunità. Ed è un bel dono quello che è stato fatto al piccolo comune della provincia di Verona, quindi tantissime le piantine, un'iniziativa semplice nata quasi per caso ma richiama valori antichi, quando poi il raccolto era qualcosa da condividere e la terra rappresentava veramente un patrimonio collettivo prima ancora che economico, quindi fortissimo valore simbolico, secondo me, di attaccamento al territorio e di grande rispetto nei confronti della terra e dei suoi frutti da parte di questa azienda. Quindi speriamo siano tutti bravi a coltivare i pomodori, la stagione è assolutamente quella giusta. Subito Skank and Nancy.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
21: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99 euro, e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99 euro, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Electric Light Orchestra 1979 con Last Train to London. Dove se non qui su Radio Monte Carlo nella nostra estate con C'est la vie 17:29. Da Londra andiamo per un attimo a New York perché c'è una bellissima iniziativa. Si parla di campeggi per famiglie che aprono proprio adesso alla fine di luglio, offrendo delle esperienze notturne completamente guidate. Quindi puoi campeggiare gratuitamente sotto le stelle a Central Park e in altri parchi di New York City, se poi riesci a procurarti un biglietto, naturalmente non è che arrivi e pianti la tenda, però l'esperienza è bellissima perché non capita spesso di poter dormire sotto le stelle a New York. La città offre questa esperienza a portata di mano e sono campeggi gratuiti per famiglie in tutti i 5 distretti da fine luglio a settembre, quindi i newyorkesi possono piantare la tenda, che viene fornita dagli organizzatori peraltro, negli spazi verdi locali, e ti prepari una notte di avventura all'aria aperta. Perché? Perché una notte controllata tra l'altro dagli Urban Park Rangers, che restano poi sul posto tutta la notte per fare da padroni di casa e da guide, e ci saranno delle passeggiate naturalistiche guidate dopo il tramonto, dei falò assolutamente accoglienti e la classica narrazione di storie. Quindi tu devi solo portarti un sacco a pelo, qualcosa di pesante per la notte e magari un po' di snack. Attenzione, perché non è così scontato trovare i biglietti, bisogna partecipare ad alcune lotterie direttamente poi dal sito dedicato da parte insomma del comune di New York, e si deve sperare insomma di essere estratti, di potersi aggiudicare almeno una notte di pernottamento. Molto affascinante, al centro ovviamente di una città come quella di New York, in un parco meraviglioso come Central Park. Subito Sunberg, questa è la sua Potential.

One last song, Sam Smith, questa è Radio Monte Carlo, nel nostro pomeriggio con C'est la vie. Abbiamo parlato insomma di questa bella iniziativa per i newyorkesi che potranno, insomma previa acquisizione del biglietto attraverso lotteria, dormire al parco, a Central Park, e ci sono anche tante segnalazioni perché insomma c'è sempre una certa magia nel campeggio che o lo ami o lo odi, ma andrebbe provato perché secondo me può regalare veramente delle grandi emozioni. 342-4141-762, saluto chi dice una bella iniziativa che c'è anche in alcuni parchi periferici di Bologna, si porta un plaid, si fa l'aperitivo al tramonto e poi l'amministrazione comunale proietta un film cult e si passa la notte a guardare le stelle, quindi insomma non vero proprio pernottamento con le tende e i ranger, però insomma l'iniziativa è molto bella. E poi ancora il magnifico, beh certo, il cinema è ritrovato a Bologna, l'immagine ritrovata all'aperto in Piazza Maggiore durante le notti estive, insomma tante le occasioni per stare bene durante le serate dell'estate, e la magia poi della tenda del campeggio, quella per me è assolutamente innegabile. Subito Pino Daniele su Radio Monte Carlo.

0: benedica.
1: Che Dio ti benedica, Pino Daniele. Questa è Radio Monte Carlo. Questo è il pomeriggio con C'est la vie.
2: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
3: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
4: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Forgive Me, Bryan Adams, qui su Radio Monte Carlo. Dove eravamo il 29 luglio del 1981? Beh, il mondo si era un po' fermato perché in TV, io lo ricordo molto bene, ero piccina, ma ero in campeggio peraltro, ricordo molto bene questa cosa. Avevamo seguito Le nozze del secolo tutti quanti insieme, io da un piccolo televisore in bianco e nero, quelle del matrimonio tra Carlo e Diana d'Inghilterra. Si parlava di 120 invitati che poi sedettero al banchetto di Buckingham Palace e tra le portate spiccava anche una ricetta francese molto elaborata, proprio diciamo dedicata a lei. Lei che peraltro, Lady Diana, ha prediletto poi negli anni successivi una cucina molto curata ma essenziale, un po' lontana dagli eccessi della gastronomia, quella di rappresentanza, e diciamo che poi questo ha tracciato un po' la linea anche del personaggio che è stato amato poi da tutti, il personaggio pubblico che ha conquistato il mondo. Lei stava diventando una figura capace di trasformare anche i gesti quelli più quotidiani della monarchia in un nuovo linguaggio pubblico, quindi insomma lei ha il merito di aver un po' svecchiato, ci ha provato insomma perlomeno un certo tipo di approccio, quindi ricordiamo insomma Lady Diana naturalmente. Subito Bruno Mars con On My Soul.

0: Liam Rimes, Can Fly the Moonlight, questa Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, cari amici, ma ci risentiamo domani a partire dalle 16. Grazie a tutti voi, grazie a Davide Ippolito per la regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy. Prima Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, a voi una splendida serata, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Medio Oriente, dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania, Donald Trump promette vendetta. Colpiremo Teheran duramente, sostiene il presidente americano, sottolineando che gli attacchi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Torniamo in Italia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio 26enne. Avrebbe percepito subito il crollo di una tettoia di un pergolato, dicendo al ragazzo di abbandonare l'area. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio. Nella sede della FIGC a Roma, tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri, malumore intanto dei presidenti di Serie A esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa la situazione su strade e autostrade in Emilia. Materiali dispersi sulla carreggiata segnalati sulla 15 all'altezza dell'allaccio con la 1 verso Parma. Code a tratti in Lombardia sulla 8 per traffico intenso tra Lainate e Legnano verso Varese. Sulla 4 ci sono code per incidente tra Agrate e Cavenago. Sulla 10 veicoli in avaria segnalato all'altezza dello svincolo di Orcofeglino verso Ventimiglia. Perdita di carico invece sulla A24. La Roma Teramo tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. C'è un incidente in Campania sulla 3 Napoli-Salerno allo svincolo di Napoli Centro via Marina per chi sta procedendo verso Salerno. C'è una situazione di code a tratti invece sulla 4 tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Christopher Cross, questa è Radio Monte Carlo. L'abbraccio enorme va a Chiaretta Lorenzutti, che tornerà alle 4 del pomeriggio domani, ovviamente, sì, con Selavì. Ma adesso sono da poco trascorse le 18 e allora è il momento di
1: Take it easy.

0: buonasera a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Hai la riga in mezzo questa sera?
1: Ce l'hai tu la riga in mezzo. Ma no, sono venuti così adesso.
0: Ok, stai bene, stai bene.
1: Non capisco niente.
0: Allora, buonasera Davide Ippolito in regia. Finalmente, è un po' di tempo che non lavoriamo insieme. Buonasera, mi dispiace per te.
1: Mi spiace veramente, anche perché ha fatto un bel viaggetto, è tornato.
0: E ci siamo noi.
1: Si vede, a parte, cioè, il danno al danno, diciamo. E quindi abbiamo aggiunto, però un po' di tristezza quando un viaggio termina.
0: Lo so, però poi ce ne sarà un altro. Uno deve pensare ai prossimi progetti, non a quello terminato.
1: Quando
0: sarà?
1: No, un mese.
0: Ah, vabbè, allora
1: tra un bella
0: mese.
1: Vita.
0: Buonasera, Rebecca Papi in redazione. Salutiamo anche la nostra Teresa Foglia al centralino. Cos'hai? Ti stai già lamentando per la temperatura?
1: In
0: per
1: effetti,
0: che cosa poi
1: fa
0: altro?
1: Caldo.
0: Vabbè, tiriamo giù di mezzo.
1: Mezzo grado, grazie.
0: Ah, mamma mia. Ma allora, voi, che io voglio sapere che temperatura avete nei vostri uffici, nelle case dove siete voi, perché adesso voglio capire la gente, i nostri amici qui come stanno.
1: Io vorrei che la radio imponesse una temperatura, restasse quella e tu non potessi agire autonomamente, perché altrimenti va bene. Comunque noi ci dedichiamo come sempre a voi, amiche e amici. Questa è Radio Monte Carlo fino alle 8 con voi. Se vi va di partecipare c'è anche un numero agevole per i vostri messaggini, anche vocali, anche con invio di scatti, perché noi siamo molto molto curiosi facendo questo mestiere, e il numero risponde al 342 41 41 762.
0: Allora, hai parlato di imposizioni? Per fortuna non è un'imposizione, ma è una cosa bellissima che c'è, che è sicura, che non sbaglia mai.
1: La musica di Radio Monte Carlo.
0: Ma certo, è la musica di Radio Monte Carlo. Abbiamo una certezza in questa vita?
1: Io neanche quella, guarda, figurati.

0: diretta di Swims qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Ancora una buona serata e grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Sì.
0: Allora, volevo fare gli auguri ad Alessandro da Milano.
1: Auguri.
0: Che compie gli anni 55. Tanti auguri, un abbraccio grande.
1: C'è un altro amico o un'amica, non lo so, sì, che oggi ne compie 40. Non ha firmato, per
0: auguri,
1: cui è giornata anche di compleanno.
0: Sì.
1: Edoardo poi giustamente dice, o meglio scrive, 55 anni compio. Mm. 55 è la musica nella smorfia napoletana.
0: Ah, davvero?
1: Sì, sì.
0: Ah, beh, bel numero.
1: Faccio 55,
0: quindi
1: è un numero che io amo tantissimo.
0: Molto bello.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è il doppio del, cioè a me piace il 5 come numero, il mio numero fortunato. Quindi anche 55.
1: 5
0: è
1: a mano, però.
0: Vabbè, è il giorno in cui sono nato.
1: Oppure anche un altro. Vabbè, andiamo avanti.
0: Ok.
1: 342 4141 762, al di là della cabala, diamo sì i numeri, ma vi parliamo di attualità con una notizia che arriva da Bolzano.
0: Allora, è una notizia che divide moltissimo. Vorremmo capire un po', insomma, anche con voi, però questa è: in provincia di Bolzano una nuova legge introduce delle sanzioni amministrative ai genitori che non collaborano con la scuola. L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e favorire, secondo loro, secondo la legge, una maggiore partecipazione alla vita scolastica dei figli.
1: Perché?
0: C'è una multa dai 50 ai 150 euro per chi non lo fa.
1: Ok, ma accade che magari la scuola indica delle riunioni, delle...
0: Ho capito.
1: E i genitori
0: non
1: se ne
0: vadano.
1: In questo caso sì. Allora, però è coercitiva, mi piace poco, perché è quasi un...
0: Tu mi obblighi a venire, quindi.
1: Non vieni, quindi ti multo.
0: Ma dai, no. No. Allora, oltre a garantire la frequenza scolastica, i genitori sono chiamati, secondo questa legge, a seguire con maggiore attenzione anche il percorso educativo dei propri figli. Ma non c'è bisogno di una legge, perché il genitore, normalmente, essendo genitore, la fa già questa cosa.
1: No, evidentemente no.
0: Ma dai.
1: Ma scusa un attimo, se una scuola mette in discussione il tutto è perché sicuramente hanno notato un po' di assenza da parte dei genitori.
0: Tu dici?
1: Certo, no?

0: Per molti il brano più bello di Michael Jackson, Billie Jean, 1982, questa è Radio Monte Carlo, bellissimo sicuramente il video che potete vedere su Radio Monte Carlo TV in diretta, visto che noi siamo lo show di Radio Monte Carlo, poiché siamo anche per l'appunto in televisione sul satellite.
1: A Bolzano arrivano le multe per i genitori che non si interessano dei propri figli e della scuola, sì. Arrivano anche moltissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Patti da Milano, che lavora come educatrice anche a Bolzano, dice: confermo in generale, non proprio tutti, insomma, ma si sta veramente dilagando, sta dilagando il fatto che i genitori non collaborino con la scuola. Hanno aspettative molto alte per i propri figli e poi non fanno magari il proprio dovere.
0: Ma infatti,
1: quindi dice lei, non si può delegare tutta la scuola, anche loro devono fare la loro parte.
0: Ma infatti io credo che sia anche una sorta di provocazione questa da parte della scuola per cercare di smuovere un po'.
1: Potrebbe essere.
0: Poi non è che debba rimanere soltanto l'elemento coercitivo, no?
1: No, certo.
0: Tumulto se non vieni all'assemblea, alla riunione o chissà cosa. Però tant'è, vi abbiamo dato una bella notizia, bella, mica tanto, di attualità qui in Take It.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo, What's in the World, Christians, Take It Easy. Una buona serata a tutti voi. Allora, ci sono notizie interessanti questa sera, posso dire la mia? Questa forse è una delle più interessanti.
1: No, vabbè, questa è anche abbastanza leggera.
0: Però è carina.
1: Ti ricordi più i complimenti o le figuracce?
0: Più perché le figuracce perché ne faccio tantissime.
1: No, secondo me
0: costantemente.
1: Perché sei, secondo me perché sei molto troppo abituata ai complimenti,
0: no,
1: e quindi diciamo dai un valore differente.
0: Per niente.
1: Però una ricerca che è capitata sotto il nostro sguardo ci dice che la nostra testa funziona come un archivio con due cestini un po' diversi. Un cestino molto grande destinato alle figuracce che compiamo nella vita, l'altro piccolo dove finiscono i complimenti. È un qualcosa cioè è nella natura umana proprio.
0: Evolutivo anche,
1: evolutivo,
0: se vuoi.
1: Brava. Sì, un vero e proprio trucco di sopravvivenza che ci portiamo da quando tu eri nelle caverne,
0: diciamo perché quando qualcuno ci fa un complimento il nostro corpo rilascia la famosa dopamina, quindi c'è un momento di piacere, un po' come il famoso like sul social, no? Che funge da fa piacere, ok. Invece quando poi invece fai una figuraccia, magari sei un pochino più triste, ti senti anche un po' come escluso. Il cervello registra quell'imbarazzo come una minaccia, perché tu ai tempi dovevi stare all'interno di un gruppo ad essere accettato e amato e farne parte per poter vivere bene.
1: Quindi c'è anche da dire che il nostro cervello gestisce le informazioni negative con maggiore priorità ed energia, proprio perché cerca di tutelarsi, mentre il complimento è un'informazione utile, però rimane lì, è statica,
0: ecco,
1: ti fa piacere
0: quando,
1: è immediata,
0: ma passa veloce.
1: Sei troppo abituato, io te lo
0: quando
1: dico.
0: Quando arrivano
1: sempre
0: tanti complimenti in radio,
1: ma quando
0: sono belli,
1: metti che
0: poi ne arriva uno un po' così e quello lì zac si infila.
1: Sì, è vero. Infatti
0: come
1: tu rispondi
0: l'altra
1: sera che è successo l'altra
0: quell'ascoltatore che ha mandato il vocale, vabbè, ma questa tabaradona, ma basta.
1: Ieri, guarda, se è legata al dito, se lo ricorda ancora.

0: Radio Monte Carlo con Nelly and Jaheim, My Place è il titolo di questo brano. 18:40 minuti, attention, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del nostro Nick the Nightfly and Friends for Alassio. E dunque al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per assistere al concerto di Alberto Fortis. Wow. In programma martedì 18 agosto presso l'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio, in provincia di Savona. Quindi i vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99€. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Take it easy, abbiamo dei biglietti per voi, per, sapete che Nick the Night Fly and Friends for Alassio, insomma, stanno facendo dei concerti molto belli, hanno degli amici che li vanno a trovare. Abbiamo due biglietti per voi per assistere al concerto di Alberto Fortis.
1: Wow.
0: In programma martedì 18 agosto all'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio, in provincia di Savona. Chi si è aggiudicato questi biglietti? Sentiamo.
2: Io ascolto Radio Monte Carlo, Arturo Imperia.
0: Oh, bravo Arturo.
1: Bravo Arturo da Imperia.
0: Prossimo Friends voglio essere io a cantare con Nick the Nightfly.
1: Lascia
0: è
1: che ci
0: che
1: sia Alberto Fortis. Grazie Nick per non aver chiamato Tamara Donà. Dunque, so che ti piace tantissimo la prossima notizia.
0: È carina.
1: Camminare a piedi nudi, il cosiddetto barefooting.
0: Sì,
1: ma è anche una... No, vabbè, vabbè, c'è anche Dancing Barefoot, ci sono canzoni molto importanti.
0: Vero.
1: È una pratica che negli ultimi anni ha attirato sempre maggiore interesse, perché l'obiettivo è ristabilire un contatto più diretto con il terreno.
0: Sì.
1: Ora, non è che tu vai scalza per la strada con le bottiglie rotte.
0: È difficile.
1: Esatto. Ma scarpe basse.
0: Ah, ok. Beh, quello che
1: quindi
0: sono
1: i, i tuoi sandali, quelli da cui spuntano poi le dita lunghe.
0: Oh, mamma mia.
1: Quelli
0: vanno bene, perché la pianta del piede, leggo, è ricca di recettori sensoriali, riceve degli stimoli che vengono elaborati dal nostro sistema nervoso e contribuiscono intanto a farci stare bene, poi anche il controllo dell'equilibrio, della postura e del movimento.
1: Assolutamente sì, e per ottenere risultati è importante introdurre la pratica in modo graduale.
0: Quindi
1: che tu domani scalza ovunque.
0: Io voglio andare scalza.
1: E vai scalza allora.
0: Oh.
1: Qua ti dicono gradualmente, vuoi andare scalza? Vai.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta d'identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese. Questo significa giornate piene di sole, pochi temporali e soprattutto caldo afoso intenso. In particolare domani splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole innocue nel pomeriggio solo sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, caldo in aumento, massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente nelle Marche lungo la 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna. Segnalata una perdita di carico in Liguria sulla 10 tra Arenzano e Allascio con la A26 per chi procede verso Genova. Lavori sulla A23, la Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino Trieste. Code a tratti sulla 14 in Emilia tra Castel San Pietro, Allascio, Ramo Casarecchio verso la Milano Napoli. Veicoli scortati tra Castellanza e Allaccio a 9, la Lainate e Como Chiasso in direzione Milano lungo la 8 Milano Varese. Ultima segnalazione che ci porta sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, con code causate dal traffico intenso tra lo svincolo via Magliana Vecchia e incrocio statale 8 via Ostiense in direzione incrocio via Laurentina. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Nicole Jonotz qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo mercoledì 29 luglio.
1: È ancora mercoledì.
0: Stiamo scavallando, come direbbe qualcuno. Giancarlo Cattaneo è lui che non vede l'ora che la settimana finisca.
1: No, non è vero.
0: Io sono Tamara Donai e c'è Davide Ippolito regia.
1: Grande Ippolito.
0: Ultima nostra settimana insieme di Take It Easy.
1: Sono tristissimo.
0: Finisce la stagione.
1: Sì, finisce.
0: Ricominceremo insieme il 1° di settembre.
1: Questo non lo puoi sapere.
0: Forse.
1: Probabilmente, però.
0: Se no, tu non resti in vacanze, neanche tu, però sarai in onda.
1: Vabbè, ma questo è un dettaglio.
0: In onda qui,
1: senza
0: qui
1: di
0: su
1: te,
0: Radio Monte Carlo.
1: L'altra metà della mela, come si
0: bella.
1: Fa? Non sono capace. Ma non esageriamo.
0: Non sei capace di tenere i tempi con me.
1: Salutiamo Manola, carissima Manola. Tamara, scrive Manola. Qualche anno fa, dopo la finale di rugby vinta dal Rovigo, in un gruppo di amiche, tutte quante insieme ci siamo tolte le scarpe e calze e abbiamo camminato sul prato verdissimo del campo da rugby.
0: Vedi che bello.
1: Assolutamente bello, ma io sono d'accordo, sull'erba sì.
0: Sull'erba, nei prati, in spiaggia, insomma, in tanti posti si può fare, insomma, magari non nelle città, purtroppo non è così semplice.
1: Se vi fa piacere, il 342-4141-762 è come sempre a vostra disposizione e andiamo con la prossima notizia che ti riguarda un po' da vicino.
0: A proposito di piedi.
1: No, a proposito in generale di bellezza. Con questo caldo sembra ci sia una richiesta decisamente aumentata di servizi di bellezza a domicilio. Per esempio, pedicure.
0: Oui, oui, manicure.
1: Manicure.
0: Sì, parrucchiere pure.
1: Cure.
0: E cure in generale. Cure su tutto.
1: Parrucchiere.
0: Sì, parrucchiere anche tanto. Sì. Cresce l'interesse, ci dice questa notizia, per i trattamenti dedicati al corpo anche, ma soprattutto negli uomini. La richiesta è anche di grooming.
1: Non so.
0: Vabbè, che è una cosa va. E la depilazione in aumento per l'uomo. Vabbè, insomma.
1: Però la cosa che volevamo sottolineare, affidatevi sempre a professionisti qualificati.
0: Assolutamente, che vengano a casa, che lo facciano, ma che siano certificati. Anni fa, mi ricordo, feci un massaggio a casa l'unica volta con una massaggiatrice bravissima che arrivò con il lettino addirittura. Quindi il professionista fa così, la professionista fa così.
1: Decisamente, insomma, anche perché poi c'è chi magari non si può spostare, per cui...
0: E quindi benvenga questo
1: È un altro discorso. Olivia Dean in arrivo con Man I Need.

0: Che grandi artisti italiani, Giorgia, Eros Ramazzotti, un duetto di un po' di tempo fa, si intitola Inevitabile, inevitabile ascoltare Radio Monte Carlo di Take It Easy, questa l'ho aggiunta io perché mi è venuta così, 342-4141-762, tantissimi messaggi, c'è chi ha scritto dentro casa mia non ci voglio nessuno, figuriamoci il lettino con quello che mi fa il massaggio.
1: Vabbè, però bello.
0: Salutiamo Dalia, salutiamo Susi da Verona che scrive: faccio fatica a camminare scalza anche a casa, sarà per questo che non ho un grande equilibrio e casco? Non lo so.
1: No, forse no, però magari è una cosa che non ti viene naturale neanche a me, anche se ultimamente lo sto facendo, camminare scalza
0: io
1: mi piace.
0: Sempre, poi perché è sì, meraviglioso. Daniele e Federica da Monte Rotondo scrivono: si dovrebbe camminare scalzi anche in casa, ogni tanto lo facciamo.
1: Vedi?
0: E
1: bravi.
0: Ci salutano.
1: Bravi, bravi, un abbraccio grande a voi e una buona serata. Allora, organizzare un viaggio, ci dice questa notizia brevemente, richiede sempre più pianificazione, una pianificazione sempre più accurata, non solamente per, non so, l'albergo, il volo, il treno, quello che è, ma anche per andare soprattutto a visitare certe cose,
0: al ristorante.
1: Certo, per andare ad un museo, qualsiasi cosa va prenotata ormai.
0: È perché parliamo spesso di overtourism e poi i social network ci mettono anche il carico, perché generano quella questione del se non vai
1: non sei nessuno.
0: E quindi tutti andiamo come il gregge, no? Allo stesso posto, nello stesso momento, e anche molti percorsi naturalistici hanno adottato dei sistemi di
1: prenotazione, diciamo così.
0: Ingresso contingentato. Ricordo quando sono stato a Lampedusa,
1: biglietto online.
0: E se non ti muovi in anticipo non puoi andare.
1: Di solito desisto perché mi cadono
0: anch'io,
1: le braccia.
0: Anch'io,
1: sono di fronte
0: devo
1: anche
0: dire
1: a
0: la verità,
1: cose,
0: anch'io
1: però...
0: questo non è che faccia molto molto
1: per
0: bene, però ecco, il concetto della notizia era improvvisare, che è una cosa molto bella.
1: Molto bella.
0: E a volte improvvisare ci risolve molte situazioni e diamo spazio e ascolto al nostro istinto, forse. Difficilmente in vacanza oggi, stiamo estremizzando il concetto, lo puoi fare.
1: È vero, è vero.
0: Meno male che c'è David Bowie.

0: Yes, il grandissimo David Bowie qui su Radio Monte Carlo. Wow. Take it easy, sfida vinta. No, non potrebbe essere, no, però. No, ma perché lui le vince tutte le sfide musicali, perché è talmente bravo, insomma, che sceglie sempre lui.
1: Prima della sfida, un saluto a Elisa Bologna, che è nel traffico in questo momento, e quindi in rappresentanza di tutti gli amici che sono nel traffico, salutiamo lei. Sfida musicale, dicevi, sfida Foglie, la nostra Teresita Foglie con l'ufficio musica sceglie ogni giorno due brani, li mette in sfida, poi siete voi, amiche e amici, attraverso un messaggino a decretare il vincitore. Dunque, oggi mi spezza il cuore.
0: Ah sì?
1: Il cuore.
0: Amore, quindi?
1: Numero uno. Quit playing games with my heart. Backstreet Boys. Quit playing games. Allora, smetti di giocare con il mio cuore, lascialo stare perché mi fai male.
0: Non sia mai.
1: Non sia mai. Seconda. Don't go breaking my heart, Elton John e RuPaul. Quindi numero uno Backstreet Boys, numero due Elton John.
0: Mi convince la sfida a Fogli di questa sera, è molto bella. Brava Teresa, ragazzo, che ti ingegni sempre un po'. Sì. Allora, votate un

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Corri da Tro!

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Gli anni 90 in pieno, Backstreet Boys, Quit Playing Games, hanno vinto loro questa sfida fogli, la sfida musicale di Take It Easy. Bah, io ho visto un sacco di voti per Elton John.
1: Anche certo, però
0: chiedo,
1: si vede che
0: il riconteggio. Brogli.
1: Il VAR.
0: Ma salutiamo Angela e Alfredo, bellissimo questo messaggio. Grazie perché ci accompagnate in viaggio verso le vacanze. Buone vacanze, buon estate con Radio Monte Carlo. Siamo riusciti a avere con noi anche i nostri due figli studenti fuori sede e non sapete la gioia. È bellissimo questo messaggio, bravi.
1: La famiglia che si riunisce grazie alle vacanze insieme anche a Radio Monte Carlo, fa molto piacere testimoniare i vostri momenti belli.
0: Bellissimo. La notizia in arrivo parla in qualche modo comunque di riunione. Bravissimo. Riunione a tavola.
1: Vero.
0: Non soltanto di una famiglia, ma di Frida Kahlo con gli amici.
1: Esatto. Frida Kahlo sposata a un certo punto con il pittore Diego Rivera nella loro casa Azul, che è una casa meravigliosa a Città del Messico, famosa per anche i colori che venivano usati, eccetera. Spesso, nonostante i problemi di salute di Frida, cucinavano tantissimo tutti insieme, mangiavano, stavano insieme intorno ad un tavolo e condividevano proprio questa cosa. Era molto bella la notizia che dice che, insomma, lei dopo il matrimonio con Diego gli dicesse: allora tu vai, fai i tuoi murales, poi torna, perché lui era, insomma, maniava tanto,
0: e cucino
1: e io ti cucino.
0: Beh,
1: molto bello.
0: Non rinunciava mai alla convivenza.

0: candida Alicia Keys con la sua bellissima voce qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Me oui. Allora ci scrive Alex dal Canada. No, ah, Alex, non mi chiede. Meta Bechuan Lacca la Croix.
0: Ah, quella, quella.
1: Infatti lui ha scritto: buona fortuna a pronunciare questo nome in diretta, che sicuramente avremmo sbagliato, però gli facciamo compagnia in una giornata di pioggia lì, appunto,
0: vedi,
1: in Canada. Un abbraccio enorme dalle rive del Lac Saint-Jean.
0: Ma che bello, il Lac Saint-Jean.
1: Il Lac Saint-Jean.
0: Ma
1: tu conosci?
0: Oui, ho vissuto al Lac Saint-Jean.
1: Sembra la Gibigiana, però va bene così. Questa è Radio Monte Carlo, pochi istanti leggeremo per voi. Poco fa abbiamo parlato di Frida Kahlo e chissà che cosa leggeremo dunque.
0: Niente paragonabile alle tue mani.
1: Lac Saint-Jean.
0: Oui.
2: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
3: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
0: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
18: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile.

0: Ci ha piacevolmente sorpresi Sienna Spyro con questo singolo Material Lover, che ci accompagna fino al momento dedicato alla lettura di un testo.
1: Sì.
0: Oggi ti sei fissata con Frida Kahlo, hai fatto bene.
1: Mi piace.

0: mi piace sempre tanto lei. Il testo, scritto per Diego Rivera, il suo grandissimo amore, l'amore della sua vita, esprime un trasporto fisico e mentale, e lei dice: l'amato si sente completamente pervaso e posseduto dalla presenza dell'altro.
1: Frida Kahlo, niente è paragonabile alle tue mani.
0: Niente è paragonabile alle tue mani, né niente uguale all'oro verde dei tuoi occhi. Il mio corpo si riempie di te per giorni e giorni.
1: Sei lo specchio della notte, la luce violetta del lampo, l'umidità della terra.
0: L'incavo delle tue ascelle è il mio rifugio.
1: Tutta la mia allegria è sentire germogliare la vita della tua fonte fiorita,
0: che la mia custodisce per riempire tutte le vie dei miei nervi, che sono tue.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Quanto contano le cose materiali? Quanto conta il successo, visto che siamo poi polvere che si, come dire,
1: consuma, se ne va
0: nel vento.
1: Vedi.
0: Bella considerazione,
1: molto,
0: molto malinconica se vuoi, ma questo è un capolavoro dei Kansas, Dust in the Wind, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, che chiude il nostro appuntamento, apprezzatissima.
1: Sì?
0: Ecco, c'è chi ha scritto una riflessione malinconica ma molto sincera, esatto,
1: sì.
0: è proprio questo il senso. Grazie di cuore, Take It Easy torna domani a partire dalle 18, grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Ma grazie a Davide Ippolito in regia e anche a Rebecca Papi in redazione. A Teresita Fogli invece al centralino.
1: Arrivano le breaking news di TGCom 24. A seguire In Viaggio con Di Maggio domani. Ciao!
0: Ciao belli!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
8: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia, la prima conferenza stampa da CT Azzurro. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino? Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese. Questo significa giornate piene di sole, pochi temporali e soprattutto caldo afoso intenso. In particolare domani splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole innocue nel pomeriggio solo sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, caldo in aumento, massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
9: Questa situazione su strade, autostrade, lavori sulla 1 in Emilia, tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Lungo la 1 c'è un veicolo fermo tra Firenze e Scandici e allaccio con la 11 la Firenze e Pisa per chi è diretto verso Bologna. Lavori anche sulla 14 tra Termoli e Poggio Imperiale. Lungo la 14 materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati in Toscana sulla 12 allo svincolo di Sarzana per chi è diretto verso Genova. C'è una perdita di carico invece sulla 7 tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone per chi è diretto verso Genova. Sulla A14 nel tratto marchigiano troviamo invece code per incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord per chi è diretto in direzione Bologna. Un'ultima notizia che ci porta sulla statale 38 dello Stelvio, con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Tresende in direzione incrocio Bolzano, statale 12 dell'Abetone e del Brennero. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Era Misread, The King of Convenience.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo. Wow. In viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Battipaglia. Oggi ho visitato Paestum e per me era la prima volta e sono ancora sotto l'emozione che mi ha fatto provare un sito archeologico così ben conservato e così grande. Ma intanto saluto a Milano i miei colleghi di Take It Easy, sempre bravissimi, e poi in regia c'è Rick Brambilla, mentre la playlist è stata compilata da Paolo Ravasi. E partiamo con la nuova canzone di Natalie Imbruglia, Upside Down.

0: Era Phil Collins con Two Hearts, un pezzo inserito nella colonna sonora del film Buster. E vi dicevo dell'emozione che si prova al cospetto della storia, della grande storia, e davanti a edifici che hanno sfidato i millenni. Parliamo di Paestum, patrimonio dell'umanità UNESCO, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Fly me to the moon.
2: Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo. Grazie.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il titolo da Curiosity Kill the Cat. E forse voi ci siete stati a Paestum. Per me era la prima volta oggi e vedere da vicino i tre templi dorici meglio conservati al mondo, quelli che io ho sempre visto nelle foto sui libri, beh, mi ha veramente emozionato. Allora, la città si chiamava Poseidonia, in onore del dio del mare, una colonia greca che visse un secolo di grandeur tra il 560 e il 440 a.C. Poi arrivarono i Lucani ad abitarla, poi passò ai Romani che la chiamarono Paestum. I templi appartengono al periodo d'oro. Il tempio di Era, moglie di Giove, poi quello più grande che si pensava fosse dedicato a Poseidone e quello di Atena che si pensava fosse dedicato a Cerere. E questo dimostra che non bisogna mai smettere di studiare e di cercare. Sono bellissimi i templi di Paestum e sono rimasti così per via dell'abbandono. Sì, perché i materiali non sono stati portati via, non sono stati riutilizzati. Intorno per secoli quei posti sono rimasti spopolati per via della malaria e così sono arrivati integri fino a noi. E dopo la meraviglia dei templi c'è da vedere il museo dove sono conservati vasi e oggetti che arrivano dalle necropoli lì intorno. Bellissimi oggetti della Magna Grecia ma anche di fattura lucana, non dimentichiamoci i Lucani. E poi c'è il capolavoro, la tomba del tuffatore che io avevo visitato a Milano alla BIT con la realtà virtuale. La direttrice di Paestum Evelia, Tiziana D'Angelo, mi aveva invitato a provare il sistema con gli occhialoni che ti fa sentire dentro la tomba affrescata come doveva essere, un esempio unico di pittura greca classica in Magna Grecia. Ma visto dal vero fa un altro effetto, le meraviglie di Paestum. E adesso sentiamo Harry Styles e le sue American Girls.

0: Era Sirius dei Duran Duran e nei prossimi giorni sarò nel Cilento a visitare grotte e cascate, ma intanto parliamo di quella che è stata la prima area protetta della Sicilia dal 1981, la riserva dello Zingaro, e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
13: E per un giro in scooter al tramonto?
12: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

E abbiamo ascoltato Stevie Wonder su Radio Monte Carlo, All I Do. Allora, siamo in Sicilia, in provincia di Trapani. La riserva naturale orientata dello Zingaro si estende su un tratto di costa mediterranea che un tempo ospitava piccoli villaggi agricoli e c'erano contrabbandiere trafficanti che utilizzavano le grotte in riva al mare per nascondere merci e cose illegali da trafficare. Oggi invece la riserva è uno dei posti più popolari della Sicilia. Si entra da Scopello o da San Vito Lo Capo, ci sono parcheggi ma non tantissimi, mi dicevano, meglio arrivare presto. Entrare nella riserva costa 5 euro e insieme al biglietto vi danno una mappa dei sentieri e dei luoghi di interesse dello Zingaro, come le insenature e i piccoli musei che si trovano lungo il percorso. Il percorso principale è il sentiero, quello più lungo, di 7 km, che collega l'ingresso sud con l'ingresso nord. Passa lungo il mare ed è veramente bello. Non è difficile, ma non andateci in infradito, ci vogliono almeno un paio di scarpe da ginnastica. E poi si sceglie la caletta dove scendere e fare il bagno. Nelle spiagge più vicine agli ingressi ovviamente c'è più gente. La Punta della Capreria, per esempio, è la spiaggia più popolare perché non serve camminare molto per arrivarci. Più tranquille sono Cala Berretta, Cala Marinella e Cala Delluzzo. Camminando si incontrano diversi piccoli musei allestiti all'interno di vecchie capanne di pastori. Per fare l'escursione completa, diciamo, cioè andate e ritorno da un'estremità all'altra della riserva, si impiegano circa 4 ore. Ma se vi portate il necessario per un picnic e se vi portate acqua in abbondanza, ci si può fermare tutto il giorno nella riserva dello Zingaro. E sono bellissime le spiaggette, con un mare trasparente. A San Vito Lo Capo e Scopello, in Sicilia. E ora sentiamo Elton John e Dua Lipa su Radio Monte Carlo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: E con questo brano dei Cars, Harbit City, siamo arrivati al segnale orario seguito dalle previsioni del tempo. Ci ritroviamo tra poco con la grande musica di Radio Monte Carlo e buona estate a tutti!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese, questo significa giornate piene di sole, pochi temporali e soprattutto caldo afoso intenso, in particolare domani splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole innocue nel pomeriggio solo sulle Alpi, l'Appennino centrale e le zone interne di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, caldo in aumento, massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

E questa era The Last Good Day of the Year dai Cousteau. E la Vuelta, sapete, il giro ciclistico di Spagna, quest'anno partirà dal Principato di Monaco. È prevista una prima tappa a cronometro il 22 agosto e poi la partenza dalla piazza davanti a Palazzo Grimaldi il giorno dopo, 23 agosto. E in Spagna la bicicletta è molto amata, come da noi in Italia d'altronde. Hanno appena completato una nuova ciclovia in Spagna che passa attraverso 2 parchi nazionali e 7 parchi naturali. Una rete di nuovissime piste ciclabili lunghe in totale 2180 km, una rete che si chiama Rural Bike Conecta CLM e attraversa 168 comuni della regione autonoma spagnola Castiglia-La Mancia. Ah, ecco cos'era la sigla CLM, Castiglia-La Mancia. È costata 2 milioni e mezzo di euro e hanno usato i soldi del piano Next Generation Europe. Hai capito gli spagnoli? E sapete che dai sondaggi i cittadini europei che vorrebbero cambiare paese sono tutti piuttosto orientati verso la Spagna? E adesso sentiamo Bossa Nostra da Gaia.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For, dal mio album preferito di U2 che si intitola The Joshua Tree. E tra poco parleremo di sotterranei. In quasi tutte le città italiane c'è una parte sotterranea della città, no? Costruita per scopi difensivi oppure per organizzare la rete idrica o quella fognaria. A volte però ci sono passaggi segreti costruiti per scopi amorosi, diciamo. A Monza si dice ce ne fosse uno di passaggio segreto e ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
13: ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
15: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
16: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
15: Siete pronti a sentire l'estate?
16: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
16: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
17: Ti aspettiamo!
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
21: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: un chilo a 1,79 euro negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Erano i mitici Commodores, la voce era quella di Lionel Richie, bellissima questa, easy like a Sunday morning. E parliamo del passaggio segreto del re nella villa reale di Monza, che in effetti non c'è, però si dice che la villa reale nascondesse un tunnel di collegamento tra i sotterranei degli appartamenti Umbertini e Villa Litta, un passaggio che sarebbe stato usato dal re Umberto I durante i suoi soggiorni monzesi alla villa reale per incontrare di nascosto l'amante, che è passata la storia come la bella bolognina, ovvero la contessa Eugenia Tendolo Bolognini Litta, una donna affascinante che all'epoca aveva 7 anni più di re Umberto I. Umberto I era il Savoia con i capelli a spazzola e 2 baffi immensi, giusto per intenderci. Comunque fu una vicenda da gossip d'altri tempi, con elementi veri e altri solo raccontati, perché in effetti un passaggio segreto che dalla stanza del guardaroba dell'appartamento di Umberto I scenda nei sotterranei non è mai stato trovato. Quindi forse l'ingresso del tunnel collegato con Villa Litta venne fatto murare dalla regina Margherita, cioè la moglie di Umberto I? Ma va a sapere. E intanto ascoltiamo Ed Sheeran e Martin Garrix. Questa è Repeat It.

0: Questo era Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo, e visto che di reali e di gossip ho cominciato a parlare, non mi fermo più stasera. Tra poco parliamo di un gioiello favoloso, di grande valore anche storico. Sì, perché dietro c'è una storia che sfiora la leggenda, e ve la racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Era Jesus to a Child da George Michael su Radio Monte Carlo. E tra i nostri ascoltatori c'è Roberto, che commercia in gioielli antichi da collezione come le perle Melò appartenute all'imperatore del Vietnam. Roberto, lo staresti ad ascoltare per ore con queste storie di gioielli favolosi, e mi ha raccontato di un gioiello storico, uno smeraldo che ha fatto la storia d'Italia, uno smeraldo colombiano di 55 carati lavorato a cameo con in rilievo il volto di una donna bellissima. E si sa chi fosse questa donna: la contessa di Castiglione. Nella seconda metà dell'Ottocento, Virginia Odoini di Castiglione era una delle donne più belle d'Europa, e il Cavour, che era suo cugino, la spinse, diciamo, nel letto di Napoleone III per avere l'aiuto dei francesi contro gli austriaci. E fu una storia scandalosa nella Parigi dell'epoca. L'imperatrice Eugénie non la prese tanto bene, però la Francia alla fine aiutò il piccolo regno sardo piemontese proprio grazie a lei. Cosa tira più di un carro di buoi, ragazzi, come si dice. E sembra che la contessa abbia incantato l'imperatore presentandosi in una camicia da notte di seta verde ultra sexy per l'epoca, che è ancora conservata al Museo Cavour di Santena. Napoleone III, chiaramente invaghito, commissionò al più famoso gioielliere dell'epoca, Castellani di Roma, questo smeraldo pazzesco con il ritratto della contessa in rilievo. Quel gioiello è stato il collo della più bella donna d'Europa, una donna che ha cambiato le sorti dell'Italia. Roberto, il nostro ascoltatore, ha comprato lo smeraldo a Londra, e chissà che giri ha fatto per finire in Inghilterra quel cameo. Adesso è di nuovo in mani italiane, né? E Cavour sarebbe contento. E ora vi faccio ascoltare Rick Astley, una delle icone della dance inglese anni 80, prodotta da Stock Aitken and Waterman. Ecco un nuovo brano appena uscito, Never Gonna Stop.

0: E su questo brano ci salutiamo. Vi lascio con Nick the Nightfly e la musica raffinata che Marco Fullone seleziona per questo programma. Buona serata da Maurizio Di Maggio e grazie a Rick Brambilla per la regia, né?
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly. Benvenuto a Monte Carlo Summer Nights. Questa sera abbiamo aperto con le musiche del batterista americano Nate Smith, che è stato in Italia questo mese a presentare questo suo ultimo album, che in febbraio ha vinto ben 2 Grammy Awards. L'album di Nate Smith si chiama Live Action e il brano era Cough Drop. Un abbraccio a Mr. DiMaggio per il suo viaggio fino a questo punto. Ciao Mauri, buona serata a te. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia stasera. Buona serata Davide e The Night Team con Marco Folone e Beppe Ongro alla programmazione. Fino a luna anche questa sera vi farò girare il mondo con le nostre musiche. Adesso le musiche che ascoltiamo è dal grande compositore brasiliano Jobim con il brano Chega de Saudade, interpretato dalla voce di Maya Fadiva con il gruppo della Germania, gli Club de Beluga. So relax, it's night time, the right time for the best music on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Ascoltiamo Chega de Saudade. Nice one.

0: Si chiama Shiny Stockings, questo brano è l'ultimo singolo di questo talentuoso chitarrista e cantante americano, solo 25 anni, si chiama Aaron. Fra poco la voce di Meja Leek, vi ricordate la cantante degli Incognito dell'album Positivity? Abbiamo una bellissima versione di Meja di Jazz, Funk and Soul.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

On Monte Carlo Nights, la voce di Major League, cantante americano che per tanti anni ha collaborato con gli Incognito e ogni tanto ancora per l'occasione speciale. Il brano si chiama JFS, ovvero Jazz, Funk and Soul. E dagli Stati Uniti torniamo in Italia e entriamo dentro il nuovo disco del cantautore italiano molto raffinato sempre, Bungaro. Si chiama Fuoco Sacro e nel suo disco ha diversi ospiti, dal Brasile Chico Buarque de Holanda, Jacques Morlenbaum dall'Italia, Paolo Freso e Jovanotti in particolare. Il brano che ascoltiamo si chiama Brisa Morena.

One Monte Carlo Nights, una voce piena di soul dal giovane artista Yalen Nagonda, di origine americana ma è cresciuto e ha prodotto il suo ultimo album in Inghilterra. Il brano si chiama, come il suo album, Doctrine of Love. Fra poco gli Steely Dan con un classico dell'album bellissimo Gaucho e nuova musica del gruppo londinese Jungle.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

On Monte Carlo Summer Nights, la musica di un supergruppo americano, per quanto mi riguardo sono un po' di parte con loro, gli Steely Dan. Il loro album si chiama Gaucho ed è un disco di qualche anno fa, 1980, ma un album bellissimo. Il brano era Hey 19 e dagli anni 80 a quest'anno l'ultimo album del trio londinese Jungle si chiama The Wave, e il brano che ascoltiamo è il loro ultimo singolo, appunto The Wave, e saranno in Italia in novembre in concerto, secondo me è un gruppo da vedere. Ascoltiamoli on Radio Monte Carlo, la musica degli Jungle.

0: La musica di Monte Carlo Nights dall'album di Quincy Jones, The Dude, abbiamo sentito Razamataz con la voce di Patty Austin. L'album di Quincy è del 1981, poi c'è un album di Paolo Conte dedicato agli anni 20 a Parigi che si chiama Razamataz. Fra poco il nostro viaggio continua con la musica di Al Jarreau, ma nell'interpretazione di Kurt Elling.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Monte Carlo Night Story.
3: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Night Story.
3: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Monte Carlo Night Story.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Buona serata e un abbraccio da Nectar Nine Fly, ovunque vi trovate questa sera. Qui abbiamo ascoltato Boogie Down, un omaggio dal straordinario vocalista americano Curt Elling a Mr. Al Jarreau, di cui era un grande amico anche estimatore. Il disco di Curt si chiama proprio come questo brano, Boogie Down. Rimaniamo negli Stati Uniti con uno dei più originali musicisti e produttori dei Los Angeles, Thundercat, bassista, cantante, autore, dal suo ultimo album che si chiama Distracted, ascoltiamo il brano Thunderwave.

0: La voce Monte Carlo Nights è quella della bravissima Randy Crawford, insieme con l'artista e pianista che aveva scoperto Randy negli anni 70 per cantare Street Life, ovvero Joe Sampo. Il loro album si chiama No Regrets. Fra poco andiamo a ricordare un grande classico degli Earth, Wind & Fire e poi nuova musica dalla voce di Chaka Khan.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, branzino a 8,49€ al chilo, negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a 19,90€ e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90€. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90€ e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggiaborsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

On Monte Carlo Summer Nights, la musica degli Earth, Wind & Fire, un salto dentro il loro album del 1975, l'album bellissimo Gratitude, e abbiamo sentito il brano Reasons, e dal passato al presente. Il nuovo album di Chaka Khan arriverà in settembre, nel frattempo ha fatto uscire qualche singolo, come questo brano che si chiama Boogies in My Soul, e insieme con Chaka Khan, super ospite Mr. Snoop Dogg, che lo troviamo veramente dappertutto e ci sta sempre bene dove c'è la voce e il talento di Snoop Dogg. Chaka Khan, Snoop Dogg, il brano Boogies in My Soul. Chaka.

0: On Monte Carlo Nights, un viaggio dentro l'album del grande artista brasiliano che era Mr. Sergio Mendes, dal suo disco Timeless abbiamo sentito una collaborazione con Bulayam e Erykah Badu con il brano che si chiama Heat. Fra poco c'è la musica di Timmy Thomas, il suo grande classico che fu rivisitato anche da Sade, Why Can't We Live Together on Radio Monte Carlo, interpretato da Diana King e Kylie Swift.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599€ fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

On Monte Carlo Summer Nights, la voce di Diana King che ci canta Why Can't We Live Together, un brano degli anni 70 di successo per Timmy Thomas, poi successo anche per Sade. Questa versione fa parte del disco di Kyle Eastwood con Diana King alla voce. La musica adesso arriva dall'Italia, dal pianista bolognese Francesco Cavestre. Il suo nuovo album si chiama Noè e da Francesco ascoltiamo A Breath Before Dawn, ovvero un respiro prima dell'alba.

0: La musica On Monte Carlo Nights è quella di John Battisti, che è stato uno dei protagonisti quest'anno di Umbria Jazz per una data unica. Poi il nostro Filippo e Rosaria Reana sono riusciti ad andare a intervistarlo alle 2 di notte. Sono stati veramente eroici. Questo brano, appunto, gospel andante, è un mashup, se vogliamo, con la musica di Mozart e il talento di pianista americano, pianista cantante John Battisti. Entriamo in un nuovo giorno con la voce di Tony Bennett, dall'album di Tony Bennett e Lady Gaga, Love for Sale, dedicato alla musica di Cole Porter.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

on Monte Carlo Summer Nights, il nostro Touch of Jazz, a mezzanotte stanotte con il leggendario Tony Bennett dell'album di Tony e Lady Gaga Love for Sale, e abbiamo sentito la musica di Cole Porter degli anni 40 dal secolo scorso, un brano che si chiama So in Love. E se volete avvicinarvi un po' agli standards americani, sicuramente Tony Bennett è un ottimo punto di partenza per questa bellissima musica. Buonanotte ovunque siate, abbiamo ancora un'ora insieme con la musica di Monte Carlo Nights del passato, dagli anni 40 a 2026. La musica che ascoltiamo adesso, di oggi, due artisti insieme, pianista, cantante e compositore londinese Jordan Rakey, che ha origine in Australia, e l'artista FKJ, French Kiwi Juice, che sarà in Italia in novembre in concerto da vedere. Il brano che ascoltiamo dalla loro collaborazione si chiama Problems on Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly.

0: e per gli amici brasiliani in Italia che ascoltano Monte Carlo Nights, sono in tanti e vi mando un abbraccio con questo brano cantato da Yvonne Linz, forse uno degli autori più amati dei musicisti americani. Qui c'era Dave Grusin, Lee Ritenour e Yvonne Linz insieme con un brano di Yvonne Linz che si chiama Before It's Too Late. Il nostro viaggio notturno continua fra poco con The Brooklyn Funk Essentials.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

On Monte Carlo Summer Night, qui abbiamo ascoltato un brano che si chiama Who's Right and Who's Wrong, ovvero chi ha ragione e chi ha sbagliato. È un brano che arriva dagli anni 70 di un gruppo americano che si chiamavano Pages, e poi da questo gruppo, se mi ricordo bene, è nato gli Mr. Mister. Chi abbiamo ascoltato è un chitarrista cantante della Germania, Thorsten Goods, che ultimamente ha fatto una collaborazione anche con Bluey degli Incognito, e forse lo vedremo dal vivo sul nostro palco da Bruno di Milano quando riprendiamo la stagione autunnale invernale. La musica adesso arriva da Londra, si chiama Bust the Bus Stop, e ascoltiamo The Brooklyn Funk Essentials

0: On Monte Carlo Summer Nights, un brano che si chiama On and On, cantato dal chitarrista e cantante londinese il bravissimo Tom Misch. E qui Tom Misch è ospite insieme con il progetto New Genea dal loro ultimo album People of the Moon, Gente della Luna. Fra poco un grande classico di George Gershwin interpretato dal sassofonista che si chiamava Joe Henderson e il suo special guest Sting on Radio Monte Carlo.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

on Monte Carlo Summer Nights, la musica di George Gershwin del play musicale Porgy and Bess. Abbiamo sentito It Ain't Necessarily So, e qui Joe Henderson ha invitato nel suo album a cantare questo brano Sting. Come sapete, è un grande amante degli standard e la musica jazz in generale. Adesso ascoltiamo gli Down to the Bone con Hill Street Soul e il brano Get Up and Dance, ovvero alzatevi e ballare, on Radio Monte Carlo.

0: Ah, yes, e questa notte ci salutiamo con una novità. Da poco è arrivato in radio il brano, avete riconosciuto, di Burt Bacharach, il bellissimo Raindrops Keep Falling on My Head, interpretato in questa versione molto originale dalla cantante americana Gabrielle Cavassa. Il disco prodotto da Don Was e Joshua Redman, che ha fatto conoscere Gabriella Cavassa nel suo disco precedente. Con questo brano vi lascio alla vostra notte estivo, ovunque siete. Un abbraccio. Davide Ippolito con me in regia questa sera. Ciao Davide, buonanotte a te. E voi amici, se volete, ancora fino a venerdì c'è Monte Carlo Summer Nights, perciò anche questa sera faremo un altro viaggio insieme intorno al mondo della musica del nostro programma. Per adesso, the next night fly, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In questa notte lascio che sia il buio a cullarmi con il suo silenzio e le stelle a ricordarmi che esiste sempre una luce che brilla e che ci indica il cammino, chiunque noi siamo. Stephen Littleworth.

So this does crashing. I'm a mess without my little China girl.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdere la fanciullezza è perdere tutto. È dubitare. È vedere le cose attraverso la nebbia fuorviante dei pregiudizi e dello scetticismo. Boris Pasternak.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le stelle cadono senza far rumore, per non svegliarci. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due. Ernest Hemingway.